Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso si

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

fermare il tempo senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cercarlo.

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

plastico, fucile in giù. Da una chitarra sola è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sono quello che non ti aspettavi,

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà

amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batta a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Se preso prima non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo. Qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno. Da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola.

Buona domenica bimbi e buona domenica alle vostre famiglie. Ben contenta di essere sempre qui insieme a voi. Bambini, da un po' che non parliamo di ecologia, che avevamo deciso poi di lasciare da parte gli articoli alle mamme e papà, ma di parlare sempre con voi di questa ecologia. Quindi mettetevi lì pronti ad ascoltare. Bambini, parliamo di città asfissiate, perché le città che coprono appena, pensate, l'1% della superficie del nostro pianeta e tuttavia accolgono quasi metà dell'umanità. Parliamo appunto per la nostra ecologia di queste città asfissiate. Perché queste città sono ricoperte da una strana nebbia gialla, soprattutto qui al nord? Perché alcuni inquinanti vanno molto d'accordo tra loro e mettono al mondo una nuova creatura, l'ozono. Questo gas si forma con il bel tempo, si appiccica ai fumi, alle polveri delle auto e delle fabbriche, prende così l'aspetto di una polvere dorata con un odore acre che punge gli occhi e fa tossire. In inglese si chiama anche smog, che significa nebbia di fumo. Pensate un po', perché il Partenone, un grande monumento storico importante, si sgretola, e non solo questo, è per via dell'ozono appunto, un gas che rosicchia le pietre, rovina le statue e i monumenti. Atene è una delle città più inquinate del mondo perché si trova in una conca al riparo dai venti. Di conseguenza gli inquinanti ristagnano e formano l'ozono. E perché questo inquinamento ci dà fastidio? Ogni giorno pensate che dai nostri polmoni passano 15.000 litri d'aria e gli inquinanti ci riguardano quindi da vicino e non ci fanno bene. In città sono più frequenti le bronchiti, il mal di testa e l'asma, che fa tossire spesso e ciù. E perché più esposti sono i bambini? Perché i loro polmoni sono più fragili, senza contare poi che più piccoli arrivano all'altezza dei tubi di scappamento. La benzina delle auto produce fuliggine tossica e i ricercatori hanno dimostrato che questo rende i bambini nervosi e provoca difficoltà di concentrazione. Morale? Niente più auto uguale niente più asini a scuola. Sfortunatamente talvolta le conseguenze sono molto più gravi. E come fanno gli scienziati a controllare la quantità dell'aria? Alcuni organismi hanno il compito di sorvegliare la qualità dell'aria, per cui installano sensori nelle città e pubblicano indici di inquinamento. Ma si può sapere se l'aria è inquinata anche solo guardando la natura, per esempio i licheni, che sono la sorprendente associazione di un fungo e di un'alga, scompaiono in presenza di inquinanti. Per sapersi regolare, quindi, basta fare un salto in giardino. E adesso, prima di partire con la nostra bella prima storia, ci ascoltiamo Nana Supergirl.

Bene bambini, partiamo con la nostra bella storia che si intitola I bambini di Rocca. I bambini di Rocca erano speciali, sapevano trasformarsi in uccelli. Non lo facevano spesso, solo quando si annoiavano. La maestra Amelia, che lo sapeva, faceva in modo che la scuola per loro fosse un po' lavoro e un po' gioco. Lavorare e giocare erano due cose che ai suoi allievi piacevano molto. Così restavano bambini per tutta la mattina e diventavano uccelli solo nel pomeriggio, quando avevano un po' di tempo per annoiarsi in pace. Ma una mattina, a scuola, la maestra Amelia non c'era. Al suo posto c'era un'altra maestra che non li conosceva affatto. Questa voleva che stessero fermi ai loro posti, che stessero zitti, che lavorassero senza aiutarsi, senza distrarsi, senza giocare. I bambini di Rocca non erano abituati a tutte quelle novità e così cominciarono ad annoiarsi. Il primo a volare via fu Luigino, che si trasformò in un uccellino azzurro e attraversò le pareti della scuola come se fossero fatte d'aria. Poi toccò a Flavia, diventò un uccellino giallo come il sole, e volò via attraversando la parete vicino a lei in un soffio, come il vento quando attraversa i rami di un albero in fiore. Dopo Luigino e Flavia, volarono via Enrico, Francesca, Giampiero e molti altri. Tutti passavano attraverso i muri che diventavano sempre più sottili e trasparenti. I bambini uccello si andavano a posare sulla grande quercia che cresceva nel cortile della scuola. Sui rami pigolavano allegri e si godevano l'aria fresca. La maestra a un tratto si accorse che nell'aula erano rimasti solo pochi bambini. Vide Francesco che diventava un uccellino arancione e volava via e capì che aveva sbagliato. Si affacciò alla finestra e si accorse che i suoi bambini uccello erano tutti appollaiati sui rami della quercia nel cortile. Sembrava quasi che aspettassero qualcosa. Allora fece chiudere i quaderni ai bambini che restavano, aprì un libro e si mise a leggere la storia di un elefantino che voleva andare al fiume per vedere com'erano i coccodrilli. Era una storia così carina e così allegra che la noia scomparve. I bambini rimasti ascoltavano ogni parola con gli occhi attenti. Anche i bambini che erano volati sulla quercia cominciarono a tornare. Uno alla volta riattraversarono i muri, ridiventarono bambini e ritornarono a sedersi ai loro posti. La maestra raccontava, i bambini non si annoiavano più. Alla fine della storia, tutti i bambini vollero fare un disegno. C'era chi voleva disegnare un elefantino e chi invece voleva disegnare un coccodrillo. La maestra diede a tutti un foglio pulito e barattoli pieni di colori. E voi vi annoiate o vi divertite a scuola? Va bene, e adesso me lo farete sapere, ma io intanto vi canto una canzoncina che è Il mio nome Gem, fantastica!

Bambini, possiamo continuare con le nostre storie. Abbiamo un'altra storiella dove ci sono altri elefanti, però si intitola La fuga delle pulci. C'era una volta, in un circo in Russia, un famoso domatore di pulci che aveva allestito uno spettacolo incredibile. Le sue 12 pulci erano famose in tutto il mondo perché sapevano fare il triplo salto mortale e volare da qui fino a lì senza sbagliare mai. Poi sapevano contare e fare le operazioni. Il domatore chiedeva loro: quanto fa 3 più 3? E loro saltavano pim pim pim pim pim 6 volte. Le pulci sapevano contare. Beh, sapevano contare solo fino a 6, ma del resto erano pulci, non professori di matematica. Un giorno successe che durante uno spettacolo il domatore si accorse che il pubblico si annoiava un po'. Le sue brave pulci stavano eseguendo il famoso triplo salto mortale, ma la gente guardava distratta, applaudiva appena. Allora il domatore pensò che era giunto il momento di insegnare alle pulci qualcosa di nuovo. Così ordinò loro di imparare a eseguire il quadruplo salto mortale e la piramide e di studiare i numeri almeno fino al 50. Ronzarono le pulci innervosite da pretese così assurde. Poi si consultarono e decisero che non volevano fare più né salti né conti e che la vita del circo non faceva più per loro. Così le pulci si ribellarono e saltarono via tutte insieme, approfittando di un attimo di distrazione del domatore. Si nascosero in mezzo al pubblico e tutti cominciarono a grattarsi e ad agitarsi, anche se a dire la verità non ce n'era alcun motivo. Le pulci si erano infilate in una fessura del tendone ed erano fuggite, ma il domatore questo non lo sapeva. Per cercare le sue pulci ammaestrate, chiuse il tendone del circo e perquisì gli spettatori uno a uno, ma non le trovò più.

E adesso, bambini, vi sparo a raffica un indovinello dietro all'altro. Oggi non barzellette, indovinelli. Allora, che cosa fa un grosso maiale che cade da un palazzo? Fa spec! E perché il mare è salato, lo sapete? Ma certo, perché dentro ci sono le acciughe. Polli, due polli si incontrano in città e uno dice all'altro: la metropolitana ha scioperato. E l'altro: tutta colpa dei politici. E ancora due indovinelli. Il re più antipatico del mondo, lo sapete qual è? È il re Pellente. E l'ultima domanda: c'è una riunione di frutta e verdura, chi manca? Il mango. Perché? È perché manga. Dai, ma sono simpatiche, dai, sono simpaticissime. Vi canto, così vi divertite un po', Memole, dolce memole.

Bimbi, siamo giunti al termine della nostra bella puntata, questa volta con degli indovinelli pazzeschi. La prossima volta barzellette, mi raccomando. Io vi auguro una fantastica domenica, una bellissima settimana a voi e alle vostre famiglie. Mamme, papà, zii, nonni, tutti quanti ci ascoltano qui su Radio Orizzonti, e vi do appuntamento alla prossima domenica con le fiabe di Sissi. Un bacione a tutti dalla vostra Sissi. Ciao e alla prossima!

0: parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
1: Eccoci, ben ritrovati radioascoltatori nello spazio dedicato alla poesia. E oggi pensavo proprio di iniziare, ecco, non è veramente una poesia, ma è una frase tratta, che ho trovato bellissima, tratta da un libro di Alessandro Baricco, il suo romanzo Seta, che a mio avviso, per me, a me era piaciuto, quando l'avevo letto mi era piaciuto enormemente, forse uno tra i suoi più belli. È un romanzo bestseller che era stato tra l'altro pubblicato per la prima volta da Rizzoli nel 1996, poi è stato edito nuovamente, e ho trovato questa frase tratta da quel suo romanzo, sulla quale poi veramente c'è da riflettere, no? C'è tutta una, poi nel commento la vediamo questa frase. Ve la leggo. Poiché la disperazione era un eccesso che non gli apparteneva, si chinò su quanto era rimasto della sua vita e riniziò a prendersene cura con l'incrollabile tenacia di un giardiniere al lavoro il mattino dopo il temporale. Ecco, in questa veramente bellissima frase, contenuta appunto nel romanzo di Baricco, Seta, il protagonista di questo romanzo di Seta appunto è distrutto dalla sofferenza, ma non crolla e decide invece di risollevarsi e dirigere la sua attenzione verso quanto era rimasto della sua vita, concentrandosi non su ciò che aveva perso, quindi ciò che mancava sostanzialmente nella sua vita, ma su ciò che è ancora lì e merita il suo sguardo. E per quanto sia difficile distrarsi dal malessere provato, dal dolore, no? o dai legami che si sono rotti, non possiamo lasciarci investire dalla tempesta e crollare sotto i colpi delle mareggiate. Cioè, non possiamo farci trascinare da venti vorticosi e perderci definitivamente. E dobbiamo imparare a ritrovarci. E per farlo occorre proprio ripartire dalle macerie, cioè da ciò che è rimasto sostanzialmente, seppur ferito, e che può rappresentare però un nuovo punto di partenza. Molto bella la metafora del giardiniere di cui si serve Alessandro Baricco, e ha qualcosa di dolce ma nello stesso tempo di forte. Noi pensiamo al lavoro del giardiniere. Il giardiniere in fondo è colui che ogni giorno con impegno cura le piante, cura le proprie piante e le vede crescere, e ne è orgoglioso, ne è fiero, no? Le vede crescere nel tempo. E non, questo ci porta a dire che non sono i grandi cambiamenti a renderlo fiero del suo lavoro, ma sono proprio quei piccoli particolari che lui osserva di stagione in stagione. Sono i germogli che lentamente si trasformano in foglie, e le foglie che via via diventano più verdi, e la sensazione che ogni piccolo gesto rivolto a questi splendidi esseri viventi non venga svolto in vano. E con la sua metafora in fondo Alessandro Baricco ci racconta un modo diverso di affrontare la vita sostanzialmente, no? Cioè partire dalle piccole cose è proprio la strada giusta per ricominciare, soprattutto quando siamo in preda a momenti di grande difficoltà e ci sembra che nulla possa farci sentire di nuovo bene. È una frase appunto che mi ha molto colpita, e vabbè, il romanzo, ripeto, molto bello, lo ricordo, anzi lo rileggerò, ed è una frase che veramente dà il senso della cura, della cura. E spero che vi sia piaciuto questa frase e chiaramente la metafora che contiene. Adesso un brano musicale.

e torno con la lettura, riprendo con la lettura, anche qui non è una poesia, è una breve riflessione di Alberto Pellai che ho già presentato più volte, che è un invito, interessante, sempre agganciandoci a ciò che appunto ho letto di poco fa di Baricco. Che tu sia lo sguardo che trova la bellezza là dove nessuno si è accorto che esiste, che tu sia la voce che rende la vita in canto là dove il rumore inquina l'ascolto, che tu sia la mano che dona una carezza là dove nessuno si è accorto che ce n'è bisogno, che tu sia il silenzio che infonde la pace là dove l'urlo della guerra non si spegne mai, che tu sia la calma dopo la tempesta là dove le onde si infrangono con troppo impeto sulla riva, che tu sia quella possibilità in cui nessuno credeva, là dove tutti ormai avevano perso la speranza, che tu sia l'occasione per cui la vita ti ha scelto, per rendere il mondo un posto migliore di come l'hai trovato. La vita accade e ognuno di noi è un puzzle di che tu sia. Ognuno di noi ha porte da aprire su nuove stanze, ha finestre da spalancare su nuove albe e ha occhi per guardare ciò che è già lì, ma nessuno ha ancora visto. E che tu sia, è proprio questo l'augurio per la vita che ci aspetta. Ecco, quest'ultima parte fa già parte del commento, perché la riflessione era, si fermava molto prima, ma mi è sembrato giusto procedere e dare già il senso, il significato, no? Di questo scritto di Alberto Pellai, che ha sempre una mano molto molto delicata nel tratteggiare e nel mettere lo sguardo su quei momenti in cui ci troviamo magari così, no? Un po' diciamo in difficoltà o ci sentiamo fragili. Ecco, Alberto Pellai ha proprio questo dono, questa capacità. Bene, allora il commento l'ho già fatto, adesso passiamo al brano musicale.

Eccoci, eccoci, torniamo dopo il brano musicale e vi leggo, dopo lo scritto di Pellai e l'invito di Pellai, è molto, molto così dolce ma intenso, che tu sia, e arriva questa poesia di Franco Arminio che va in questa direzione. Ascoltatela. La gioia non è un risultato, un fatto, una cosa, un luogo. La gioia crea spazio, scioglie, fa il vuoto. Per conservare la gioia non serve un barattolo, ma un patto. Devi decidere che la gioia è la strada della tua vita. Dunque, non cercare la gioia successiva. Sappi che te ne basta una qualsiasi. Ecco, tienila. Considera che è la tua casa. Il dolore arriverà, ma intanto sappi che la gioia scioglie i nodi. E questo non potrà farlo l'uragano del dolore. Il dolore ti schiaccia, ti zavorra, ti fa un mendicante di pesi. Mentre la gioia conosce solo l'alfabeto della leggerezza. Non pensarla la gioia, sentila. È una fioritura nella carne, è il maggio delle ossa, l'aprile degli occhi.

Ecco, questo invito di Franco Arminio, che tra l'altro in molte sue poesie si descrive, si tratteggia, molte sue poesie sono proprio caratterizzate dal suo vivere con ansia, vivere le situazioni con l'ansia, con la paura. Quindi è un passo molto avanti questo, no? Che lui riesce a mettere, che ha saputo mettere in questa poesia. Cioè, ciascuno di noi, no? Abbiamo parti di noi che vanno in direzioni a volte opposte, a volte ci facciamo dominare veramente dalla paura, dallo spavento, dall'ombra, diciamo, no, non ce la faccio, no, non ci riesco, no, non è. E questa è una parte che comunque c'è. Ecco, però bisogna ogni tanto quella parte qua veramente circoscriverla, no? Circoscriverla, ascoltarla, perché ogni parte nostra ha diritto di cittadinanza, no? Fa parte della nostra storia. Però bisogna imparare a circoscriverla e per dare voce invece alla gioia che, ripeto, crea spazio in noi, dà proprio una sensazione, è come se fosse un patto quello che Arminio ci invita, no, a fare, cioè decidere che nella nostra vita deve avere spazio e dominare la gioia. Gioia intesa però non come grandi cose, cioè, no? Uno pensa, chissà, la gioia, no? Da che parte possa. La gioia è qualcosa che può essere generata da qualcosa di molto piccolo, di molto semplice. La gioia di uno sguardo, la gioia che si prova nel sentirsi bene in una certa situazione, con una certa persona, o anche durante una camminata, cioè qualcosa di semplice, perché altrimenti diventa qualcosa di irraggiungibile, no? Cioè la gioia, la felicità, questi termini ridondanti che ci fanno pensare, no, qualcosa che chissà cosa sono, no? Come raggiungere. Invece imparare ad osservare nelle piccole cose, a individuare quei momenti che durano magari anche poco, cioè non è che però che sanno darci quella leggerezza di cui la nostra vita, la vita di tutti noi, ha tanto bisogno. E la gioia poi non bisogna pensarla, no? Cioè, è qualcosa che si deve sentire. E come la chiusa di questa poesia è molto bella. La gioia va sentita, no? Non pensare alla gioia, la gioia la devi sentire. È una fioritura della carne. È il maggio delle ossa, l'aprile degli occhi, quindi riporta tutti gli elementi legati alla natura, li riporta sul nostro corpo, su noi stessi. Molto bella questa chiusa che lui fa. Ecco, e con questo messaggio che ci arriva da Franco Arminio, passiamo al prossimo brano musicale.

Ecco, e torniamo all'ultima, arriviamo all'ultima poesia che ho deciso di leggervi oggi, che è di Stefano Dal Bianco, tratta dalla sua raccolta Paradiso. Allora, innanzitutto, io Stefano Dal Bianco l'ho presentato qui in questo spazio poesia a metà gennaio, quando abbiamo avuto veramente l'onore di ospitarlo a Saronno, a Villa Gianetti, con questa sua raccolta, tra l'altro, che ha vinto il premio Strega Poesia 2024. Io avevo già presentato questo autore, ero stata a quell'evento. Guardate, io ho avuto veramente un'opportunità grandissima a conoscere la poesia di quest'uomo, di questo scrittore, e conoscerlo soprattutto poi personalmente, perché ho avuto l'opportunità di cogliere in lui una persona coltissima, traduttore di universitario, traduttore, ma di una semplicità nell'arrivare all'altro, a chi ha di fronte, incredibile. Ora vi leggo una sua poesia che a me è piaciuta tantissimo, ho il suo libro qui davanti a me, ve la leggo. Delle volte nel bosco è obbligatorio pensare alla scrittura e dunque immedesimarsi in una voce non tua, che su di te decide di sostare, e sulla luce del mattino che filtra tra le fronde, e tu ti senti veramente il nulla e incredibilmente piangi, non tanto di bellezza, ma per l'incapacità di stare nella lingua, di tradurre quella sosta in parole per non perderla, dato che non è dato prolungare l'ascolto più di tanto. E tanto vale allora mutamente uscir di bosco e andare fra la gente. Ecco, ve la commento brevemente subito, perché il tempo rimasto è proprio poco. Ecco, lui ha saputo con questa poesia, secondo me, tradurre benissimo quelle emozioni profonde che può suscitare l'essere, trovarsi in un punto. Lui vive nel Senese, in una zona circondata dal verde, lui e il suo si muove sempre con il suo cane, ecco, che lui è morto, purtroppo per lui è un lutto, ma trovarsi in una situazione in cui senti che ciò che ti sta attorno domina in te, no? Ma non riesci a tradurlo con le parole, le emozioni e le sensazioni che questo comporta, non riesci a dare parola. Tra l'altro, poi nel racconto che lui faceva a noi presenti a questo incontro, diceva che lui ha preso l'abitudine, proprio per riuscire a fissare le sensazioni che prova, a registrare quello che provava ogni volta che prova. Quindi col suo telefonino lui registra quello che avverte, quello che sente, perché poi sa benissimo che se lascia andare quelle sensazioni, una volta giunto a casa, teme di perderle, di non averle più. Molto, molto particolare. E qui noi dobbiamo veramente immaginare un uomo che se ne va a spasso col suo cane in sentieri, boschi, campi, lungo il fiume, nei pressi di un piccolo borgo, nelle colline senesi dove lui vive. Tutti i giorni, in tutte le stagioni, l'uomo e il cane imparano e scoprono qualcosa, ed è qualcosa di incantevole. Ascoltarlo è stata veramente una bellissima esperienza. Ecco, vi lascio con questa poesia di Stefano Dal Bianco, e un arrivederci, alla prossima puntata, un saluto grande da parte di Marisa e di Angelo dalla regia. Alla prossima!

0: Ci c'eremo un cicinin?
1: Ma sì, ci c'eremo un cicinin.
0: Con Anna e Anna.
2: Alla festa che cosa si fa?

0: chapette. Quel loudard, l'avocat et le doutour, qui discutent con maestria. Ni che tu raison, ma però, c'era ma così, mi suro, e ci c'era ti, e ci c'era mi, venerdì.
1: Buongiorno amici, bentrovati un'altra volta per una cicerata in compagnia con la mia amica Anna Zucchetti
2: e con la mia amica Anna Tunese e col nostro amis regista.
1: Per adesso Gell'Antonio, Giancarlo Lenda in ferie.
2: Sì, obbligata.
1: Vorremmo stare una mezz'oretta in compagnia, ridendo, cicerando.
2: Senza litigare, Anna.
1: No, niente con lì mai. No, e perché? A proposito di cicerando, la prima poesia, le propri, una cicerada.
2: Intitolata?
1: Una cicerada.
2: Avanti allora.
1: Una cicerada. E la fa in sci. Ale del Mario Scurati, non l'avevo detto. Allora, son kind un bel sit, e godenanse il mar, ma vedi no la fin. E il monte, il finis mai. Ped un bot, e il mare il me parla insema. E mi chiedo tra, e il me cunta su, tu chei della sua vita dura, che tutti di el vif. E il me dis, un di sun sfull'armà. Se un me fan la cresta, me senti sberluscià. Ma gindi bei moment che caressà dal vent, sun lisci e rilassà. Mi che rispondi, me piace parlà con ti, te diset mai busì, per il to fa sincer, me godi sti moment che spes la mi regala la vita generosa. Ringrassi sto bel mar, gentile il mar regalà una bella cicerada.
2: Italiano così, una chiacchierata. Sono qui in un bel posto e ho davanti a me il mare, ma non vedo la fine, il mondo non finisce mai. Poi, d'un tratto, il mare mi parla e io gli do retta e mi racconta pezzetti della sua vita dura che vive tutti i giorni e mi dice: un giorno sono disperato e se le onde mi increspano mi sento spettinato, ma ci sono dei bei momenti che accarezzato dal vento sono liscio e rilassato. Io gli rispondo: mi piace parlare con te, non dici mai bugie, per i tuoi modi sinceri mi godo questi momenti che spesso la vita generosa mi regala. Ringrazio questo bel mare gentile che mi ha regalato una bella chiacchierata.
1: Eccola, la te piaciuta?
2: Bella, sì, mi sono immaginata questa persona al mare che
1: è seduta davanti al mare
2: e sente il fruscio del mare, che è molto bello da
1: e la cicciara col mare.
2: È vero.
1: E il mare, la che dischi, insomma, la vita le no sempre normale, una volta si increspano, una volta si ludichele del Mario Scurati.
2: Sì, adesso tu parlavi in singolare femminile per quello.
1: O di una persona, scuso.
2: Va
1: o
2: bene.
1: Di no una donna.
2: No, ho capito.
1: Te sei
2: donami.
1: Sempre la solita precisetta.
2: Sì, che capisco. No, bene.
1: No, dai. Va bene, senti. Una
2: allora,
1: bella canzonetta.
2: Interrompiamo questo momento così un po' frizzante.
1: Gioioso. Sì.
2: Con una bella canzone.

0: Ecco, ben ritrovati in questo spazio dove noi vi racconteremo oggi un sapore di montagna che ci accarezzerà l'olfatto.
1: Quella, quella, quella.
0: E parleremo della fonduta valdostana.
1: Ah, che meraviglia!
0: Mi viene già in bocca il sapore.
1: L'acquolina, sì, sì.
0: E infatti questo diffuso e amato piatto in tutte le regioni che condividono le vette delle Alpi occidentali, questo piatto, dicevamo, tradizionale del periodo invernale, dà il meglio di sé usando la fontina, DOP naturalmente, come suo ingrediente principale. Tu la fai da qualche volta?
1: Allora, l'ho fatta tanti anni fa. Però dopo, se non si è in tanti a mangiarla e la resta lì...
0: No, non bisogna essere,
1: bisogna
0: essere in
1: tanti. Bisogna farla giusta, bisogna sì, essere sì. In tanti a mangiarla. Certo. Però buona, l'ho gustata.
0: Adesso poi c'è anche già pronta.
1: Sì, sì, ma a me piace fare i mirop, eh? Mi piace,
0: sì,
1: mi piace.
0: Allora adesso
1: mi piace
0: chiediamo
1: molto.
0: Gli amici
1: sì.
0: Che ci stanno ascoltando.
1: Allora, in una fredda serata d'inverno, magari con la prima neve dell'anno, che scende lentamente oltre il vetro della finestra, poche cose sono più invitanti che riunirsi con gli amici per condividere la bellezza di un momento simile. E quale modo migliore per farlo se non con una deliziosa fonduta valdostana? Le nostre valli, anche la Valle d'Aosta. Un piatto che unisce il sapore intenso della fontina e la possibilità di scambiarsi storie e risate mentre il profumo del formaggio fuso si diffonde a poco a poco.
0: Una bella cicerada, vero?
1: Sì, sì.
0: Ecco, e quindi la fontina è il piatto, come si l'ingrediente principale. E la prima citazione letteraria della fontina risale, pensate, al 1477, contenuta nella Summa Lacti, oh mamma mia, Lacticinorum del medico vercellese, che nomi, Pantaleone di Confienza. Bisogna però aspettare il 1887 per trovare la prima classificazione ufficiale, quando il formaggio fu citato nell'annuario della stazione sperimentale del caseificio di Lodi, nel capitolo Le fontine di Val d'Aosta. Il marchio DOP, la denominazione di origine protetta, fu concesso dalla Commissione europea nel 1996.
1: Tra l'altro bisogna dire che la fontina la usiamo in cucina, in tante cose,
0: sì,
1: gli involtini.
0: Comunque quella della Val d'Aosta, veramente.
1: Trovarla.
0: E io ho questa parente che ha la casa in Val d'Aosta e quando va...
1: Te la porta. Allora, vediamo la paternità della fonduta. La fonduta è diffusa, abbiamo detto, in Valle d'Aosta, Piemonte, Savoia e Svizzera. A parte la ricetta piemontese che usa la fontina, in ogni altra regione alpina questo piatto tipico è realizzato con un diverso formaggio come ingrediente principale.
0: Sì.
1: Anche per questo la paternità della fonduta è ancora molto dibattuta. E già, perché nel diserare il mio formaggio,
0: certo.
1: Per l'altro il mio formaggio, anche se rivendicata dalla Valle d'Aosta, secondo il gastronomo ottocentesco Antel Brillant Savarin, la fonduta sarebbe un piatto di origine svizzera, poi diffuso nelle zone circostanti.

0: allora adesso vediamo che cosa bisogna acquistare per preparare una buona fonduta. Allora, per portare a tavola questa prelibatezza vi serviranno 400 g di fontina, 200 mg di latte intero, 40 g di burro, 4 tuorli d'uovo, sale e pepe bianco. Anna, va bene lo stesso?
1: No, il pepe no, è del sé che è pudino mangiare. Ecco. Vabbè, che il metti no. Ti fa la che mi la mangi senza pepe.
0: E a piacere alcune scagliette di tartufo bianco per rendere ancora più saporita la fonduta.
1: Ma a me piace il tartufo.
0: Meno male, così non devi spendere. Ecco. Al nostro regista piace.
1: No,
0: neanche a lui.
1: Se mi indù.
0: Né bianco né nero.
1: Allora. Meno male, sa di gas. Per me spusa. Va bene.
0: Per tanti. Non
1: chissà quanti, Anna, che ci stanno ascoltando diranno.
0: Hanno i pareri contrari.
1: Non sanno cosa perdono. Va bene.
0: Allora, non dimenticate del pane bianco o anche nero da tostare e intingere. Questo della tostatura io non lo sapevo. Dopo aver spuntato tutte le voci della lista della spesa, quello che abbiamo detto, è il momento di mettersi ai fornelli. Allora, per prima cosa tagliate a fettine la fontina e trasferitela in una ciotola. Copritela con il latte e fatela riposare da 1 a 2 ore. Prelevate quindi il formaggio e mettetelo in una casseruola a fondo spesso, aggiungendo il burro a dadini.
1: Tutto questo pian pianin, pian pianin. Poi fate fondere il composto a bagnomaria, ponendo la casseruola in un tegame più grande, riempito d'acqua e facendolo sobbollire.
0: Piano,
1: la mia nonna
0: piano.
1: La diceva, deve sospirare.
0: Ah, sobbollire.
1: In questo modo la fontina si scioglierà con il calore del vapore. Ricordatevi di armarvi di pazienza e costanza per mescolare spesso e lentamente fino a ottenere un composto cremoso. Incorporate a questo punto un tuorlo alla volta, girando il tutto molto velocemente per evitare di cuocerlo prima che si amalgami al resto. Una volta uniti tutti i tuorli alla fonduta, proseguite la cottura per qualche altro minuto e regolate eventualmente la consistenza con il latte usato per ammorbidire il formaggio. Condite con sale e pepe, per me niente pepe, e servite in un ciotolo le riscaldate o nell'apposito fornelletto da fonduta.
0: Ce l'ho io, tu ce l'hai, Anna?
1: Sì, ce l'avevo, poi dopo lo da via.
0: Allora, poi per un tocco da veri buongustai aggiungete alcune lamelle di tartufo bianco, naturalmente a chi piace, e accompagnate la crema con del pane tostato, come si diceva prima. Per una cena ancora più ricca si possono intingere nella fonduta anche patate novelle lessate o cubetti di prosciutto cotto affumicato.
1: No, mi dici che le mei duma formaggio, se no ragazzi, dopo digerire la cosa che vuoi.
0: E pensate che si può provare anche con la frutta, che può sembrare un'idea ardita, ma la fonduta si sposa nella perfezione anche con tanti tipi di frutta diversi. Provate sia l'abbinamento con quella di stagione, con la frutta di stagione, come mele e pere, che con quella secca, in particolare mandorle, noci e pistacchi.
1: Questa mi gusta con la frutta secca.
0: Ecco,
1: sì.
0: E nel periodo natalizio stupite invece i parenti con l'accostamento con fonduta e frutta candita. Mi beve la gola secca, come dici tu, e la cuorina in bocca.
1: E allora una bella canzone.
0: Certo,
1: canzone.
0: Grazie.
2: In questo preciso istante.
3: E tu che cantare la canzone insieme ai miei amici, il Tonino Spicè e Leonello Mangiarrutam. Che si chiama La Balila. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
4: Vorrei saper, mestre che fumi, comincia i dodes, finisce a mesdì.

0: voglio rubarci la balina, la balina. Uè, bel pulito, ma che lì me so.
1: E il Tonino, trick de slove, te le liamo che il pisce in the coffin.

0: Bene, Anna, abbiamo parlato di fonduta.
1: Sì.
0: Adesso invece, visto che però abbiamo parlato di un formaggio, quindi della montagna, della, sì, Val d'Aosta, Miutru ha una bella poesia.
1: Intitulata?
0: Che è della Ella Torretta e la si intitola I Mescarpun.
1: Ah,

me poggi ai sas senza bacan. Salti, scantoni di volta un cicin, se de no, schisci un fiorellin. Se vuoi in roccia specialmente, e il me cumpit le più si attent. Important me senti lì, perché ogni bus e il dev servì. L'alter è il tas, e il sculta pena. Già il se figura la scena, quand bandunà su spasacà, sempre insieme sarem ricordati.

0: Ecco, il titolo in italiano sono I miei scarponi. I miei, non i tuoi, Anna.
1: No, i to.
0: Ecco. Poi scritta da Laila Torretta.
1: Sì.
0: E inizia così. Stanca, seduta in un angolo, sento parlare i miei due scarponi. E per ascoltarli meglio, allungo le orecchie. Borbottano fra di loro come due vecchi. Uno faceva il suo commento. Io sono sempre allegro, contento, quando al mattino mi mettono sui piedi per camminare su per i sentieri. Cammino adagio, vado su piano piano, mi appoggio ai sassi senza far rumore, salto. Ogni tanto evito un pochino per non schiacciare un fiorellino. Se vado sulle rocce, il mio compito è soprattutto di stare attento. Lì mi sento indispensabile, perché ogni anfratto è importante. L'altro tace, ascolta appena. Già si immagina la scena quando saremo abbandonati insieme su in soffitta.
1: Lei più se bella in dialetto.
0: Sì, davvero.
1: A volte io ce la metto tutta a tradurla, ma non riesce a tenere la rima. Non riesce. E poi ci sono proprio delle parole che si fa fatica.
0: Che hanno un significato.
1: Se voi in roccia specialmente, il mio compito è più se attente. Anche un po', no? La cadenza e la cantilena. Comunque, grazie alla Ella Torretta che l'ha scritta nel giugno del 1979.
0: C'ero.
1: Vai con una bella canzone.
2: Gente, una volta nei nostri cortili si sentivano anche queste grida.
3: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: adesso, cari amici, andiamo in giro per Milano e te domandi, lo sapevi che la tua città, Lele Milanesa Riusa, però sei stata adottata dai saronnesi.
1: Ormai sì.
0: E da tanti anni sei qui e ti trovi bene.
1: Sì, dunque, sì, specialmente ecco. Quando vengo alla radio.
0: Ecco, brava, insieme a me.
1: Radio Orizzonte.
0: Ascolta. Nei tour dedicati al risorgimento milanese raccontiamo la storia del Grand Hotel Et de Milan di Via Manzoni. Inaugurato nel 1863, diventò punto di riferimento per politici, diplomatici, uomini d'affari, anche perché l'unico albergo in città a offrire un servizio di posta e di telegrafo era proprio questo. Tra gli innumerevoli ospiti illustri che vi alloggiarono, Giuseppe Verdi occupò, ogni volta che si trovava a Milano, la stanza numero 105. Dal 1872, pensa, fino alla morte avvenuta nel 1901. Fu in questa stanza che compose gran parte dell'Otello. La sera della prima di questa sua penultima opera, il 5 febbraio 1887, una folla in delirio staccò i cavalli dalla sua carrozza e la tirò sino al Grand Hotel. Il maestro ringraziò con un concerto fuori programma, affacciandosi al balcone della sua stanza, e il tenore Tamagno cantò alcune arie del

0: È interessante. E continuando il tour, nel tour su Margherita Pusterla è prevista un'invitabile tappa in piazza Sant'Alessandro, dove si trova Palazzo Pusterla Brivio, appartenuto alla nobile famiglia dei Pusterla. La Madonna con bambino all'angolo con vicolo Pusterla è nota come Madonna dei Facchini, corporazione che aveva sede nelle vicinanze ed era al servizio proprio delle Pusterla. Furono i Facchini a ritrovare il corpo di Sant'Equirino, morto nel 1015, e a portarlo in San Lorenzo, il 29 gennaio, giorno dedicato al santo. Nacque la facchinata, colorita processione che da piazza Sant'Alessandro portava offerte alla cappella di Sant'Aquilino.
1: In che però i saluti li faccio io. E ah, dopo sì. faccio tutto io oggi. Ah. Tu saluti proprio un pochino, così tanto per salutare. No, dai, scherzo.
0: Cosa dico? Solo
1: saluta,
0: ciao.
1: saluta. Sei brava a salutare.
0: Ah,
1: saluta.
0: Sono brava a salutare.
1: Saluta.
0: Allora, prima di tutto ringraziamo il nostro regista, il Colombo Antonio, e naturalmente gli amici che ci hanno ascoltato, e noi sappiamo che sono sempre molti perché ci fermano durante le strade per dire: ah, ma lei è una che la cicciara,
1: sì,
0: e dico: no, ma che cicciara è l'Anna Tursi che adesso, cari amici, vi ricorda:
1: mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinin,
0: e ciao a tutti.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Ciao a tutti, sono Gisella, ai microfoni studio di Radio Orizzonti in Blu FM88. Con me alla regia il nostro regista Angelo. Minuti in compagnia per parlare di curiosità a 360 gradi e oggi parliamo ancora di Polinesia francese e poi aggiungeremo curiosità su Tahiti. Le isole e gli atolli della Polinesia, seppur dispersi nel sud dell'Oceano Pacifico, sono in assoluto la destinazione di vacanza più sognata e memorabile. Sono perfette, ad esempio, per un viaggio di nozze. Oltre a lagune magnifiche, barriere coralline e atolli sabbiosi, si possono trovare una natura lussureggiante, una cultura, delle tradizioni che sono tutte da scoprire. Naturalmente curiosità e tradizioni polinesiane che possono proprio vivere durante il nostro viaggio da sogno in questo che è considerato l'Eden terrestre. Atolli della Polinesia francese sono Bora Bora, Morea, Tikeau e Rangiroa. Noi cerchiamo in qualche modo, cerco di farvi scoprire le più belle tra le isole polinesiane dell'arcipelago delle Tuamotu e in quello della società. La conformazione geologica, gli scenari, le cose da fare e vedere proprio una vacanza in Polinesia, come realizzarla.

l'isola paradisiaca dei mari del sud. Che isola può essere? Tahiti. Ancora Polinesia francese, naturalmente. Tahiti è la più grande e conosciuta isola della Polinesia francese. Le isole di Tahiti sono un territorio che copre la stessa superficie dell'Europa e consistono in 5 arcipelaghi. Le isole della Società, Gambier, Marchesi, Tuamotu e Australi.

Le isole di Tahiti sono lontane da tutto. Ci vogliono 8 ore di volo dalla California e 20 ore da Londra. Le lingue ufficiali sono il francese e il tahitiano, anche se l'inglese è generalmente parlato nelle aree turistiche e negli hotel. Quando si pensa alla Polinesia francese, l'immagine è quella di un paradiso del sud del mare, con spiagge di sabbia bianca, circondate da lagune turchesi e cristalline.

Ebbene, la realtà è esattamente quella, ma ci sono anche montagne impressionanti, vulcani estinti, foreste tropicali lussureggianti, una riserva della biosfera UNESCO a Fakarava. È un sito del patrimonio mondiale a Raiatea, una cultura ancestrale fiorente e una popolazione locale famosa per la sua accoglienza. Ci sono 118 isole nei 5 arcipelaghi della Polinesia francese. Bisogna cercare di visitare il maggior numero possibile durante il nostro viaggio, la nostra vacanza, perché ognuna è unica e ha un suo fascino speciale.

Isole Motu e vedute dal cielo. Una delle esperienze più popolari e piacevoli nelle isole della Tahiti è la visita a uno dei Motu. Motu è la parola tahitiana che indica un piccolo isolotto nella laguna di un'altra isola più grande. Bora Bora vanta quasi 30 motu, sparsi attorno alla sua barriera corallina. Alcuni di essi sono così piccoli che ci vogliono solo un paio di minuti per attraversarli da un lato all'altro. Di solito sono coperti da alberi di cocco, il magnifico e colorato corallo, e i pesci tropicali nelle loro acque basse li rendono proprio ideali per lo snorkeling e per il nuoto. Ideale sarebbe un'escursione di un intero giorno verso un motu e essere anche deliziati con un picnic sulla spiaggia tropicale.

I voli da Tahiti raggiungono le isole principali in tutte e cinque gli arcipelaghi della Polinesia francese. Guardare fuori dal finestrino durante il volo, spesso si vede una laguna turchese attorno a un'isola nel mezzo del blu Oceano Pacifico. Un sogno praticamente. Bora Bora, Moorea e gli atolli delle isole Tuamotu sono particolarmente spettacolari visti dall'alto e saranno magnifici scatti per la nostra praticamente macchina fotografica, quella che rimane per tutta la vita, quei viaggi che tu guardi le foto e ti sembra di essere ancora lì e dici mamma che meraviglia. Si può persino fare un volo in elicottero oppure noleggiare un aereo per ottenere la foto perfetta. Ecco, è solo consigliato, io direi che poi per metterlo in pratica ci pensiamo su.

e la cultura. Con una superficie grande quanto l'Europa, non sorprende che il clima cambi leggermente da un arcipelago all'altro. Tuttavia, ovunque è quasi sempre caldo, con temperature medie tra i 25 gradi e i 30 gradi. La stagione secca va da maggio a ottobre e i mesi da novembre ad aprile sono naturalmente i più umidi.

Durante il nostro viaggio alle isole di Tahiti si possono scoprire proprio la cultura ricca e fiorente della Polinesia francese, quindi artigianato tradizionale, la cucina, i tatuaggi e le danze che renderanno sicuramente il nostro viaggio un'esperienza autentica e molto piacevole.

oggi è tutto, naturalmente Onda Libera vi dà appuntamento alla prossima con nuove curiosità. Io chiudo i nostri incontri di Onda Tropicale sperando di avervi incuriosito ulteriormente. Diciamo che ho creato anche un'atmosfera che vi ha fatto sognare sicuramente. Beh, noi ci risentiamo alla prossima, quindi un saluto da Giselle e da Angelo sulle note di questa musica molto molto soft e molto tropicale. Ciao ciao, alla prossima!

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Come abbiamo cantato, adesso il Signore ci vuole con sé, cioè vuole stabilire un incontro vero, una comunione profonda con ciascuno di noi. Poi alla fine ci manderà a spargere nel mondo il seme della sua parola. Ecco, disponiamoci a vivere bene questo incontro con Lui in profonda comunione di affetto e di amore. E iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi è anche il giorno del perdono di Assisi. Riconosciamoci peccatori e chiediamo a Dio umilmente il perdono.

0: Tu che sei l'unico fondamento su cui si innalza il Tempio Santo di Dio, Kyrie Eleison.
1: Kyrie Eleison.
0: Tu che raccogli nell'unità i figli dispersi, Kyrie Eleison.
1: Kyrie Eleison.
0: Tu che ci chiedi di metterci alla scuola dei poveri per imparare a seguirti, Kyrie Eleison.
1: Kyrie Eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio forte e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi figli di servirti in modo lodevole e degno. Fa che senza inciampi camminiamo verso i beni da te promessi. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
1: Lettura del primo libro dei Re. In quei giorni Salomone disse: benedetto il Signore Dio di Israele, che ha adempiuto con le sue mani quanto con la bocca ha detto a Davide mio padre. Da quando ho fatto uscire Israele mio popolo dall'Egitto, io non ho scelto una città fra tutte le tribù di Israele per costruire una casa, perché vi dimorasse il mio nome, ma ho scelto Davide perché governi il mio popolo Israele. Davide, mio padre, aveva deciso di costruire una casa al nome del Signore, Dio di Israele. Ma il Signore disse a Davide, mio padre: poiché hai deciso di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene a deciderlo. Solo che non costruirai tu la casa, ma tuo figlio, che uscirà dai tuoi fianchi, lui costruirà una casa al mio nome. Il Signore ha attuato la parola che aveva pronunciato. Sono succeduto infatti a Davide mio padre e siedo sul trono di Israele, come aveva preannunciato il Signore, e ho costruito la casa al nome del Signore Dio di Israele. Vi ho fissato un posto per l'arca, dove c'è l'alleanza che il Signore aveva concluso con i nostri padri quando li fece uscire dalla terra d'Egitto. Poi Salomone si pose davanti all'altare del Signore, di fronte a tutta l'assemblea di Israele, e stese le mani verso il cielo, disse: Signore Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli, né quaggiù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide, mio padre, quanto gli avevi promesso. Quanto avevi detto con la bocca, l'hai adempiuto con la tua mano, come appare oggi. Ora, Signore, Dio di Israele, mantieni nei riguardi del tuo servo Davide, mio padre, quanto gli hai promesso dicendo: non ti mancherà mai un discendente che stia davanti a me e sieda sul trono di Israele, purché i tuoi figli veglino sulla loro condotta, camminando davanti a me come hai camminato tu davanti a me. Ora, Signore Dio di Israele, si adempia la tua parola che hai rivolto al tuo servo Davide, mio padre. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto: lì porrò il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua dimora in cielo. Ascolta e perdona. Parola di Dio.

Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re.

Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre. O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio.

Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra. Questo è Dio, il nostro Dio in eterno e per sempre.

0: Benedicimi, Padre.
1: E tu, apostolica, ci illumini e ci doni salvezza.
0: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. Infatti quel giorno la farà conoscere, perché con il fuoco si manifesterà e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito. Tuttavia, egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Ci troviamo in una chiesa. Quando magari in questi giorni in vacanza ci capita di entrare nelle chiese, spesso guardiamo tutti che cosa c'è di bello dal punto di vista artistico, ma non dovremmo perdere di vista se in quella chiesa, attraverso una piccola lampada rossa che arde, ci ricorda che lì è presente il Signore. Quindi noi siamo qui adesso in questa nostra bella chiesa e siamo qui alla presenza del Signore. Vi siete accorti che nella scrittura questa mattina si è parlato di tre templi: il grande tempio che Salomone, figlio di Davide, ha potuto costruire a onore e gloria di Dio. Quel tempio sarà distrutto, il re Erode ne costruirà un altro, quello che vedrà Gesù, più piccolo, meno bello, ma in quel tempio è entrato Gesù. E poi vi è un terzo tempio, ed è il tempio del mio cuore e del tuo cuore. San Paolo ce l'ha detto con molta chiarezza: voi siete il tempio di Dio. E lo Spirito abita in noi dal giorno del nostro battesimo. Vedete, quando entriamo in una chiesa, come in questo istante, ciò che noi desideriamo è che si realizzi realmente un incontro, cioè che Lui veda noi e noi possiamo vedere Lui, soprattutto che Lui ci guardi. Abbiamo sentito Salomone che dice: siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa. Vedete, qualche volta si viene in chiesa magari e si è ammalati o si è preoccupati per un prossimo intervento, e allora uno dice: Signore, guardami, ho bisogno delle tue cure. Qualche volta, come in questo giorno del perdono di Assisi, veniamo con la consapevolezza di essere anche dei peccatori. Signore, donami il tuo perdono. Qualche volta, magari vi ricordate, siete entrati in una chiesa portando il vostro amore per quell'uomo, per quella donna che vi stava accanto. Signore, benedici questo amore, rendilo fonte di gioia, fecondo per sempre. Qualche volta entriamo con delle preoccupazioni: Signore, non abbandonarmi in questo momento di prova. Vedete, il Signore ci vede, il Signore si prende cura di ciascuno di noi. Ricordo molto bene quel canto, lo cantavano nel giorno della mia ordinazione a prete: lo sguardo di Dio un mattino di grazia ci trasse dall'ombra del cuore deserto. Non più per voi stessi, per me voi vivrete, un lievito nuovo sarete nel mondo. Ecco, pensare che in questo momento lo sguardo di Dio ci vede. Vede ciascuno di noi. Vedete, quando parlo anche ai fidanzati in preparazione al matrimonio, dico:

Sempre non dimenticatevi mai del terzo, non perdetelo di vista il terzo, che è appunto il Signore. Da qualche giorno ricorderemo il santo curato d'Ars, famosissima, quell'incontro con quel contadino dove diceva semplicemente: sì, io vengo in chiesa tutti i giorni e cosa faccio? Beh, io lo guardo e lui mi guarda. Ecco, noi desideriamo che avvenga questo incrocio di sguardi. Ti ricordi quel giorno in cui hai incrociato lo sguardo della persona amata e come tutto è cambiato a partire proprio da questo sguardo? E così anche qui l'incrocio di sguardi tra il Signore che ci vede e noi che lo cerchiamo. Allora capiamo anche la bellezza del Vangelo di oggi. Un Vangelo che ci presenta Gesù nel Tempio, e c'è il Vangelo che osserva. Il Verbo dice che guarda attentamente, e in quel momento nel Tempio di Gerusalemme entravano dei ricchi. Il tesoro del Tempio era questo piatto metallico dove, immaginate la scena, buttando tante monete si creava un certo rumore nel tempio e magari uno si voltava a vedere chi aveva gettato così tante monete. E Gesù si accorge forse di tanta esteriorità della folla dei ricchi che gettano monete nel tempio, ma vede questa povera vedova che nella sua pochezza ha gettato tutto quello che aveva per vivere. E pensate che nel Vangelo di Marco, lo sto un po' ripassando in questi giorni, questa è l'ultima chiamata di Gesù verso i suoi discepoli e dice loro: venite qui un attimo. Guardate bene questa povera donna. Lei, come me, di lì a poco Gesù su quella croce offrirà tutto se stesso, lei, come me, ha gettato nel Tempio tutto quello che aveva per vivere. E allora, carissimi, impariamo ad entrare in questi templi. Del tempio delle chiese, oggi siamo qui anche a celebrare l'Eucaristia, quando entriamo per una preghiera personale, ma anche nell'entrare nel tempio del nostro cuore. Ecco, impariamo ad entrare e impariamo ad uscire. Non si può uscire come si è entrati. Se continuiamo ad entrare qui e qui nulla accade, ci stancheremo di venire qui. Qui deve accadere davvero qualche cosa che cambia e trasforma la nostra vita. Allora qui entriamo per ascoltare il Signore, qui entriamo per adorare il Signore, qui entriamo, e tra poco lo diremo, per fare in sua memoria quello che Lui ci ha detto. Ma poi dobbiamo uscire da questo tempio. E se qui abbiamo fatto quello che Lui ci ha detto, che bello se noi usciamo da questo tempio e, come ha detto un giorno Gesù a quel dottore che lo interrogava dopo aver raccontato la parabola del buon samaritano, va e anche tu fa lo stesso. Ecco cosa vuol dire entrare nel Tempio, incontrare il Signore, da questo incontro essere trasformati e uscire come uomini e donne rinnovati dalla gioia di questo incontro.

0: Con il Tempio accade anche questo, che la tua parola è giunta a noi, ma adesso è la nostra parola che giunge a Lui, perché Lui ascolta la nostra supplica. Con fiducia presentiamola.
1: Ascoltaci, Padre buono. Per tutti i credenti raccolti in unità dalla forza del tuo Spirito e per noi pietre vive edificate in Cristo Gesù, ti preghiamo. Per la clemenza del tempo e la fecondità della terra, ti preghiamo. Per i poveri e i malati che sperimentano il dramma della solitudine, ti preghiamo. In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Colletti Alessio, Sciacca Maria Vittoria, Mancinelli Alessandro, Prada Roselda. Siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
0: Tu che conosci il segreto dei cuori, o Dio vivo e santo, ascolta la supplica di chi fiducioso ti invoca. Esaudisci i nostri desideri e donaci di arrivare con la tua grazia all'eredità del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: Scambiamoci il segno della pace.

0: Ed ora con tutta la Chiesa rinnoviamo la professione della nostra fede. Crediamo non solo in Dio, non in un Dio qualunque, crediamo nel Dio di Gesù Cristo e crediamo anche che è qui, adesso, presente per ciascuno di noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
1: nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
0: Per noi uomini e per la nostra salvezza
1: discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine.
0: Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita
1: e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti.
0: Credo la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica.
1: Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti in segno del nostro religioso servizio. L'offerta che tu trasformi in sacrificio a te gradito ci apra il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. È nostro dovere e fonte di salvezza renderti grazie in ogni tempo, qui e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza e provvidente continui a operare in mezzo a noi. Un tempo, con mano potente e braccio teso, guidasti Israele, tuo popolo, attraverso il deserto e oggi, con la forza dello Spirito Santo, accompagni sempre la tua Chiesa, pellegrina nel mondo, e la conduci nei sentieri del tempo alla gioia eterna del tuo regno, per mezzo di Cristo, Signore nostro. Per questi doni di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare questi doni perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunziamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza all'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, o Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Mario, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto e dona loro pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, con San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi. Per Cristo Gesù tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza.

0: Chiediamo davvero al Signore che grazie a questo incontro con Lui abbia a rinfrancare il nostro passo per poter camminare alla Sua presenza su quelle vie che Lui ha tracciato per ciascuno di noi. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della Tua Chiesa e donali unità e pace, secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio che nutri e rinnovi i credenti alla mensa della parola e del pane di vita, per questi doni di Cristo Signore, dai ai tuoi figli di crescere nella fede e di partecipare per sempre alla gioiosa esistenza del cielo, con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Grazie al Signore anche di questa frescura di questa mattina. Possiamo un po' respirare anche noi. Ricordo che oggi è il giorno dell'indulgenza del perdono di Assisi, già ci troviamo in una chiesa parrocchiale. Ciò che conta è un desiderio davvero di rinnovare la nostra vita, di distaccarci un po' per quello che ci è possibile dal peccato. Serve questa visita alla chiesa parrocchiale nella giornata di oggi, confessione e comunione nei giorni seguenti o precedenti, una preghiera per il Papa, il credo. Che bello poter ricevere, secondo la grazia e il desiderio di Francesco, questo perdono per andare, diceva lui, tutti in paradiso. E poi sarà per la settimana seguente, l'11, è Santa Chiara. Chi meglio di tutti ha compreso San Francesco e Santa Chiara? Lo ricorderemo anche noi con una celebrazione che faremo l'11 alle ore 21 nella chiesa di San Francesco. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

0: cosa c'è da capire?
1: Le tue mani che resti e ti allontani di carne di sé.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: Nel blu dipinto di blu, 60 anni della nostra storia, speciale Festival Bar.

1999, questo è l'anno del Festival Bar 1999, 36esimo, di cui abbiamo iniziato a parlare nella puntata precedente. E allora vale la pena di andare avanti, perché di canzoni quell'anno il Festival Bar ne offrì parecchie, quasi tutte da top 10, potremmo dire, d'un certo livello. Pensate che addirittura si presentò Giorgia, la cantante Giorgia, che insieme a Girasole e Parlami d'amore presentò anche il rifacimento di una celeberrima canzone di Gino Paoli, Il cielo in una stanza.

Il 36esimo Festival Bar del 1999 si registrò in 10 puntate, da Prato della Valle a Padova, a Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, a Piazza della Libertà a Ostuni, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e la finale nel consueto scenario dell'Arena di Verona, condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi per tutta l'estate. Il vincitore, dicevamo anche nella puntata precedente, fu Jovanotti con la canzone Un raggio di sole, mentre altri premi andarono ad Alex Britti come Rivelazione, Biagio Antonacci, Lu Bega e Zucchero, che si vide consegnare ben 10 dischi di platino per le vendite dell'album Blue Sugar. Fu la prima edizione, come vi dicevo, con la direzione di Andrea Salvetti, che sostituì il padre, per l'appunto, Vittorio Salvetti. Tra i tanti cantanti esordienti in quella edizione ne vale la pena di ricordare uno che veramente ottenne un grande successo: Davide De Marinis, cantante del 1971, cantautore italiano, il cui successo del tormentone estivo Troppo Bella, scritta con Davide Bosio, rimase purtroppo l'unico veramente importante. L'anno seguente infatti partecipò al Festival di Sanremo con Chiedi quello che vuoi, sempre scritto con Bosio, con cui si classifica al quinto posto nelle nuove proposte, e poi nuovamente l'anno dopo al Festival Bar con la canzone Gino. Insomma, un excursus particolarmente importante che lo piazzò in quell'estate e nel Sanremo successivo tra le top 10 dei dischi venduti. Davide De Marinis, Troppo Bella.

L'estate del 1999 fu un'estate particolarmente coinvolgente per alcune notizie che iniziarono a debuttare. Il 22 luglio infatti debuttava il Messenger della Microsoft a 3 anni di distanza dalla nascita di ICQ, considerato il primo sistema di messaggistica istantanea, esce MSN Messenger Service, realizzato proprio da Microsoft. 2 utenti o più a distanza, collegati allo stesso server, potevano inviarsi messaggi accompagnati da emoticon e allegare i file. Sembra veramente una remoto di era fa, potremmo dire. L'entrata in scena poi di Skype, acquisito da Microsoft nel 2011, avvia il Messenger verso il viale del tramonto, fino al definitivo pensionamento nell'aprile 2013, data a partire dalla quale non risulta più disponibile per i sistemi operativi Windows. L'avvento degli smartphone poi negli anni 2000 segna il successo di applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp, Telegram e Viber, che sono ovviamente più importanti. Il 30 luglio al cinema Il mistero della strega di Blair, The Blair Witch Project, Il mistero della strega di Blair, diretto da Daniel Myrick e Edoardo Sanchez. L'11 agosto invece in tutta Italia, quasi totale, l'eclissi solare. L'ultima eclissi solare del millennio, un'eclissi totale quando il sole è oscurato completamente dalla luna. Il periodo di totalità può andare da pochi secondi a 7 minuti, a seconda della posizione della luna e dell'osservatore. La successiva eclissi totale in Italia era prevista il 2 agosto 2027, mentre in tutto il paese sarà visibile quella del 3 settembre 2081. Meditate, gente, meditate. E allora noi invece ci spostiamo di nuovo sul Festival Bar dopo queste notizie, perché quell'anno Zucchero Fornaciari ottenne un enorme successo, dicevo prima, 10 dischi di platino con You Make Me Feel Love, della Polydor, come terzo estratto dell'album Blue Sugar, un brano goliardico nel testo, vicino al rock elettronico nella musica, con tante immagini di vita del cantante legate alle sue origini di un'infanzia vissuta in Emilia Romagna. E come raccontato poi nel suo libro biografico Il suono della domenica, la dedica è per la sua seconda moglie Francesca Mozer, all'epoca compagna dopo la separazione del cantante. Divenne la sigla d'apertura del Festival Bar 99.

Il Festival Bar si proponeva anche come un festival estivo in giro per l'Italia, non solo della musica italiana, ma soprattutto della musica straniera, che fece la parte del leone, invitando grandi cantanti, magari esordienti che poi divennero importanti, oppure già affermati. Abbiamo parlato per esempio dei Cranberries nella finale della puntata passata. Oggi parliamo anche di un'altra importante cantante che si presentò in quell'anno al Festival Bar. Stiamo parlando di Britney Spears, la statunitense cantante che presentò Baby One More Time, pubblicato nell'ottobre del 98 come primo estratto dell'album omonimo, un successo planetario dovuto all'orecchiabilità del ritornello e alla heavy rotation in radio e televisione, soprattutto dei canali musicali come MTV, che hanno reso l'aspetto da Lolita della nemmeno 17enne Spears nel videoclip, in uniforme da scolaretta e una conciatura con i codini, una caratteristica della cantante nel corso della sua carriera. Pensate che questo singolo vendette in tutto il mondo 10 milioni di copie, entrando nella classifica stilata da Rolling Stones dei migliori video musicali della storia, nella posizione 30. Anche in Italia, ovviamente, Baby One More Time partecipò al Festival Bar, prima apparizione di Britney Spears

E 1999, l'anno degli stranieri che approdano al Festival Bar insieme a Britney Spears con Baby One More Time, abbiamo anche Ricky Martin, l'anno in cui il pop riscopre sonorità e ritmi latini. È proprio questo, perché parte del merito è proprio da attribuire a questo portoricano Ricky Martin, che al suo quinto album, il primo cantato in lingua inglese, è pensato per conquistare proprio il mercato internazionale, perché quell'anno si presenta all'estate italiana con Living La Vida Loca, ed è infatti la canzone che ha dato il via album dei Latin Pop. Il suo successo ha spianato poi la strada d'accesso al mercato internazionale statunitense ad artisti come Marc Anthony, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Shakira, Paulina Rubio. Era un effetto voluto. I coautori del brano, Desmond Child, compositore anche per Kiss, Bon Jovi, Aerosmith, e Robbie Rosa, già membro con Martin della boy band dei Menudo, ammettono che stavano cercando di scrivere la più infernale party song del millennio, e dunque la canzone è la prima hit a essere registrata e prodotta interamente con l'utilizzo di una digital audio workstation, e per questo motivo è diventata una sorta di simbolo del passaggio definitivo dalle tecniche analogiche a quelle digitali, cioè una svolta veramente epocale. Il videoclip, diretto da Wayne Isham, vincerà due MTV Video Music Awards, e Living La Vida Loca sarà proprio la prima hit di Martin a raggiungere la vetta della classifica della Billboard, vendendo più di 1 milione di copie solo negli Stati Uniti. E allora andiamocela ad ascoltare, Ricky Martin, Festival Bar 99, Living La Vida Loca.

E dopo aver ballato con Britney Spears e Ricky Martin con le loro rispettive canzoni presentate al Festival Bar del 1999, andiamo a chiudere questa puntata e anche le puntate dedicate al 1999, 36esima edizione del Festival Bar, con Enrique Iglesias, che è uno di quelli che sfonda, uno degli stranieri latinoamericani che sfondano grazie al successo precedente di Ricky Martin. Pop latino, Enrique Iglesias, Bailamos, Festival Bar 99. Un saluto da Massimo e da Antonio alla regia e alla prossima, sempre sulle onde di Radio Orizzonte in Blu con Nel Blu dipinto di blu.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: Però ecco, c'è tanta attesa proprio per ascoltare le parole di Papa Leone, che tra poco si affaccerà proprio dalla finestra del Palazzo Apostolico. Le immagini, ecco, sono lì, sono su quella finestra. Ed ecco, sentiamo proprio i fedeli che lo accolgono. Allora, linea alla piazza.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, ma dà gusto ai nostri sensi. Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare. Al cieco che torna a vedere, mostra la splendida opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai Suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù, che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità. Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani, a cominciare dalla benedizione della tavola, quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. In compagnia di Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. Chiediamo dunque alla Vergine Maria, Madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, piena di grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: udigni efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen. Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, sigo con preoccupación l'armante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216, ispirato, mentre era in preghiera alla Porziuncola, da una visione di Gesù e di Maria, circondati dagli angeli. Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi, che proprio alla Porziuncola morì il 3 ottobre 1226. Saluto tutti voi, romani e pellegrini, provenienti da vari paesi. In particolare i giovanissimi delle parrocchie di Sacolongo e Creola, Padova. I giovani della parrocchia di San Giovanni Bosco in Altamura. E i ragazzi della collaborazione pastorale di Castelfranco Veneto, accompagnati dai loro sacerdoti e animatori. A tutti auguro una buona domenica.

E dunque queste le parole di Papa Leone XIV nella preghiera dell'Angelus di quest'oggi. Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, ha detto il Papa, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto invece sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. E poi l'invito anche in questo mese, in questi mesi estivi di vacanza. Il Papa ha detto che anche in compagnia di Gesù le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. E poi il pensiero rivolto a ciò che sta accadendo nel mondo, in spagnolo, la preoccupazione espressa da Papa Leone per l'allarmante situazione a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, la vicenda che ha riguardato migliaia, decine di migliaia di migranti, tanti hanno perso la vita proprio in mare verso Ceuta. Ecco la preghiera del Papa, l'appello del Papa affinché si trovino, ecco, delle soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia. E poi la preghiera, sempre l'appello per la pace, affinché nel mondo cessino le guerre, si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Il ricordo, soprattutto anche qui, ha sottolineato come le vittime delle ostilità siano soprattutto i più deboli, gli indifesi, i bambini, gli anziani, i malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. Queste le parole di Papa Leone, che ha ricordato anche, insomma, queste giornate dedicate al perdono di Assisi, il riferimento per l'appunto alla perdonanza di San Francesco. Noi chiudiamo questo spazio in diretta dedicato all'Angelus, alla preghiera dell'Angelus, salutando le emittenti collegate, salutando coloro che ci hanno seguito sulla pagina Facebook di Vatican News, sull'account YouTube e sul portale di Vatican News, ma torniamo tra pochissimo anche in radio. Laudetur Jesus Christus.

0: Torniamo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana. Abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone XIV nella preghiera dell'Angelus di questa domenica 2 agosto, gli appelli post Angelus rivolti proprio alle persone in difficoltà, alla guerra, il riferimento anche alle vicende, l'emergenza a Ceuta. Insieme a me in studio Don Michele Gianola. Don Michele, ecco, delle parole, riprendendo un po' quella che è stata la catechesi di Papa Leone, che è partito appunto dal Vangelo di quest'oggi, l'episodio, il Vangelo di Matteo, l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ecco, Papa Leone ha sottolineato un po' la praticità, ecco, di questi gesti, nel senso, mentre dalla vista ai ciechi, ai sordi l'udito, ha detto Papa Leone, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino.
1: Sì, vedi, poi anche tutto quanto abbiamo ascoltato dopo, no? Ci ha fatto aggiungere a quella lettura che spesse volte abbiamo di questa pagina del Vangelo riguardo alla nostra fame e sete personale, questo orizzonte, direi, comunionale, comunitario, cioè sentirsi appartenenti alla stessa umanità, no? Per cui chi ha sete, no? Per cui noi ci guardiamo gli uni gli altri non come estranei, no? Non come persone appunto disinteressate gli uni degli altri, ma questo sguardo di Papa Leone ci spinge a sentirci parte di questa unica umanità, no? Chi ha fame, ha sete, è cieca, ha difficoltà, fa fatica, soffre, no? Cerca la vita. Per questo che il nostro agire, allora il nostro sentirci parte, ci può spingere alla stessa compassione di Gesù, cioè sentire che noi stessi, no, abbiamo fame, perché è parte della stessa umanità. E guardare i gesti di Gesù non ce lo fa prendere soltanto, diciamo, come esempio, no, del modo di agire, ma ci ricorda che noi siamo partecipi del suo stesso ministero. Lui ci ha voluto chiamare, diciamo, a compiere la sua stessa opera, che ha queste caratteristiche, questi gesti, queste azioni, queste parole.
0: Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, dà gusto ai nostri sensi, come spiegavi Don Michele, ecco, al sordo che torna a sentire, al cieco che torna a vedere. Allo stesso modo Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. Ecco, questo incontro con il Signore, Papa Leone lo definisce un'esperienza nutriente, insomma, che un significato che va al di là, se vogliamo, del termine nutriente in sé.
1: L'incontro con il Signore, sì, è sempre nutriente, perché mette a contatto con intanto con la parola, con l'Eucaristia, col cibo, no? Entrare in relazione con Lui è stare in compagnia di una persona dalla quale sempre si possono ascoltare parole buone, vorrei dire, non soltanto parole necessariamente consolanti, no? Ma delle parole che hanno la capacità di far crescere, no? Per questo che è nutriente. Tutti noi abbiamo avuto l'esperienza di parlare con qualcuno le cui parole portano un peso, no? Portano un peso di senso, di significato, vorrei dire, anche quando siamo stati magari corretti, no? In qualche nostro comportamento non buono per la nostra vita, insomma, però stare con Gesù, frequentarlo, ha questa forza, dà questo nutrimento, non per niente in maniera, come dire, vorrei quasi dire sensazionale, ma ha il gusto della quotidianità. Mi è piaciuto questo accenno alla benedizione della tavola, no? Che Papa Leone ha fatto alla fine dell'Angelus, perché ci mette in quella disposizione di riconoscere una presenza feriale quotidiana di nostro Signore.
0: Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, però, ha detto Papa Leone, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, dice il Papa, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia, per cui da una parte il nutrimento, dall'altra parte l'attenzione, insomma, non cadere in questa ingordigia.
1: Sì, ma perché in questo caso potremmo dire il vizio della gola, se vogliamo, no? Che ci spinge a questa ingordigia, non ti fa riconoscere realmente la preziosità del nutrimento, del cibo, delle cose, diciamo, di cui ti puoi servire nella vita. E se ci pensiamo, sia l'accumulo che lo scarto non riconoscono la preziosità del dono che riceviamo. Lo spreco del cibo, per esempio, no? Non ti fa riconoscere l'importanza del pane, del cibo che abbiamo tra le mani, ma allo stesso tempo anche l'accumulo esagerato di cose ne fa perdere la preziosità. Rimanda, diciamo, soltanto a un bisogno rivolto a noi stessi. Per cui credo che se impariamo a guardare, no, con questi sensi nuovi che la parola che Gesù ci dona, ci permette di riconoscere l'importanza, la preziosità, appunto, di ogni realtà che abbiamo di fronte. E il cibo, le persone, il tempo, lo spazio, tutta la realtà, diciamo, è preziosa nella sua giusta misura.
0: E poi anche il Papa ha ricordato, insomma, che in questo miracolo della carità riconosciamo, ha detto, le azioni tipiche di Gesù che trovano nell'ultima cena il loro culmine.
1: Eh sì, perché l'ultima cena è proprio il culmine, no? Li amò sino alla fine, sino al punto più alto, potremmo anche leggere, no? Questo testo del Vangelo di Giovanni, che è il dono di sé, no? La pienezza della carità, se vogliamo, di Gesù, no? Che spinge fino al dono della sua vita, no? Del suo sangue, dello spirito, anche sulla croce. E questo penso che intanto ci fa sentire avvolti dentro questo amore, no? C'è dell'amore, c'è una fonte, della carità c'è una fonte, che è la vita di Gesù, che lui stesso appunto ha versato, no? Che viene dal Padre, passa attraverso il Figlio, per mezzo dello Spirito raggiunge ciascuno di noi. Credo che sentirsi immersi, diciamo, no, in questa fluire, no, dell'amore di Dio è un ristoro, devo dire, molto utile anche per questo tempo di per questo tempo di vacanza.
0: È,
1: no?
0: Proprio così. D'altronde, la benedizione della tavola a cui facevi riferimento, Don Michele, insomma, le parole di Papa Leone, quella quotidianità quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici, il Papa ha sottolineato proprio questo: in compagnia di Gesù anche le vacanze possono diventare tempo di fraternità, di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. È anche l'immagine delle mani tese di colore che, appunto, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, facendo riferimento sempre un po' a quell'ingordigia che ha citato Papa Leone, davanti a questa opulenza stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Quindi, ecco, forse a volte dovremmo renderci conto della nostra quotidianità, cioè quei momenti che anche in vacanza ci consentono una fraterna serenità. Forse a volte, insomma, li sottovalutiamo un po', Don Michele.
1: Sì, guardami, torna al pensiero oggi, appunto, con questo perdono di Assisi, no? Ma che cosa ci rimane della vita, no? Dell'opulenza non rimarrà nulla, delle mani tese invece ci sarà la possibilità, una volta compiuto, diciamo, un gesto di fraternità, di carità, no? Quello rimane per la vita eterna. La divisione che c'è tra noi non è per la vita eterna. La carità, invece, la fraternità, la vicinanza, il perdono reciproco, nella misura, diciamo, del possibile, anche chiedendo al Signore qualche volta l'impossibile, no? Sono tutte cose per le quali veramente vale la pena vivere. Ma basta pensarci un attimo, fermarsi un attimo, domandarsi per che cosa realmente vale la pena vivere, spendere la nostra esistenza, per scoprire che la vita di Gesù in fondo è proprio quello per cui noi ci accorgiamo che vale realmente la pena. Contemplare i gesti di Gesù è riconoscere che quello è veramente quello, la sete del cuore dell'uomo. E a quel punto, una volta che si è riconosciuto, siamo più spinti, no, a lavorare per quello che vale la pena piuttosto che per il resto.
0: E poi, in chiusura, dopo la preghiera dell'Angelus, gli appelli per le questioni, le vicende, ecco, che riguardano il mondo, le vicende internazionali. Innanzitutto il pensiero espresso in spagnolo per la situazione allarmante, ha detto il Papa a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, le vicende insomma di questi giorni, le decine di migliaia di migranti che a nuoto sono arrivati a Ceuta, tanti hanno perso la vita. Ecco, il Papa ha invocato l'intercessione di Nostra Signora d'Africa affinché si trovino delle soluzioni di pace, di stabilità, di giustizia. Ecco, qua si passa, entriamo in un terreno che diventa anche quello, insomma, della responsabilità sociale, civile, insomma, di coloro che prendono anche le decisioni, ma ci troviamo di fronte un'ennesima tragedia in mare. Il Papa, insomma, è stato anche a Lampedusa, anche qui il pensiero rivolto ai migranti, e questa vicenda ricorda un po' anche proprio le sue parole in quell'occasione.
1: Sì, forse noi, tanti dei radioascoltatori magari pensano che non possono fare nulla, no, per risolvere queste questioni, che sono forse per molti troppo grandi, no, per il proprio agire. La cosa a cui richiama Papa Leone, e la dobbiamo credere, non credere per davvero, è che la preghiera, no, può cambiare il cuore dell'uomo. E quindi pregare per la pace, no? Pregare perché si interrompano le guerre, perché il futuro possa diventare migliore, mette noi in prima fila, diciamo, come protagonisti, vorrei dire, no? Perché è faticoso continuare a pregare vedendo che le guerre non si risolvono, ma è proprio dentro questa fatica costante di una goccia che cava la pietra che mi sembra oggi Papa Leone abbia voluto coinvolgere tutti, no? Tutti gli ascoltatori, tutti coloro che hanno ascoltato le parole di Papa Leone sono stati coinvolti, no? Smettere di pregare per la pace e portare appunto questo desiderio che è nel cuore di Papa Leone, nel cuore certamente anche di Dio.
0: Grazie Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni CEI e consultore di Castero per il Clero, grazie di essere stato con noi quest'oggi, grazie Don Michele.
1: Grazie a voi.
0: Grazie dall'altra parte del vetro a Bruno Orti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in questa domenica, rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io

Ora che questo passo così lento non mi disturba e non lo nego affatto, a volte me ne vanto, anche se sembro pazzo. Vorrei soffiare forte.

e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: Radio Stadio.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

le arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto su cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, e che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Eccoci, buona domenica, ciao ragazzi, come state? Come va? Sì, lo so, non è un bel periodo, lo sappiamo bene, però cerchiamo di non pensarci per un'ora, dai, cerchiamo, proviamo almeno, ciao, ciao ragazzi. Io sono Daniele, sta per iniziare Liberi Tutti Showtime, sul 38 FM di Radio Orizzonte in Blu, Angelo accanto a me, come va? Tutto ok? Tutto ok, bene, bene, bene. Sì, lo so, uno dice, ma perché state facendo questo? Non è un bel periodo per sorridere, lo so, infatti anch'io in questa settimane mi chiedo spesso se abbia o no un senso. Sì, ce l'ha un senso, perché comunque dobbiamo cercare di dare proprio spinta, di dare forza, di cercare di non pensare a queste cose, anche se poi siamo invasi, come è giusto che sia, perché è così che funziona, l'informazione è questa e va bene, cerchiamo di non, appunto, di non pensare e cerchiamo di fare quello che sappiamo fare meglio, cioè regalare, credo, buon umore e cose diverse, insomma, un panorama, far sentire qualcosa di un po' diverso rispetto a tutto quello che succede in giro. Va bene, un saluto subito al prof Acquadro, che oggi non sarà con noi, ci sentiremo sicuramente settimana prossima, oggi non c'è, un saluto, un abbraccio, un saluto a tutti quelli che poi con il podcast ascoltano questa trasmissione, radioorizzonti.org, dovete andare proprio sul sito, poi c'è la voce podcast e cercate Liberi Tutti Showtime, poi c'è l'app Radio Orizzonti in Blu, gli 88 FM, insomma la Radio DAB, tanti e tanti tanti modi. Va bene, gli ingredienti appunto li sapete, cerchiamo di non pensare troppo, però comunque sì, pensare ma appunto non troppo. Va bene, Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, buona domenica e benvenuti.

Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, eccoci, ben arrivati ragazzi, ben trovati, eccoci qua. Allora, tre parole molto semplici che sono single, sposato, fidanzato. Sì, ovviamente, uno è una fidanzata, uno no, uno ha una moglie, dice sì, le differenze sono solo qua, no, ho qua una bella lista di un dialogo immaginario tra queste tre persone, sì. Single, sposato, fidanzato, perché io cioè, a volte mi chiedevo cosa vuol dire, che differenza c'è tra beato e santo, se sei single sei beato, se sei sposato sei santo, ma non è solo questo, per esempio, io sono single, decido per me, io sono fidanzato, noi decidiamo insieme, decide lei, io non... io ho un bagno tutto mio, io condivido il bagno con lei. A me porta fuori il cane, non ho alternative, non, purtroppo è... Se è un problema lo so e lo risolvo con i miei tempi. Se è un problema ne parliamo, lo risolviamo insieme. È colpa mia, a casa mia è colpa mia, sempre, colpa mia. Io ho un armadio tutto per me. Noi l'armadio lo dividiamo da fidanzati. Io mi trovo bene con un bagaglio a mano e passa la paura proprio, passa la paura. Io la sera guardo la TV la serie che voglio. Noi la scegliamo insieme. Noi scegliamo la serie che decide lei, poi la guardo io mentre lei dorme. La vita va così. Io stasera, per esempio, torno a casa, sono single, posso fare quello che voglio. Io anche, basta che lo sappia lei, la mia ragazza. Io purtroppo, guardate ragazzi, è finita l'ora d'aria e devo rientrare. Scusate, arrivederci.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

dall'ultimo Sanremo, lui è Saif, eccoci qua. Allora, siete sulle Orizzonti, sul 38 FM, questo è Liberi Tutti Showtime, ovviamente. E pensavo che io da bambino facevo domande intelligenti e me le smontavano. Per esempio, chiedevo a mia mamma: mamma, ma perché abbiamo castrato il cane? Lei mi rispondeva: perché gli volevamo bene. Passava un mesetto: perché abbiamo castrato il gatto? Perché gli volevamo bene. Poi una volta è entrata lei nella mia cameretta, mi ha detto: Dani, sai che ti voglio bene, ma chi ti conosce? Cioè, io non ti ho mai visto. Non... Eppure i bambini in quell'età, appena nascono, da questo, dagli 0 a 6 anni, sono intelligentissimi, è vero, non lo dico, lo dice la scienza. Però noi non, come parliamo con i bambini? In ospedale, appena li vediamo appena nati, anche a me, mio papà avrà fatto, e mi guardava e diceva: chi è papà? Chi è papà? Ma chi è papà? Io dentro di me pensavo: speriamo sia l'infermiere, dico, perché se è lui siamo a posto. E chissà quando io diventerò papà, non voglio fare questi errori, chiamiamoli così, insomma, errori molto piccoli, ma insomma si fa per scherzare. Ma voglio dire, anche la prima forma di referendum a cui ti sottopongono mamma e papà: quanto vuoi bene a mamma e papà? E tu te la cavi e dici sì. Poi c'è la domanda, la più difficile, la seconda: vuoi più bene a mamma o a papà? E la terza, ancora più difficile: quanto vuoi bene a mamma e papà? E il bambino non sa mai cosa risponde, cosa fa? Allarga le braccia così, e allarga le braccia così, no? Ho capito, io per esempio, essendo di origine siciliana, d'estate andavamo in Sicilia e dicevo: quanto vuoi bene, quanto il mare? Però non va bene, non è che tutti, magari lo chiedono a un bimbo del Piemonte, quanto vuoi bene a mamma e papà? Un po', per dire, cioè, non va sempre benissimo. E quindi, poi adesso non si fanno più queste domande, cioè non è che si fa ancora quanto, un po' di più, un po' di meno, non lo so, però si scoprono tante cose. Io ho visto per esempio che il girello non si usa più, perché farebbe, condizionale, venire le gambe a compasso. Non è vero, perché io l'ho usato il girello, quindi tutti quelli degli anni del 90-95, tu cosa sei? 95, dobbiamo riconoscerci per strada che camminiamo tutti, non credo sia vero, comunque è così. E che funzione ha il papà però? Che funzione ha? Fa tutto lei, dice che funziona. L'unica funzione che ha il papà è dire ai parenti che è nato il bambino. È vero, pensateci un attimo, è l'unica cosa che fa. E qualche, insomma, io messaggi di nascituri, insomma, di padri, ne ho selezionati un po', diciamo, selezionati, me ne ricordo un po', ci sono tre o quattro modalità, sempre le stesse. Una è quello che scrive, sembra che scriva il bimbo in prima persona, cioè tu apri WhatsApp e c'è scritto: sono Salvatore, peso tot chili, sono alto. Ma la cosa mi fa impazzire sono gli zii rimbambiti: ciao, siamo gli zii Mario e Maria, cioè. E poi c'è quell'altro, uno che quello che amo di più è quello Amazon, no? È arrivato Salvatore, pesa 2 chili e qualcosa, ottimo stato, in perfetta salute. Io lì scrivo: va bene, non ti metto 5 stelle perché 9 mesi per una consegna mi sembra un po' troppo, te lo dico perché, no, per dire, perché. E poi c'è quello, proprio Chiesa Cattolica, che è viva, è nato Salvatore. Io rispondo lì: alleluia, alleluia, alleluia, che mi sembra quella più. Però capite che anche perché, anche come cureremo i bambini, com'è con cui si cura? Mio nonno, con quello che aveva in casa, i miei nonni, figurati, non so, mi fa: nonno, mal di testa, un po' di zucchero, una zolletta di zucchero che passa. Nonno, ho la febbre, un po' di acqua e zucchero che passa. Nonno, mi sono fatto male giocando fuori, un po' di zucchero che cicatrizza. E io, signori, non ho mai avuto niente, a parte il diabete, dico, però non ho mai avuto niente, per carità, io sto bene. Però la cosa un po' particolare è che cos'è che si sbaglia? Si sbaglia ancora lo Stato, insomma, non ha capito perché a una mamma danno 5 mesi, no? Da cosa danno? Sì, 5 mesi per aspettare, tre mesi forse, ecco, sì, dopo il parto, sì, 3 mesi. E al papà 10 giorni però. Io cosa posso fare in 10 giorni? Cioè, posso imparare a diventare papà secondo te in 10 giorni? Cioè, neanche se me lo spiega Aranzulla lo divento, cioè non ce la faccio a fare questa cosa. Cioè, ma secondo me, perché questi qua non hanno mai avuto figli o sono nati già vecchi? Perché non si capisce. Ma perché se ci fosse un bambino lì, non la farebbe mai una legge così, perché non vorrebbe stare così lontano dal papà, non vorrebbe. Però adesso che ci penso, aspetta, i politici e i bambini non è che proprio si sono così distanti, pensateci un attimo, li cambiamo noi
e se fanno una cagata gli facciamo un applauso. Quindi perfetto, perfetto, perfetto.

0: But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Oh yeah, Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, eccoci qua ragazzi. Va bene, una rubrica che ogni tanto facciamo, cioè i programmi TV, i programmi non solo Mediaset Vintage che tornerà, ok, adesso hanno inaugurato, va benissimo, però proprio i programmi, cosa c'è stasera, proprio come una volta il signorino buonasera, mi trasformo in signorino buonasera, programmi TV di questa sera. Rai 1, arriva Don Matteo 15, che te pare, in cui Nino Frassica in questo episodio cerca di capire come mai sono almeno 8 minuti che non è in televisione, sai, perché adesso è sempre, adesso ti voglio bene, Fras, però sempre, stai sempre là, vabbè. Rai 2, ci sarà il pattinaggio delle brutte figure, pattina chi non è in grado ma lo deve fare perché dopo le Olimpiadi, dopo la grandissima telecronaca, Petrecca, io ti voglio bene, veramente, dopo la grandissima telecronaca di quell'uomo abbiamo raggiunto proprio le vette incredibili, va bene. Rete 4, diritto e rovescio, approfondimento giornalistico con Paolo Del Debbio. Il tema di stasera è: ma se sostituissimo al biodiesel gli immigrati, come la vedresti? Per la destra ospite Feltri, Galeazzo Bignami e Goebbels, per la sinistra la Russa, vai a sapere. Canale 5 c'è Striscia la notizia, per risollevare gli ascolti, che insomma sta andando un po' male Striscia in prima serata. Si manderà il Gabibbo bendato in autostrada, così magari se ne parlerà, e Valerio Staffelli consegnerà un tapiro rosso a un toro con la speranza che lo incorni, anche lì con la speranza che qualcuno ne parli il giorno dopo. Italia 1 c'è Mission Impossible, in questo episodio della serie Tom Cruise alla ricerca di un'opinione pacata e morigerata sul referendum, è proprio Mission Impossible, va veramente. Sulla 7 c'è Piazza Pulita con Corrado Formigli, e quindi ospiti chi? 3 a favore del sì, 3 a favore del no, che combattono però in una pozza di fango, quindi vai a capire. TV8 c'è la partita calcio Celtic Stoccarda, a seguire l'approfondimento, ma che cacchio ce ne fregava dei Celtic Stoccarda, cioè con interviste proprio, vabbè. Food Network, che è un canale, esiste, a cena col demonio, food show in cui si racconta che cosa si prepara durante un esorcismo, di solito lo chef consiglia strozzapreti, di solito. Poi Rai Storia, Barbero racconta 1492, Barbero finalmente, così dice il comunicato Rai del governo, finalmente parla di cose di cui è competente, finalmente, lo dice a Rai, Mediaset Extra, finisco, Mediaset Extra, lo show dei record, puntata di qualche anno fa, quanti? Non lo so con esattezza, vi dico che uno dei record è l'attraversamento in bici del Granducato di Parma, per dire, vabbè.

0: Italia Starter Pack.
1: Ecco, l'ha detto lui, J-Ax, Italia Starter Pack, eccoci qua, dall'ultimo Sanremo, lo zio Ax. Allora, le news, perché sì, perché appunto bisogna sdrammatizzare anche su quello, ragazzi. Finestra aperta, lo dico sempre, finestra aperta la nostra sul mondo, ma la nostra ha tanti e tanti spifferi, come tutto il programma, un po' di spifferi, però fa niente. Va bene, politica, trovata la quadra per la nuova legge elettorale, a decidere sarà un mix di sala stampa e televoto. Sono fatti prendere da Sanremo. Ginevra, accordo sull'atomica tra Washington e Teheran, l'Iran avrà l'atomica sganciata dall'alto però. Sì. Politica, al Senato 400.000 firme per fermare la caccia, il governo prevede per alcuni uccelli la remigrazione, va bene. Sanremo, ancora si parla di Sanremo, retroscena in sala stampa, una delle soubrette, Irina Shayk, russa, la domanda chi vince Sanremo avrebbe risposto istintivamente, Putin. Italia, bloccata l'estradizione di un hacker, nel nostro paese potrebbe aiutare Tajani a fare lo speed. Ah guarda, se ce la fa lui, io non ci ho mai capito nulla, se ce la fa lui. Dipendente si fa male in Italia, dipendente si fa male in smart working, il giudice stabilisce che deve essere risarcito ma anche che la deve smettere di fare riunioni sul Tagadà. Voghera, nonno entra a scuola e picchia il ragazzo che ha bullizzato suo nipote per spiegare la differenza tra bullismo e nonnismo. E infine gli esteri, portaerei statunitense si ferma per riparare la toilette guasta, causa del guasto il diritto internazionale usato come carta igienica, ma tanto vale fino a un certo punto, lo dicono anche loro, dai.

Eccoci qua, Sabrina Carpenter, Busy Woman, eccoci qua, questa è Radio Orizzonti in Blu, FM 88, è il momento della classifica che riguarda una... stanno cercando 007, cioè il è vero, in Italia non è una battuta, cioè stanno cercando gli 007 italiani, è vero, fa abbastanza ridere, ma è così. E allora 11 caratteristiche degli 007, come saranno questi 007, come potrebbero essere, non come saranno, perché secondo me... come potrebbero essere gli 007 italiani, 11 caratteristiche che potrebbero avere. Per esempio, numero 11, la licenza di uccidere è scaduta, purtroppo è scaduta, non c'è più. Numero 10, sotto la muta da sub hanno lo smoking, sotto lo smoking il pigiama, sì, perché siamo un po'... Numero 9, dall'orologio radio che hanno al polso esce Radio Maria, solo quello. Numero 8, delle due volte che vivono, una è in nero, perché sono italiani, cioè, per forza. Numero 7, sull'auto, questo 007 fantomatico, 007 italiano, ha un pulsante che quando lo premi suona il clacson, quello è, cioè il massimo che può avere. Numero 6, il diretto superiore dello 007 italiano è sempre M, come nei film famosi con Sean Connery eccetera, ma M sta per Mattarella, quello è. Poi numero 5, i nemici non sono i comunisti, i nemici di 007, no, non sono i comunisti, è il centrodestra moderato, sì. Numero 4, la sua unica, vera, insostituibile Bond girl è la mamma, perché gli italiani la mamma. Siamo sul podio. Numero 3, lo 007 italiano beve vodka, martini, macchiato caldo in tazza grande, grazie al tavolo, ecco, grazie. Al numero 2, quando gli forniscono la penna laser, gli dicono: questo si chiama Pietro, ridaccela, perché... E al numero 1 delle 11 caratteristiche che potrebbero avere gli 007 italiani che stiamo cercando, è certo, è figlio di 006, per forza, sennò come fa a avere il posto di lì? Vabbè.

Gli sbandati hanno perso, eccoci qua. Questo era Marrakesh, film, anche fa parte di un film questa canzone, il nuovo film di Antonio Albanese che si chiama Lavoreremo da grandi. È una bella commedia, molto divertente. Allora, il momento delle storiche. Sapete che c'è questa rubrica che facciamo veramente da tanti anni, forse da quando esiste Liberi Tutti praticamente. C'è una rubrica che vi racconta fatti che non vi vengono detti, ma noi sì, noi ve li diciamo, sono curiosità tacciute, sottaciute, ma noi invece sì, noi ce le abbiamo di tutti i tipi, perché mi piace che voi poi facciate bella figura, mi raccomando, occhio e orecchio. Per esempio, la prima curiosità storica, o comunque insomma curiosa, di oggi è questa: il sale contenuto nell'Oceano Atlantico per il 90% è sale grosso. Sì. Sì. Poi si è scoperto che i più valorosi guerrieri dei Galli si svegliavano all'alba la mattina e gridavano per intimorire il nemico: chi osa sfidarci oggi? Dai, fatevi sentire, tutti impazziti, tutti intimoriti. Esisterebbero delle parole crociati, con la IE, parole crociati. Praticamente in un monastero è stato infatti ritrovato un grande schema in cui le iniziali delle orizzontali e delle verticali, se lette al contrario, danno come risultato un aforismo di Sant'Agostino. Sì, tu vuoi provate? Sì. Va bene. Nel 1956 è stata scoperta vicino all'isola di Pasqua, l'isola di Pasquetta, a cui è stato dato il nome di Arapanui. Da allora in poi, da visto il nome, anche Arapanui è pieno di ragazze bellissime. Bellissime, quindi va bene. Gli scienziati del Führer progettarono per spaventare il nemico lo Zürerpetofen, un'arma sonora che spaccava i vetri e si pam! aiuto. All'arrivo sulla terra dell'Homo erectus è quasi certo che un altro ominide si estinse, l'Homo barzottus, che sembra avesse grosse difficoltà a riprodursi, però l'Homo erectus, Homo erectus, va bene, ciao.

dalla California il surfista e cantante Jack Johnson, Hold On To The Light. Eccoci qua, questo è Liberi Tutti Showtime, Radio Orizzonti in Blu, e ritorna una rubrica, anche questa tantissimo che non la facevo, fatti e fattarielli che accadono nel mondo rotondo, che uno non ci crede, ma accadono fatti e fattarielli. Per esempio in Pakistan la ANBD, Associazione Nazionale per la Breakdance, ha indetto 3 giorni di sciopero generale della breakdance per protestare contro i recenti tagli imposti dal governo pakistano alla breakdance, e praticamente dal 20 al 22 aprile compreso in tutto il paese si fermeranno tutte le attività che hanno a che fare con la breakdance, sui posti di lavoro, sui mezzi pubblici e sulle strade. Saranno garantite le breakdance di pubblica utilità e di emergenza, per esempio negli ospedali o in caso di catastrofi naturali. Sì, perché l'arte non va fermata, anche fosse anche questa non va fermata. Singolare record stabilito da una casalinga italo-americana, si chiama Elizabeth Polidori, che nel 2012 ha partorito 13 gemelli in 5 mesi. Ahia. I piccoli ufficialmente stanno bene e fanno parte anche adesso di una cover band dei Metallica, approvata ufficialmente da David Grohl e dal gruppo originale. Il solo inconveniente è il cambio di pannolini, che spesso avviene nel bel mezzo di un live ad opera della neo supermamma. I fans però sono così convolti da farsela addosso loro stessi durante lo show, spinti dall'emulazione. Dopodiché si cambiano l'un l'altro, aiutati dalla security, a volte dagli stessi Metallica. Vedi. Bellissimo. Disneyland Parigi ha destato scalpore per la proposta che ha fatto di inserire la sezione Eroe Disney nudi, quindi con tutto di fuori, con Topolino, Paperino, Pip e tutti gli altri che sono lì così. L'idea dei creativi non è piaciuta ai vertici della Disney, che l'hanno trovata inaccettabile, e hanno emesso un polemico comunicato stampa. Sì, certo, Topolino con quello di fuori, prossima volta facciamo anche che va in bagno, dai, su, allora.

Non vai via più dalla mia testa. Kangaji Out of My Head. Lei era la piccolina australiana Kylie Minogue, un pezzo del 2001, un tormentone assoluto questo, incredibile. Allora, le ermetiche abbiamo fatto, sì, di solito siamo storiche ermetiche, invece no, storiche fatti e fattarielli, e poi le ermetiche, queste veramente tanto, anche queste che non le facciamo un po' di settimane, eh? Grandi ritorni oggi. Allora, sapete che le ermetiche sono queste poesie un po' alla Ungaretti, un po' particolari. Una è di, me l'ha segnalata Leonardo, lo saluto, ormai mi fa da autore più dentro di me, perché io poi non ci penso più, ci penso la settimana dopo, invece la settimana, sai, senti questa, e questa l'ho presa adesso, vediamo poi come funziona, se funziona, però vediamo. Allora, la prima ermetica di oggi si chiama Un vestito mal confezionato, e fa così: quel sarto non ha la stoffa per fare il sarto, no, non ce l'ha. Poi, cambio di stagione, prima vera l'inverno, poi prima che okay. Piccoli guardiani del tempo proteggono l'orologio armati di lancette, sì, nascosti, attenzione. Poi questa è di Leonardo, quindi sostenitore accanito dell'intimo, seta ultra. bravo, ti faccio un applauso da qui, bravo Leonardo. E questa, l'ultima, si chiama Autori d'Oltralpe, leggendo Voltaire, Jean-Jacques Rousseau. Cooking soul.

Ah yeah, l'occhito, Gue pequeño, eccoci qua, questo è Liberi Tutti Showtime. Allora sì, è il momento della poesia, stavolta quella vera, quella seria. Tiriamo il fiato, come sempre, dal cabaret verso la fine. Questa è una poesia anonima che però mi piace moltissimo, parla di bambini. Io adoro i bimbi piccoli, i bambini che giocano, e di questo parla lo scritto di oggi. È un pezzo molto bello. Infatti, appunto, non bisogna sempre, insomma, i bambini, poi appunto lo dedico a tutti i bambini, insomma, una dedica molto, molto tenera, però insomma amo moltissimo i bambini. Infatti la poesia dice: un bambino quando gioca lo fa seriamente, non tanto per fare. Hai mai visto quanto sono impegnati i bambini mentre giocano? Ci mettono passione, entusiasmo, amore. Quando fanno qualcosa sono immersi in quella cosa. I bambini sono maestri nell'arte dell'attenzione. Crescendo noi tutti prendiamo e perdiamo la capacità di dare ascolto ai messaggi importanti. Mentre i nostri occhi sono fissi davanti a uno schermo, tutto ci sfugge. Dobbiamo tornare con la memoria a quando eravamo bambini, riscoprire l'attenzione con cui guardavamo il mondo e andare oltre nella nostra ricerca. Porre l'attenzione all'attimo significa amarlo quell'attimo. Porre attenzione a una persona e amare quella persona, vivere nell'adesso, essere attenti alle nostre emozioni, permette alla magia di attivarsi. Credo sia questa la cosa più importante, altrimenti saremmo persi nell'apparenza e nell'immagine che dirottano le nostre esistenze e distraggono la nostra attenzione da quello che siamo.

Eccolo qua, Moby Porcelain, un pezzo di 26 anni fa, ma insomma, va bene. L'ultima, sapete che mi mando via con una cantatina che poi vi rimane in testa, e l'ultima è questa, proprio da Cintura Nera di Karaoke. Vai.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: E come stai? Ma tu conosci Awazzanane?
3: Awazzanane?
2: Awazzanane! Tu devi ascoltare.
3: A chi?
2: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
3: La radio?
2: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
3: La frequenza, mia frequenza.
2: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
3: Il capezzolo della radio,
2: sì,
3: quello,
2: proprio quello della
3: sinistra.
2: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di Wazzanane. Come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 vi portiamo nel viaggio meraviglioso della musica, come solamente noi non sappiamo fare. Però siamo costanti rispetto al tempo che c'è fuori, perché voi avete visto in questo periodo fa caldo, fa freddo, poi torna a fare caldo, poi torna a fare freddo, poi torna l'inverno, poi ti devi rimettere il piumino ma con sotto la canotta, perché dipende, perché al sole fa caldo ma all'ombra ci vuole il piumino. Quindi ecco, noi invece no, noi siamo costanti tutte le domeniche qua con bella musica, quindi cosa volete di più? Non pensate al tempo, pensate a noi, pensate tutte le domeniche a sintonizzarvi in FM88 oppure sul DAB. Poi tra l'altro ci potete ascoltare anche in macchina mentre state andando, non so, tipo al mare, lo so, ho fatto una battuta, in questo caso non è, anche no, però ipotizziamo allora magari che state andando in un centro commerciale, perché adesso i centri commerciali comunque veramente crescono come funghi. Non so se siete già stati tipo al Merlata Bloom, che è l'ultimo centro commerciale che hanno fatto a Milano, che tu dici, cavolo, una cosa enorme, bellissima, pieno di cose stranissime. Tra l'altro andate nella sala giochi dove si può giocare nella realtà virtuale, che è bellissimo. Cioè, tipo, c'era un gioco che parlava dei Ghostbuster e tu ti puoi immedesimare ad essere uno di loro, quindi è bellissimo, soprattutto per noi che arriviamo un po' dagli anni 80. Non pensate che sia vecchio, sono solo vintage. Comunque detto questo, quindi entrate in questo centro commerciale enorme, perché voi pensate, ma il centro di Arese grande, dovete vedere il Merlata Blu, il problema, scusate se rido, però è vuoto, è completamente vuoto, non c'è dentro nessuno. Adesso è una cosa incredibile, perché tu dici, cavoli, vado in un centro commerciale e poi magari, qual è il problema del centro commerciale? C'è sempre un sacco di gente il sabato, la domenica, quindi diventa anche un po' difficile parcheggiare, un po' difficile muoversi, un po' difficile guardare i negozi, perché c'è un sacco di gente, e invece lì niente. È bellissimo, veramente bellissimo. Comunque fateci un giro, perché secondo me ne vale assolutamente la pena. La Smartis sta arrivando, è in ritardo ma sta arrivando, non vi preoccupate, perché oggi c'è un po' di traffico in giro, quindi è lì, sta per arrivare, magari a minuti sta per entrare dalla porta. Dietro il mixer, signore e signori, il nostro fan numero uno, nonché Like Man, l'Alberto.
1: Ciao, bene.
0: Come stai?
1: Bene, bene, tu?
0: Io sto sempre bene, sto sempre bene, sono un portatore sano di buon umore, quindi assolutamente. Innanzitutto oggi non c'è il Nino, gli facciamo un immenso abbraccio, sta vivendo una situazione un po' difficile, però noi lo abbracciamo fortissimo, dicendo che sei in famiglia, siamo con te, ti abbracciamo forte, ti vogliamo un sacco di bene, quindi non mollare, perché noi siamo veramente veramente tutti con te. Intanto ascoltiamo il brano della volta scorsa, lui l'abbiamo intervistato, Emao Medici, un grandissimo amico, tra l'altro abbiamo fatto un sacco di collaborazioni insieme, e questo brano racconta un po' la sua strada. Si intitola La mia strada, ma non è la mia, è la sua, capito? Cioè, nel senso, lui l'ha fatto ma è la mia. Vabbè, ascoltiamocelo.

0: Dai, dillo.
1: No, non lo
0: dai,
1: dico.
0: Dillo.
1: No.
0: Dai, dillo.
2: Ma
0: dillo.
2: Mi vergogno, sono imbarazzata.
0: In realtà no. Allora, mi ha mandato un messaggio dicendomi sono qua fuori dalla porta, ma chiaramente noi eravamo in diretta. Quindi abbiamo lasciato.
2: Ero fuori. Aspetta, quindi precisissima, puntualissimo.
0: Signor Giro della Smarties!
2: Ciao a tutti, eccomi, ci sono con qualche minuto leggero di ritardo. Perdonatemi, ma davvero. Non è colpa mia, vorrei dire così, ma in realtà no, è
0: però
2: colpa
0: allora,
2: mia.
0: In realtà, cioè, per spezzare un favore della Smarties, oggi davvero c'è un macello a Saronno per poter parcheggiare. Non
2: sì,
0: so se
2: vero,
0: tu hai avuto difficoltà, però io ho fatto 500 giri e alla fine ho optato per la Groenlandia, che comunque era un po'.
2: È comoda.
0: Sì, comodo per
2: un
0: poter
2: paio
0: parcheggiare. Non c'è problema, capito? Però voglio dire, è andata davvero così perché.
2: Ma come mai secondo te?
0: Ho visto poi che c'erano tipo le comunioni, credo, cresime.
2: Sì, infatti, in generale in questo periodo sì, ogni 2x3, tipo anche solo per andare al ristorante. No, mi spiace, sarà comunione, sarà cresima. Sì, è impossibile.
0: Sì, io quando,
2: è
0: mio, quando mio figlio farà una comunione alla cresima, lo porto da McDonald's.
2: Secondo me sarà più contento.
0: Eh sì, secondo me sì, anche perché poi ai bimbi fondamentalmente del cibo non gli interessa niente durante queste cerimonie, no?
2: Sì, per i grandi
0: sì,
2: che si fa.
0: Esatto, è un po' per i grandi. Quindi a me dei grandi non me ne frega niente, mi interessano più il divertimento dei bimbi, quindi li porto a McDonald's e sono felicissimi.
2: No, già di fare la comunione sono sorpresa. Anche la cresima magari.
0: Ma questo è un discorso che poi possiamo affrontare, però microfoni spenti che è meglio. Signore e signori, allora io sono molto contento ogni volta che comunque ci viene a trovare un ospite che non è mai stato a Guazzanare, quindi per me è assolutamente una cosa molto bella, anche perché poi si apre un nuovo filone, quindi di conseguenza si capisce innanzitutto che tipo di patologia soffre l'artista, no? per essere qua da noi. Però è molto bello perché poi si crea comunque un legame che spesso si protrae nel tempo e quindi questa cosa mi piace tantissimo. Signori e signori, oggi ospite a Guazzanare Valentina.
3: Ciao ragazzi, grazie mille, ma
2: ciao,
3: che presentazione
2: Valentina.
3: Wow, benvenuta.
0: Grazie. Allora, noi detto questo solitamente poi lasciamo l'Ivan, però così
2: cioè, offerta lì.
0: C'è offerta libera, assolutamente. Cioè ci sta, assolutamente. Non ti chiederò come mai hai scelto il nome d'arte Valentina, perché comunque penso che sia una domanda assolutamente scontata. Invece la prima domanda, la classica rompighiaccio che inizierei a farti è in che genere ti inserisci?
3: Pop melodico.
0: Ok. Quindi tendente sempre al cantautorato, no?
3: Sì, okay. Sì,
0: scrivi,
3: certo.
0: Scrivi tu,
3: scrivo
0: giusto?
3: Scrivo anche, certo, okay, sì.
2: Okay. Scrivi anche, quindi non
3: sì,
2: solo, però
3: sì,
2: ti
3: sì,
2: piace?
3: Sì.
2: Cioè,
3: adesso sì. La maggior parte degli ultimi pezzi li ho scritti io, e quindi ormai diciamo che ho preso questa routine di emozioni e quindi chi smette più, diciamo. Ma poi è sempre bello cantare anche le cover degli altri artisti, ovviamente, perché
2: però
3: sono sempre
2: emozioni.
3: Però quindi
2: è nata emozioni. Di conseguenza o?
3: Sì, è nata dopo diciamo l'uscita del primo single.
2: Ok.
3: E quindi e poi è stato
2: poi
3: un
2: poi ti è venuto spontaneo dire comunque magari provo a scrivere,
3: sì,
2: provo
3: sì,
2: a cantare
3: sì,
2: i miei pezzi.
3: Sì, esatto. Anche se in realtà io canto da ormai 15 anni, 2008 circa.
2: Ok.
0: Sì. Io canto anche in doccia. Cioè io
2: non ci provo nemmeno.
0: No, che poi tra l'altro cioè, sai quando ti dicono no, vai in doccia e canti, prendi il microfono che poi serve.
2: Serve il docino.
0: Il docino, esatto, il microfono prendi.
2: Quindi acqua da tutte le parti,
0: no,
2: in bagno,
0: e ti metti a cantare. E no, non è così semplice, perché se tu giri il docino verso l'acqua che esce, io vai così, non riesco. Vai a cantare, scusa. Diventa
2: che a volte può essere meglio, altre volte.
0: Oddio, per i vicini non so se è stato un bene, capito? No. Perché spesso sento il don don don. Così non so se è perché stanno applaudendo. Per altri motivi. Va bene.
2: No, ma quindi sono curiosa, però inizialmente appunto cantavi quindi cover o comunque
3: sì,
2: testi scritti da altri.
3: Esattamente.
2: E poi come,
3: sì,
2: come ti è nata l'esigenza, penso, di scrivere?
3: Allora, ho sempre voluto appunto avere dei pezzi miei, solo che non ero brava, diciamo così, a scriverli. Ho avuto l'onore, diciamo, di conoscere Fabio Perversi, che è il leader dei Mattia Bazar.
2: Sì, certo.
3: E lui mi scrisse il mio primo singolo nel 2019, scritto e arrangiato da lui. Il titolo della canzone è Tra le favole noi, è una canzone che parla di mio figlio e dell'emozione di diventare mamma. E diciamo che da lì poi ho detto io, ma perché non provarci? E poi mi sono ispirata un pochettino a tante cose e ho iniziato a scrivere le canzoni, ecco.
2: E ti è venuto spontaneo
3: sì,
2: poi?
3: Sì, molto spontaneo, sì.
2: come orario della giornata?
3: No, non è di notte, non è di notte, tranquilla, perché anche io perché... la notte dormo.
0: Scusa,
2: beato a te, vorrei dire, scusami,
0: sei mamma di un bimbo?
3: Sì, un ragazzo di 13 anni.
0: Perfetto.
3: 13
0: anni. E quindi di notte devi dormire per forza. Perché devi...
2: Beh, adesso sì, i primi anni non so quando dormisse.
0: Ma devi recuperare tutto okay. il sonno che non hai dormito prima, quando era piccolo, capito? Cioè, perché in effetti tu sei in arretrato, no? Cioè,
2: devi costante... ancora, certo.
0: Come, cioè, quando una persona è venuto e mi dice: cavoli, ma tu mangi tantissimo. Io ho detto: no, aspetta, io non è che mangio tanto, è che sto recuperando tutti gli arretrati di quando mia madre mi diceva vai a letto senza cena, capito? Quindi sto recuperando tutti quegli arretrati lì, ed è importante saperla questa cosa. La stessa cosa vale per il sonno, vale,
2: certo,
0: per il sonno, perché comunque sia è un continuo debito. E poi è bello il titolo della canzone che andremo ad ascoltare a breve, che tra le favole noi, perché racconta, poi ne parleremo in maniera un po' più specifica, però mi piace questo mondo sognante, favolesco, no? Perché è un po' il mondo iniziale dei bimbi. Che proprio lì è nella favola, no?
2: Sì, che resta poi subito anche da grandi, perché comunque un po' ce le portiamo dietro anche le favole, comunque un po' quello che immaginiamo che vorremmo, l'ideale.

0: Tra le favole noi, lei è Valentina, oltre a tuo figlio, qual è la tua favola preferita?
1: La mia favola preferita, guarda, sinceramente mio marito, la mia famiglia, ecco, gli affetti più cari sostanzialmente.
2: Dove c'è il cuore?
1: Dove c'è il cuore, l'amore, sì, sì.
0: Come si chiama il tuo bimbo?
1: Christian.
0: Bimbo, 13 anni. Scusa se ti ho dato il bimbo.
1: Ti sta ascoltando.
0: Scusa, ciao Christian.
2: Ciao Christian.
0: Allora, adesso io farò una domanda. Christian, ascoltami bene. Farò una domanda fondamentale alla tua mamma. Perché
2: ho paura. Ho paura per te.
1: Anche io.
0: Di questa cosa ne andrà della nostra amicizia. Quindi, che squadra tiene Christian?
1: Diciamo che simpatizza per la Juve.
0: Io gli voglio un sacco di bene
1: e
0: a Christian.
1: Ti posso dire che ha la cameretta bianconera. Completamente. Pareti e armadi.
2: Sei sulla buona strada.
0: Siamo amici per la pelle. Siamo proprio amici per la pelle, perché anch'io sono juventino.
2: Nonostante
0: qui.
2: L'annata.
0: Va bene, siamo amici, è andata.
1: È un po' una lotta col papà, perché è interista.
2: No,
0: questo è un dolore. Questo è un dolore.
1: È in diretta anche lui.
0: Questo è un dolore.
2: Ma come è possibile?
0: Il papà si chiama
1: Mirko.
2: Povero, mi spiace, Mirko.
0: Ciao,
2: abbi tanta pazienza.
0: Mirko, ciao Mirko. Ma tuo figlio non marcia più. Dai, vieni, diciamolo. Ok, a parte gli scherzi. Quindi, da che cosa prendi spunto per poter raccontare le tue esperienze? Cioè, mi sono già fatto la domanda, sembra un Marzullo, mi faccio la domanda e mi do anche la risposta.
2: Non mi sorprende, non so come mai.
1: Allora, diciamo che questa canzone nasce da un periodo particolare della mia vita, fortunatamente passato molto difficile. Io appunto, come vi ho detto prima, non sapevo ancora scrivere canzoni, quindi ho dato il lavoro appunto a Fabio Perversi, che devo dire ha creato veramente un bel pezzo e tra l'altro anche arrangiato molto bene, e ovviamente ha scritto quello che io volessi dire, sostanzialmente trasmettere, quindi c'è anche dentro appunto tanto amore nei confronti di mio figlio,
0: che è una cosa bellissima, perché cioè io credo che uno degli aspetti meno scontati, no? È proprio l'amore che si ha nei confronti di un figlio.
2: Sì, spontaneo, naturale, sì, viscerale. Sì, sì.
0: Come anche quando ti dicono, perché poi questa cosa l'avrai sentita anche te, come la sto sentendo anch'io, no? Perché ti dicono: vabbè, ma guarda che quando avrai un bimbo non avrai più tempo, sarà difficilissimo. È vero.
2: No, io non ho figli.
0: È verissimo.
2: E me ne guardo bene per questo motivo.
0: È verissimo, però non te ne rendi conto finché non la vivi sulla tua pelle.
2: Però posso dire, credo, appunto, io non ne ho, quindi la premessa è questa. Però penso, ritengo che nel momento in cui comunque viene al mondo il figlio, viene spontaneo, no? Concentrarsi, è una roba viscerale.
0: Sai che ti
2: quindi non
0: che
2: è che ti
0: dico...
2: manca, ti pesa il tempo che non hai per te.
0: Allora, in realtà
2: dedicarlo di più a lui.
0: In realtà, no. Perché se tu comunque hai una forte indipendenza e comunque sei ricco di hobby, il fatto di dover rinunciare a tutti i tuoi hobby per poterti concentrare su un figlio, che è giusto che sia così, cioè mettiamo in chiaro che questa cosa è giustissima, cioè non è che tu dici, vabbè, cioè a 5 anni dici, to, prendi le chiavi della macchina e vai fuori, no, cioè, è impossibile, no, cioè è giusto comunque dare tutte le attenzioni possibili e tutto l'affetto possibile.
2: Chiaro, ma questo è ovvio,
0: okay.
2: Anzi, se uno non è disposto a farlo è meglio che non faccia
0: figli.
2: Però
0: su di te devi fare un bel lavoro.
2: Però penso anche che se poi mi dedico ad altro, probabilmente sentirei la mancanza pressante.
0: Guarda, io,
2: di vedere,
0: cioè,
2: il mio bambino,
0: dico,
2: di viverlo.
0: Valentina poi ci può dare anche il suo parere. Una delle cose che secondo me, cioè proprio il placebo in assoluto della giornata, è quando torni a casa, ti guarda, ti corre addosso, dice: papà! Basta, è finita, ciao, saluti. Tutta la giornata fa niente, non mi interessa, cioè ciao.
1: Proprio. Si scioglie,
0: ciao,
1: completamente.
0: Sì, basta, andata, ciao, saluti, ciao.
2: Ah, ti cambia l'umore,
0: bellissimo. Questa
1: sì,
0: è una cosa bellissima, davvero bellissima.
1: Sì. E infatti con l'arrivo di mio figlio, anche solo con la gravidanza, diciamo che quel periodo, no, diciamo così, è passato proprio in un niente.
0: Eh sì, è vero.
2: Perché
1: quindi sono rinata grazie alla sua nascita.
0: È molto bello, molto bello. Comunque abbiamo, da quello che ci ha appena detto Valentina, comunque si vince il fatto che tu scrivi per amore, fondamentalmente.
1: Sì,
0: cioè,
1: è
0: quello che muove, no? Che muove proprio la tua scrittura.
2: Muove il sole e le altre stelle.
0: Muove?
2: Il sole e le altre stelle.
0: Possiamo controllare cosa c'è nell'acqua, per favore? Perché c'è, vorrei vedere che metti caso che cadeva qualche goccia di gin o comunque qualcosa. Perché, cioè, mi sembrava
2: no,
0: un po'...
2: ce ne vorrebbero di più.
0: E io ho paura poi, nel caso ce ne fossero di più. Invece il prossimo brano che andremo ad ascoltare si intitola Tutto un film. Di che cosa parla?
1: Allora, Tutto un film è stato scritto da me e da un altro artista, un rapper, un ragazzo che ho conosciuto in un contest tanti anni fa, e quella volta lì mi chiese lui la collaborazione, e questa canzone è nata proprio nel periodo del Covid.
2: Ah, okay.
1: Quindi parla appunto del periodo che abbiamo vissuto tutti quanti noi,
0: che è stato un periodo complicatissimo. Tu come l'hai vissuto?
1: Ma allora, l'abbiamo vissuto benissimo in famiglia, noi
2: male.
1: Tre a casa, sì, ognuno aveva ovviamente i suoi spazi, io mi dedicavo al canto comunque, anche se eravamo chiusi in casa, con anche interviste, mio marito con film vari, mio figlio con i suoi amici ovviamente, sempre
2: in maniera telematica,
1: in sì,
2: okay,
1: sempre in
2: virtuale,
1: contatto, eccetera, esattamente, sì. E
2: sì,
1: poi si faceva
2: un sacco di piattaforme in quel periodo,
1: sì,
2: per stare
1: sì,
2: in contatto,
1: sì, esattamente,
2: per sentirsi comunque vicini,
1: esattamente. E poi ovviamente ci dedicavamo anche a noi tre, quindi magari un po' di giochi in scatola o guardare film, ti dovevi passare le giornate, quindi qualcosa,
2: certo,
1: dovevi fare. E mi ricordo anche una cosa che abbiamo fatto, la grigliata a Pasquetta, che di solito Pasquetta piove sempre, periodo Covid,
2: è vero.
1: Giornata bellissima ed eravamo sul balcone a grigliare.
0: Cioè, fantastico, perché il tempo lo sa,
1: Cioè, incredibile.
0: C'è che lì che ti guarda, hai capito?
2: Negli anni normali, pioggia, il diluvio universale.
0: Sì, è vero. Comunque, è spessissimo rientra sempre il tema del film nelle canzoni, no? Cioè, adesso mi viene in mente tipo una canzone, secondo me molto bella, degli Articolo 31, la vita non è un film.
2: Ah, certo.
0: È un tema davvero che rientra proprio perché si tende a un po' a rompere lo stereotipo del film, no? Perché nel film comunque accade tutto velocemente e quasi sempre a lieto fine, no? Poi dipende sempre dal genere. Però non vi è mai capitato magari di guardare appunto una pellicola e di dire sì, ho capito, però cioè, a parte quelle fantascientifiche dove si sa che è tutto fantascientifico,
2: chiaro,
0: magari un po' più realistiche.
2: Sì, però
0: cioè
2: dici che, anche no.
0: Che tu dici
2: anche un po' meno.
0: No, sì, come possiamo, guarda caso.
2: Beh, ragazzi, le americanate.
0: Sì, sì, cioè. Poi è vero che comunque lo scopo del film è proprio quello di spegnerti il cervello, proprio per farti passare quell'ora e mezza, quelle due ore, proprio senza pensare a nulla, no?
2: Ma poi ognuno magari ha una preferenza di genere.
0: Esatto. Sulla preferenza di genere ci sono film che ti possono tenere impegnato in altre maniere, però questo io direi che è un altro argomento e lo lasciamo perdere. Comunque,
2: tu non intendevo questo.

0: così ti ritrovi a viverlo da qui.
1: Ecco qua, tutto un film. Valentina, in questo momento quali sono quei brani o quegli artisti che stai ascoltando?
2: Allora, a me piacciono molto i Maneskin.
3: Ok.
2: Poi comunque il genere pop che può essere Annalisa.
1: Ok.
2: Amo molto Fabrizio Moro.
1: Bravo.
2: E poi devo dire, diciamo che a me piace la musica in generale, ecco.
3: Italiana comunque prevalentemente.
2: Sì, esattamente, principalmente italiana, sì, sì. Poi ascolto anche il rap perché a casa mia si ascolta solo quello. Quindi Club Dogo piuttosto certo, che certo, altro certo. E quindi è questo.
1: Che poi allora in realtà ascoltare gli artisti del proprio paese è assolutamente una cosa giusta, anche perché comprendi appieno i testi che vengono
3: certo,
1: esplicitati, no?
3: Mentre magari a volte con l'inglese dipende dalla padronanza,
1: dipende dalla padronanza che hai, perché comunque...
3: però a volte c'è anche un po', secondo me, cioè, ci sono alcune persone che a priori ti dicono no, io dico le canzoni italiane non le ascolto perché voglio andare verso l'internazionale, che è un peccato,
1: è un peccato assolutamente, perché, sì,
3: secondo me è giusto un
1: sì,
3: po' conoscere anche di tutto,
1: sì,
3: tra
1: sì,
3: virgolette,
1: sì, sì, assolutamente, anche perché poi puoi innamorarti di alcune sonorità che nella nostra nazione può anche non esserci, no?
3: Certo,
1: e viceversa,
3: contaminarsi
1: e viceversa, assolutamente,
3: spunto.
1: Assolutamente. Allora,
3: poi si può dire no, magari non mi incontra, non è il mio genere, non lo ascolterei tutti i giorni, però perlomeno ne sono a conoscenza.
1: Allora voi forse siete troppo giovani e non ve li ricordate.
3: Sì, sono troppo giovani.
1: Però c'era ai tempi di MTV,
3: sì,
1: ok,
3: me la ricordo purtroppo,
1: quindi hai fatto in tempo a vederla, MTV, perfetto. Ai tempi di MTV c'era questo gruppo spagnolo che si chiamava gli Eros del Silencio.
2: No, MTV me la ricordo perfettamente,
3: che bella,
1: devo dire. Questo
3: sì,
1: vince il fatto che siete giovani. Quindi io mi ricordo.
3: No, magari che fosse un gruppo non troppo conosciuto.
1: No, ma c'è stato un periodo che veniva passato su MTV, questo gruppo qua, e cantavano in spagnolo. Ed è una cosa meravigliosa perché comunque ai tempi.
3: Beh, adesso lo sento in doppia lingua.
1: Bravissimo, adesso lo sento comunque.
3: No.
1: Ai tempi no, anche perché non era tipo latinoamericano, quindi cioè non era reggaeton o simili, ma era rock spagnolo.
3: Ah, ok.
1: Capito? E quindi era la mañana della pustrega.
3: Non so immaginare, cioè, il rock spagnolo.
1: Esatto, è difficile.
3: Ascoltare, sì, sono curiosa.
1: È difficile. Ma come prova a immaginare tipo il rock francese. Cioè, il francese lo leghi un po'.
3: Difficile, sì, il romanticismo.
1: Bravo, l'eleganza.
3: Quindi
1: no,
3: mi immagino,
1: cose,
3: è stato la Vien Rouge.
2: Infatti, lo stavo dicendo io, la Vien Rouge.
1: La Vien Rouge, cioè, faccia pairata anche a te. Insomma, no, non è proprio semplice. Quindi, io credo che la curiosità poi ti aiuti, ti sproni a creare anche per te qualcosa che poi diventa molto più curioso, no? Perché,
3: beh, la conoscenza comunque. Sì, arricchisce, poi sì, tu prendi spunto da tutto per poi fare una tua unità, una tua,
1: cioè, provate a pensare che
3: identità.
1: I gruppi metal, cioè quelli un po' più iconici, adesso non parlo quelli degli anni 80 tipo Motorhead, Metallica, Iron Maiden eccetera eccetera, ma quelli diciamo di un altro stile, forse anche il thrash metal, sono tutti scandinavi.
3: Ah sì, è vero.
1: Cioè, che tu dici, ma che sono questo antibiotico,
3: perché
1: cioè,
3: è un po' dark, cioè comunque sei su al
1: dark,
3: buio,
1: sì,
3: cioè sei metri
1: sì,
3: di buio, sei metri di luce, cacchio,
1: sì,
3: un po' dark ti
1: sì,
3: viene da essere.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. E Valentina, cosa ne pensi invece del panorama musicale di oggi, dai vari talent che ci sono
3: è finito ieri Amici, tra l'altro.
2: Sì, sì, ho visto, ho visto.
3: Non ditemi il vincitore perché mi sono addormentata.
2: Ero stanca, ho dormito.
1: Stavo per chiedere chi ha vinto.
3: Secondo me Marisol, non confermati.
2: Ok, non dico niente. Sto okay, zitto.
3: La finale erano Sara e Marisol.
1: Ok, ma ce la giochiamo.
2: Allora, parlando appunto di Amici, penso che sia uno dei talent più importanti, dove comunque veramente i ragazzi che partecipano là escono
3: con opportunità,
2: con delle grosse opportunità e comunque pronti in
3: sì,
2: tutti i sensi, poi ovvio non basta
3: scuola,
2: mai studiare, perché comunque però escono fatti e finiti, diciamo.
3: Anche
2: così,
3: anche a me piace molto, devo dire Amici,
2: quindi è il talent, diciamo, che preferisco di più rispetto agli altri, onesta.
3: Beh, X Factor è più già da persone pronte, credo, anche che ne dicano che a volte magari sono troppo pronti quindi li escludono, però è sicuramente anche più veloce.
2: Sì, diciamo X Factor lo metterei al secondo posto, The Voice diciamo un po' più
3: sì,
2: in giù, sì, sì. Ecco.
3: Però mi piacciono, quindi li guardi?
2: Sì, li guardo, perché comunque c'è, oltre al canto c'è anche la danza, parlando di amici, e a me piace anche quella, non la pratico, però comunque mi piace guardare i ragazzi.
3: Sì, l'arte in generale.
2: Esattamente, sì, molto bello.
1: Io invece devo dire che Amici mi piaceva molto di più nelle prime edizioni. Nelle prime edizioni lo ritenevo un programma...
3: Che ci saranno da 20 anni, Amici?
1: Sì, da tantissimo.
3: Sì,
1: prima si chiamava,
3: vado a guardare.
1: Prima si chiamava Saranno Famosi.
3: Saranno Famosi,
1: poi con lo stesso font è diventato Amici...
3: Di... Perché Saranno Famosi però è americano. Cioè
1: era un format americano, sì. Cioè di quel gruppo di ballerini incredibile, sempre negli anni 80. Cioè era un telefilm, no? E quindi andava tantissimo. Mi piaceva molto, devo dire, mi piaceva molto. Ora,
3: ragazzi, prima edizione è andata in onda nel 2002.
1: Nel 2002, quindi 22 anni fa.
3: Tanto.
1: Ecco, comunque forse è uno dei format più longevi che ci sono.
3: Sicuramente.
1: Comunque...
3: c'è la Mary dietro. Ciao Mary.
1: No, beh, lei è assolutamente molto brava a gestire tutte le situazioni e anche tutto quello che c'è dietro la costruzione di Amici, che non è roba da poco, devo dire. C'è da dire che comunque nel panorama musicale molti artisti sono usciti proprio da lì.
2: Sì, okay? Sì.
3: Tanti, tipo sì. Hanno Lisa, che lei prima nominato,
1: sì,
3: arriva
1: Lisa,
3: da lì.
1: Sì,
3: Alessandra
1: Moruso,
2: Angelina Mango
3: che è andata all'Eurovision quest'anno,
1: Pier Davide Carone, cioè ce ne sono, quell'altro che è sparito, cioè,
2: è vero, poi ce ne sono tanti che sono spariti,
1: ce ne sono,
3: e ballerini anche che ha forgiato Elena D'Amario. Straordinaria.
2: Anche Francesca Tocca,
3: assolutamente
2: molto brava, sì.
1: Devo dire che anch'io ho fatto il provino da Amici.
3: Non ti hanno preso?
1: Sono andato là e faccio: ciao Maria, io vorrei fare il provino da Amici, e mi fa: tu non sei un mio amico. È finita così, proprio malissimo, proprio, vabbè.

0: Semplicemente donna. Che cosa racconta questa canzone? Che tra l'altro mi piace molto perché poi è un inno alla donna.
1: Esattamente,
0: giusto?
1: Sì. L'ho voluta anche un po' spagnoleggiante.
0: Sì, è vero.
1: Sì, sì, sì. Questa canzone l'ho scritta io. Ho voluto parlare della donna dando i valori che merita, senza scrivere un testo troppo pesante come magari a oggi ogni tanto capita di ascoltare. E quindi l'ho voluta appunto fare un pochettino ballerina, passata il termine, allegra. Esattamente, ed è stata prodotta da Andrea Cattaldo.
0: Fantastico. Tra l'altro io devo dire una cosa, che è sempre bello ascoltare queste tipologie di canzoni che hanno come tema appunto la bellezza delle donne, proprio per un po' alleggerire tutto questo momento storico che è drammatico per le donne invece.
2: Sì, non solo questo, cioè sì, comunque tutta la storia che c'è dietro l'emancipazione che c'è stata, e sicuramente
0: esatto,
2: ad oggi
0: è vero,
2: che mi fa tristezza, che mi fa ancora riflettere, che è ancora un tema. Cioè, ad
0: nel
2: oggi,
0: 2024.
2: Perdonatemi, nel 2024 darei per scontato che sia superata la differenza tra uomo e donna, o comunque la minoranza.
0: Cioè, a parte per i parcheggi, però per il resto non qua.
2: E invece no, comunque, ma che sia veramente in generale nella società o che sia nelle aziende, le donne manager. Io lavoro in una multinazionale. E comunque ancora ad oggi è un tema, cioè bisogna fare comunque i meeting per le donne manager, che trovo da una parte mi viene da ridere, dico ci mancherebbe, comunque ci sono delle carriere, c'è un patto per fare carriera interno all'azienda e ancora si fanno questi meeting, però sono importanti, a volte appunto dico vabbè, sarebbe giusto farli assieme, farli in maniera paritetica. In realtà comunque
0: ragazzi, allora,
2: giusto parlarne.
0: Per favore, ha usato una terminologia nuova, paritetica. Cioè, se vogliamo, cioè, se sottolineiamola questa cosa, cioè paritetica. Sai quando
2: l'ho letto sul vocabolario poco fa.
0: Ma tu sai che quando partono le, sai, magari non so, c'è una parola nuova, il telefono tini, così la memorizzo uguale. Okay, memorizzatevela, oggi abbiamo imparato una parola paritetica, va bene. Allora, in realtà sì, è assolutamente vero, da Giovanna d'Arco in poi, se no, ma anche prima, adesso cioè, voglio dire, se prendiamo poi tutti gli spunti storici, potremmo fare 10 milioni
1: esatto,
0: di ore a parlare di questo tema, perché credo che comunque la Smarties abbia riassunto davvero qual è la problematica, e nel 2024 ne parliamo ancora e non dovremmo parlarne.
2: O i femminicidi, che comunque ancora
0: oggi. Lascia stare il mio trudino.
2: No, scusate, dovete sapere che lei è tatuato sulle braccia, però c'è uno strato di pelo di 2 centimetri.
3: Confermo.
2: Lo stavo coccolando.
3: La Marta stava coccolando il suo pelo.
2: Perché non c'è Gianni. Che detto
0: così fa anche brutto.
2: No, specifichiamo.
0: Tra l'altro dovete sapere che c'ho il marchio della Trudy, ma non vi posso dire dove, ce l'ho tatuato, che sono un peluche,
2: lo sempre, so, non so,
0: se no, che cosa, lo so,
2: no, ma è un posto visibile. Ok, andiamo avanti.
0: Io dico una cosa, ragazzi, le cose fatele al chiaro di luna.

0: per me il chiaro, sappiatelo, per me il chiaro di luna è lo stregatto. Cioè io quando guardo proprio la luna, la mezzaluna, per me il sorriso
1: lo
0: strega,
1: da sempre. Che dovrei tatuarti.
0: Che mi dovrò tatuare. Poi,
1: perché tipo 2 anni che me la mena lo sto stregato, quindi prima o poi lo voglio vedere sulla sua pelle.
0: Assolutamente sì, perché comunque è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, perché comunque è completamente pazzo. Ed è bello per questo. Cioè, poi, tra l'altro, questa cosa la disse Paolo Coelho, Cielo, poi dipende Coelho. un po' dalla nazione, perché alcuni dicono cielo, alcuni coelho, vabbè. Comunque lui disse: chi vive senza follie non è sano quanto crede. Ecco, questo è un po' il mio motto.
1: Ho sempre sostenuto che...
0: Sì, perché ci vogliono un po'. Le follie sono un po' quel pizzico di sale che serve per stare, per essere un po' non troppo incasellati, no? In una vita dove tutti ti dicono cosa devi fare. Cioè, provate a pensarci, adesso faccio una parentesi, ti do lo spunto per una nuova canzone. Tipo, cioè, la moda ti dice
1: devi vestirti così. Questi sono i canoni.
0: Esatto, i vari credi ti dicono che cosa devi pensare, cioè non si è completamente liberi, no? Capito? Esce il telefono nuovo, tutti a prendere il telefono nuovo. Anche se non lo sappiamo, comunque siamo delle vittime di tutto questo sistema. È un po'
1: inconsapevole.
0: Sì, è un po' Matrix, capito? Quindi devi scegliere tra la pastiglia blu, che non è quella del noto farmaco, e la pastiglia rossa, capito? E da lì scegliere come vuoi svegliarti.
1: Beh, come stamattina sono stata a camminare nelle mie zone, in zona Varesotto, e ho letto la creatività, che mi è piaciuta tantissimo. La creatività è l'intelligenza che si diverte.
0: Bellissima. Questa la disse Einstein, mi sembra.
1: Bravo,
0: Giusto?
1: Tutto bravo, ma non mi ricordo, però comunque.
0: va bene. Allora, Valentina, manca veramente poco. Per i nostri amici ascoltatori, quali sono i tuoi contatti, tutto quello che vuoi e che gli puoi dire?
2: Allora, mi potete trovare su Instagram e su Facebook come Valentina Laureana. I miei brani sono disponibili tutti sui digital store e su YouTube potete trovare anche dei videoclip musicali di appunto alcuni miei brani.
0: Che poi, tra l'altro, ci sono prossime date?
2: C'è un mio prossimo brano, ma non posso dire altro.
0: Arriverà più o meno nei prossimi mesi.
2: Dico solo una cosa: non sarò da sola.
0: Bello,
2: esattamente un fit.
0: Allora mi raccomando, ragazzi, voi seguite tutti i suoi social,
1: monitorate la Vale, per gli amici.
0: Andiamo a prendere l'Alberto. Poi si apre proprio le vocali,
1: il La maiuscolo L-A Vale,
0: che noi siamo gli unici veramente in tutta Italia che mettono l'articolo sempre
1: così bello. Io sono orgoglioso dei miei nomi.
0: Prima del nome, è una cosa, ma qualsiasi nome,
1: il Lele,
0: la pasta, fa la pasta, cioè, capito? In Puglia si direbbe
1: il like man,
0: vedi apposta. Comunque, il prossimo brano è dedicato un po' a tutte quelle persone che hanno gli occhi blu.
1: Beati loro.
0: Che tra l'altro per noi qua in Italia è una cosa molto, molto particolare, no? Perché comunque ce ne sono poche.
1: Sì, minoranze.
0: Esatto, di persone che hanno gli occhi chiari. L'esatta contrapposizione dei paesi nordici, no? Per i paesi nordici, noi che abbiamo gli occhi color Nutella, siamo affascinantissimi per loro, no? Perché ci dicono: wow, ma voi. Io mi ricordo di aver conosciuto, mi ricordo una svedese che diceva: you have a beautiful eyes. Io lo guardavo e dicevo: ma sei seria?
1: Ma che
0: stai dicendo? Ma non vedi che
1: aveva bevuto, leggono bene l'alcol.
0: Tu dici che era per quello, ero io quello ubriaco, non lo so. Comunque, questa è

0: Ci stava dicendo Valentina che questa canzone è dedicata
1: a mio marito, sì,
2: che
1: sì,
2: ha
1: sì,
2: gli
1: sì,
2: occhi azzurri.
1: Esattamente.
2: Ma tu lo chiami con occhi blu.
1: Sì, esatto, è un nomignolo che gli ho sempre dato e quindi ho voluto dare il titolo della canzone proprio Occhi Blu.
2: Che bello.
1: Esattamente, sì.
0: Comunque quante dediche alla propria famiglia,
2: ma
0: che bello.
2: L'ha detto comunque.
0: Bello. Veramente
2: sono
0: bello.
2: Sono arrivato in ritardo, però ho colto quello,
0: cioè,
2: che ha detto,
0: bello, sì,
2: comunque scrive,
0: sì,
2: per amore,
1: sì,
2: insomma,
1: sì,
2: per
1: sì,
2: la famiglia,
1: sì,
2: per gli affetti,
1: sì, sì, esatto,
2: ci siano vicini.
1: Sì.
0: Quindi allora abbiamo detto inizialmente che comunque durante la notte dormi, giustamente, perché è così che deve
1: sì,
0: essere.
1: Tanti artisti scrivono di notte,
0: sì, sì,
1: però
0: sì,
1: io no,
0: sì,
1: io sì, le ispirazioni mi vengono durante la giornata, che può essere magari anche al lavoro, o magari mi viene una melodia canticchiandola in macchina.
2: E come fai ad appuntartela?
1: E, prendo il registratore vocale e inizio, esatto, inizio a canticchiare quello che ho appunto
2: per
1: in mente. Esattamente. Dopodiché inizio a scrivere il testo.
2: Elabori.
1: Esattamente.
2: E i testi tipo sulle note, prendi appunti oppure...
1: No, mi baso
2: funziona?
1: Sulla melodia che ho in mente. Cioè,
2: ah, quindi il testo
1: non
2: è
1: facile. Esatto, sì, sì. Per il produttore poi non diventa un lavoro facile. Ve lo posso assicurare. Curare, perché in genere magari ti danno già la base, quindi ti danno già il beat
2: e tu scrivi,
1: e
2: sul
1: tu
2: beat.
1: Scrivi. E invece io sono tutto al contrario.
0: Comunque stavo facendo un pensiero sulle note, cioè quanto questa parola qua possa avere dei significati, delle accezioni
2: sì,
0: diverse, no? Le note musicali, qualcosa di stupendo, e le note che tu prendi magari come appunti, e le note della scuola. Cioè,
2: sì,
0: tu prova a pensare a come
2: a
0: può
2: nota,
0: cambiare,
2: quanti
0: sì,
2: significati
0: sì,
2: può avere.
0: Siamo arrivati alla fine, ormai mancano 4 minuti. Direi che chiudiamo non con la sigla, ma con una canzone
2: sì,
0: di Valentina. Valentina, è stato davvero un enorme piacere averti avuto qua.
1: È stato un piacere per me. E siete veramente fantastici, ragazzi.
2: Grazie,
1: grazie Lele e grazie Marta.
2: Complimenti a te.
0: Comunque
2: grazie.
0: Soffre ancora la nostra patologia, quindi la rivedremo.
2: Sì,
0: secondo me. Sì, sì,
1: volentieri, volentieri.
0: Vedremo, è una di noi,
2: è
0: una di noi. E adesso cioè, vorrei chiudere dicendo una cosa a tuo figlio: forza Juve,
2: dai!
0: Fai finta di niente, non dirlo
2: no,
0: al papà.
2: Ci rimane
0: vabbè,
2: male.
0: Lascia stare, non dirlo al papà. Forza Juve, ciao, belli.
1: Ciao,
2: ciao.

Ogni mia canzone penso sia una filastrocca, sì. Sotto un acquazzone perso in una fila sciocca. Ho un cappio alla gola e sto sperando che si sciolga. La strada è troppo

bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata

oggi ci siamo detti amore. Quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare.

voce ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Saronno Story. I ricordi di una Saronno che non c'è più. Dagli scritti di Giuseppe Radice.
1: Ed eccoci qui, carissimi radioascoltatori, eccoci qua, Pinuccia
2: e Carlo,
1: con il nostro Gianni alla regia per un'altra puntata di questa bellissima, almeno per noi è bellissima.
2: Bella, ma anche per chi ci ascolta, così almeno sono le risultanze da parte dei nostri ascoltatori affezionati. Ma dove ci porti oggi, Pinuccia?
1: E oggi andiamo in via Roma, ex via Monza. Una volta si chiamava via Monza perché era la direttrice per andare poi verso...
2: Ma sono contento, anche perché della via Roma si parla sempre meno, non capisco il perché.
1: Guarda,
2: si parla sempre Corso Italia, tutto Corso Italia, la via Cavour,
1: la via
2: San Cristoforo, poi sembra che Saronno sia tutto lì. E la via Roma, già per il nome che porta, insomma, la nostra capitale, dai.
1: Allora no, è una via importante, anche se magari in tempi di qualche anno fa è andata un po' in disuso, nel senso che ci sono stati meno negozi e meno frequentata.
2: È vero, Gianni ci guarda perché dice: come via Roma la mettete così in evidenza e perché non parlate di via Milano? Che lui viene da Milano, no? Parleremo anche di via Milano.
1: La via Milano c'è un'altra cosa in via Milano.
2: Ecco.
1: Va bene, allora dai, iniziamo subito, la via Roma è abbastanza lunga. E leggiamo un po' cosa scriveva Giuseppe Radice nell'anno, non lo dice, perché era un testo inedito questo qua della via Roma.
2: Via Roma, davvero,
1: e sul finire degli anni Ottanta, quando nottetempo, sulla facciata sud di Casa Banfi, imposto in Piazza Libertà, e in era fascista, e Piazza Umberto I si chiamava.
2: La piazza era così, infatti.
1: Scompare il cartello metallico smaltato bianco con bordi in filetto blu e scritta a color nero indicante la direzione per Monza, che evidenziava la réclame della benzina lampo. Ma sai che me la ricordo, no, quella
2: ti
1: targa
2: ricordi
1: lì, che la sì, di metallo,
2: e la benzina lampo,
1: la benzina
2: tu
1: lampo,
2: pensa.
1: Pensa quanti anni fa, appunto, negli anni Ottanta, ecco, Gasparì anche il cartello. Allora, quel cartello delle modeste dimensioni, che dopo lo stacco ha lasciato sul muro della casa la propria impronta, come segno di una presenza storica appartenuta alla città, e sarà forse finito nelle mani di qualche povero antiquario che, non arricchitosi di certo dopo quell'assurdo trafugamento,
2: sicuro,
1: e invece è riuscito a depennare dalla vista dei saronnesi una reliquia alla quale molti si sentivano affezionati.
2: Davvero, ha ragione Giuseppe, ha portato via una reliquia che per noi era importante, per
1: lasciarla,
2: noi di Saronno ovviamente,
1: lasciarla
2: al suo posto, perché ha portato via la memoria in fondo, ecco, non tanto il valore, che il valore non esisteva.
1: Ma adesso sai, fanno tutte nelle case hanno tutti questi pezzi di storia vecchia.
2: Ecco, allora lì proseguiamo, la scritta per Monza era il preludio alla via Monza, che dall'altezza del campanile della chiesa prepositurale, attraverso un percorso lunghissimo, raggiungeva le campagne di Solaro. Ecco, arrivava proprio fin fuori Saronno, verso Solaro, che in fondo è ancora così.
1: Certo.
2: Sono cambiati un po', è stato inserito un pezzo di strada nuova, eccetera, però la realtà
1: è quella.
2: Via Monza, poco prima che giungesse la Seconda Guerra Mondiale, ha poi cambiato la propria denominazione in via Roma. Ma i più anziani, nonostante gli oltre 60 anni trascorsi, ancora oggi, un po' per abitudine e un po' per amarcord, seguitano a chiamarla via Monza.
1: Sì,
2: ancora tanti oggi, se chiedi, devo andare che via è? La via Monza,
1: via Monza,
2: ti dicono.
1: Via Monza. E quando le strade del centro di Saronno presentavano gli attuali vincoli viabilistici, sensi unici ed isole pedonali, via Monza la si poteva raggiungere in tutti i sensi e per tutte le direzioni. Dal sottopasso per Corso Italia, allora Corso Vittorio Emanuele, e viceversa. Difatti, lungo il percorso che collegava la parte est con quella ovest di Saronno, si snodavano le famose gare sportive, di marcia e di ciclismo, delle 100 chilometri e del Giro d'Italia.
2: Hai capito, vedi?
1: Nel 1953 Giuseppe dice, mi ricordo quando ero bambino, nel 53, quando il corridore Assirelli in fuga solitaria passò da via Monza con 15 minuti di vantaggio sugli immediati inseguitori, che gli consentirono di vincere la tappa Torino-San Pellegrino in un giro vinto da Fausto Coppi.
2: Guarda che bella memoria anche questa del Giuseppe. Sì. Dai.
1: Ma guarda che
2: Giuseppe
1: anche
2: è sempre stato uno sportivo, quindi era un campione della vecchia Saronno.
1: Negli anni successivi il Giro d'Italia è passato ancora da via Roma, perché mi ricordo solo qualche anno fa che è passato da via Roma. E quindi, ma a partire dagli anni 30 sino a raggiungere gli anni 50, come si presentava a Saronno questa via? E da qui, iniziamo il nostro percorso virtuale in
2: con
1: via
2: la
1: Roma,
2: descrizione.
1: Con la descrizione proprio
2: particolareggiata della via.
1: Esatto.
2: Ecco, difatti, iniziamola così. Allora, percorrendola in senso antiorario da ovest a est, troviamo subito dopo il campanile e la chiesa prepositurale di Santi Pietro e Paolo la casa della Giovanna d'Arco, costruita negli anni 30 da Monsignor Carlo Croci, che allora era il prevosto. Era questa casa Giovanna d'Arco riservata alle giovani dell'oratorio femminile. Bisognerebbe leggere la poesia qui, Pinuccia.
1: Un piccolo ricordo, la Giovanna d'Arco ci si andava appunto oratorio femminile, però dopo che avevamo fatto la terza media.
2: Dopo la terza media si entrava alla Giovanna d'Arco.
1: Si passava dall'oratorio di via Cavour, si passava alla Giovanna d'Arco e c'era un gruppo foltissimo di giovanette e quelle più avanti nell'età, che era già qualche anno che erano lì, organizzavano parecchie cose.
2: Ma tu hai fatto tempo
1: alla Giovanna d'Arco,
2: bello,
1: a fare l'oratorio domenicale,
2: te lo ricordi benissimo.
1: Sì, poi
2: guarda,
1: si giocava al tennis alla Giovanna d'Arco e alla pallacanestro, cioè era molto attivo come oratorio. Vabbè, ma sentiamo un po' la poesia
2: del Giuseppe. Sì. Beh, la Giovanna d'Arco è una bella realtà ancora oggi, per la verità. Guardate anche quando passate il mosaico che c'è sulla facciata, bellissimo.
1: Però ha cambiato proprio,
2: l'utilizzo. La Giovanna d'Arco. Aghen oratori in cola via Roma, due rasenta l'acqua dell'Ura. Per anni e anni, palestra dalla donna, alla sempre fa vedere la sua bravura. E proprio lì, da cala preustura, saron la cultivà bravi tusan, la tira su, scurtà dalla cultura, di personaggi e no di catapan. Aghestà di gran maestra ben s'intent, can laurà con tanta serietà, permette in peco ian stu bel ambiente. Mi sono un march, su minga na bagiana, ma so che certi suor, certi insegnanti, per la Giovanna d'Arco in stanna manna. Bella, bravo Giuseppe, bravo.
1: Bella
2: davvero
1: anche questa poesia,
2: ecco.
1: è vero, perché proprio ci si radunava, ma il numero delle persone che giravano lì erano tantissime. Adesso purtroppo gli oratori si sono un po' svuotati.
2: Allora prosegui, Pinuccia, che siamo arrivati alla Giovanna d'Arco.
1: Allora, siamo arrivati, poi c'era il torrente Lura, che c'è tuttora, la casa del dottor Pietrabissi, medico molto stimato ed apprezzato in Saronno, allora, in quei tempi. Poi c'era la Cadi Penit, Legnani,
2: anche
1: fabbrica
2: questa,
1: di
2: sicuro.
1: Penne e pennini, stabilimento Lus, Legnani Umberto, Saronno. Dopo leggeremo la poesia che Giuseppe ha dedicato anche ai Penit. Adesso andiamo avanti un pochettino. Allora, più avanti la Lus avrebbe accolto il bar Honoras, cioè questo caseggiato, parola derivante dal toponimo Saronno letto al contrario.
2: Guardatelo anche voi.
1: Era un bar famoso.
2: Scrivete Honoras e vedete che è proprio Saronno. È bello.
1: Poi c'era quello dello Scorza e il negozio di parrucchiere del Gianotti, il Zazà. Ecco, anche questo personaggio l'abbiamo conosciuto. Poi c'era il deposito vini imperiale, la casa Pagani Filanda, il pastificio Rein Ernesto. All'angolo, dopo la traversa di via Manzoni, la ca del Passarotto. La ca del Passarotto Turconi, con trattoria e stallazzo. Io direi che, visto che abbiamo trovato anche la poesia dedicata al Passarotto. E che cos'era allora? La posizione di questa trattoria del Passarotto è decisamente strategica. A quattro spanne dal palazzo comunale, quindi vicino alla Villa Gianetti, e a un tiro di sasso dalla caserma dei carabinieri. Poi a un tiro di fionda dalla sede centrale della posta, che allora è posta allora, e a un tiro d'occhio dalla prepositurale. Ecco, si poteva trovare un posto più adatto per fare affari?
2: Era proprio
1: al centro. E per giunta ci misero anche una fabbrica di rimpettaia, quindi la Lus, ecco, era di rimpettaia del Passarotto. E invece la trattoria del Passarotto ha tenuto duro, non si è lasciata trascinare nel gorgo della modernità, ha difeso il suo stile come un robusto vecchio che si mette ancora il tabarro d'inverno e rifiuta il cappotto come una divisa estranea.
2: C'è anche la poesia.
1: C'è la poesia del Passarotto. Direi di leggerla, cosa dici?
2: Certo, la trattoria del Passarotto. Quater beul per terra tirà a cera, un quei vec seta giù con la candira, d'un quartin sur al taul da barbera e un lampion sulla porta quan ven sera. Come l'era una volta, le ammo in che menna vegia che scampa in mezzo a tanti senza invidia di alter di fiù trasportà dal progress che il guarda avanti. Se tu snunc sa pensas deve essere in stess e saris veramente più nanca bel vive la vita d'umà per l'interess. Meno mal che tanco fan tanti suc e fra questi che sta chi la pensa che se può viv se può vivere mai ieri senza aves look. Bello anche questo, il dire tante volte noi che vogliamo fare cambiamenti troppo
1: così, un po' eccessivi, cambiamenti eccessivi. E qui era proprio un'osteria dove andavano lì e poi una tassa, un bianchino, un grappin e trangugiavano fino all'ultima goccia
2: in centro
1: zona. E poi ti ricordi si pulivano con la mano la bocca, i baffi, perché allora c'erano e poi si prendeva e la bicicletta o le redini del cavallo, perché allora c'erano anche proprio i carretti col cavallo, e si andava a fare gli altri lavori che c'erano, ma lì si trattavano di affari.
2: Quindi l'ha mantenuta il Passarotto, ha rifiutato.
1: C'è ancora, sull'angolo appunto di via Roma.

0: la bella Gigu Gin, l'abbiamo ascoltata bene, l'abbiamo anche cantata, Carlo.
1: Eh sì.
0: Va bene, allora proseguiamo la nostra gita virtuale, come dico sempre, con... Allora, abbiamo parlato della Ca del Passarotto, abbiamo letto la poesia, bellissima, e c'era anche lo stallazzo, per cui volevo dire...
1: Ma è vero.
0: Aveva anche proprio il ricovero per i cavalli,
1: sì.
0: Questa, l'osteria del
1: Trattoria del e stallazzo, davvero.
0: Poi veniva la posterina, che era una piccola posteria, poi l'elettrauto Battistini, poi diventato Ceriani, e ancora l'imperiale, poi il Descalzi, tabacchè, c'era l'edicola, tabaccheria, poi c'era il cortile dei Rinaldi, Fanfarit, il bar, ma sai che questi soprannomi...
1: Ma i soprannomi, guarda che sono davvero pittoreschi,
0: Me li ricordo, perché i miei genitori, allora, quando si esprimevano, non so, parlando di questa famiglia o di quell'altra famiglia, magari non sapevano i cognomi, però sapevano...
1: Sì,
0: si
1: andava sempre per soprannome,
0: certo.
1: Anche alla Casina è ancora così oggi, quelli che ci sono di allora vanno ancora per i soprannomi. I Fanfarit, pensa, Fanfarit, guarda com'è delicato, perché... Uno un fanfaron quando dice
0: fanfaron
1: ecco
0: è più fine. Poi avevamo il bar e la tabaccheria del Caimi, la salumeria, poi l'albergo, il frutteur con la pompa della benzina,
1: ma pensa, anche
0: no, questo
1: ma
0: non me lo
1: aspetta,
0: fruttivendolo con pompa di benzina, quindi faceva il fruttivendolo e faceva pure il benzinaio. Poi c'era il boss, il bottaio.
1: Perché poi la pompa di benzina, perché serviva, cioè, le macchine che andavano da un lato all'altro, non era come adesso senso unico,
0: no, la via, c'erano via, tutti e due,
1: doppio senso,
0: doppio senso,
1: sì.
0: Poi c'era l'osteria in sul Cantun con la via Visconti, e poi oltre tale via,
1: sì.
0: Carlo, oltre tale via,
1: sì,
0: aspetta,
1: cosa c'era poi anche?
0: Allora, oltre a questa via, dunque, aspetta, perché mi sono persa, cioè, all'angolo opposto, la Ca del Galetin, il Banfi, col Paolin ciclista, il Galli. E il...
1: Ma c'era, c'era anche il ciclista lì.
0: E ha dedicato proprio una poesia a questo Enrico Paolo Galli, vendita di cicli e motocicli, comprese riparazioni. Questo era lo slogan pubblicitario del ciclista di Corso Italia, perché aveva il ciclista lì all'angolo con Vicolo Santa Marta e il più noto di Saronno. E da giovincello, Giuseppe dice, ci andavo a riparare non solo i tubolari della mia bicicletta, come posso dimenticare il suo braccio destro, Ninetto Picco, ma anche ad ammirare le vetrine del suo negozio che esponevano, ecco, i gioielli di un tempo. La mia antica e primitiva passione per lo sport della bicicletta mi portò nei primi anni della mia infanciullezza ad acquistare la splendida Palmerina.
1: Bella. Sì,
0: sogno di tutti
1: detto.
0: I giovani. La Bianchi, Freccia Vallone, legata al nome del campionissimo Fausto Coppi, nonché ad indossare con fierezza la maglia. Quindi il Paolin ciclista, che aveva questo negozio in Corso Italia, e c'era anche appunto... anche qui
1: in via Roma
0: probabilmente, ma magari prima
1: che, ma guarda quanti negozi c'erano anche in via Roma
0: beh.
1: Davvero, ma vediamo il Paolin ciclista come lo canta il Giuseppe. Si riscaldà da cura in bicicletta quando a fieu agavevi sta passion, per un destin o forse per disdetta a me succedu che gugiugà il ballon d'ogni buon cunt. A su sta innamorà di curi dur da strada e dalla pista, e den par den, ponghera giù il mercà, all'istravi i occhi del Paolin ciclista. Appiccavi i piedi davanti alla mia mamma, avorivi vec la Bianchi Palmerina, e buttavi via per sempre il merutam. Dagheri dac, infin, a man contentà, aggiravi per Saron con la maieta d'un gran campion che tu ti ancaragnà.
0: Sì.
1: Ecco, che bella questa,
0: sì,
1: E poi, bella che dice, beh, forse per disdetta o per un destin, io dico per un destin, mi è succedu che coggiugà il ballon, perché ha giocato nel Saronno.
0: Saronno, Giuseppe.
1: Era un campioncino,
0: Anche lui,
1: campione.
0: Sì.
1: Perché poi magari...
0: la bicicletta era una cosa così dilettantistica,
1: ecco,
0: mentre
1: ma
0: poi
1: lui il pallone l'ha preso proprio, lui l'ha praticato proprio da campione, perché poi boh, magari dico una cosa che nessuno sa, lui non vuole mai che si parli di quello che ha fatto lui nella vita, del suo lavoro non parleremo mai, faremo parlare lui se lo invitiamo un giorno, ma delle sue passioni possiamo anche, lui ha fatto anche l'osservatore dell'Inter.
0: Ah sì?
1: Del calcio.
0: Cioè, l'osservatore.
1: L'osservatore.
0: Ha osservato
1: e ha tirato su, ha portato dentro dei capioncini all'Inter.
0: Ah sì?
1: E lui ha fatto degli anni, osservatore dell'Inter. Quando... Vedi, non l'ha mai detto, ha sempre tenuto segreto questo, e pensare che è una cosa orgogliosa, insomma,
0: certo,
1: dai.
0: Sicuramente. Una bella cosa, insomma.
1: Sì.
0: Oltre a essere un campione sul campo, è stato anche un campione fuori dal campo,
1: anche
0: ma
1: dopo,
0: sempre nell'ambito
1: anche dopo,
0: sportivo,
1: dello sport.
0: Sempre nell'ambito. Benissimo, allora andiamo avanti un momentino nella nostra descrizione, perché Carlo, il tempo, guarda che vola.
1: Con noi a Tirano, vola di più.
0: Allora, noi mi sa che la via Roma dobbiamo farla in
1: la
0: due
1: dividiamo,
0: puntate.
1: La dividiamo, dai, la facciamo.
0: Va fatta in due puntate.
1: Ecco, finiamo ancora... poi la prossima volta.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Allora, però adesso andiamo avanti. Che era la K del Janin Milionari. Ma sai, il
1: Janin
0: Milionari, che era Riccardo Moltrasio, così chiamato perché... per aver reso nota una sua vincita ad una lotteria nazionale. Lui cosa ha fatto? Ha vinto questa lotteria, adesso io non so esattamente quale, e l'aveva anche detto.
1: L'ende in gira di Galatucci, insomma.
0: Per cui la chiamavano il Janin Milionari. Ed era un carissimo amico, la famiglia del Janin Milionari, erano carissimi amici dei miei genitori.
1: Caspita,
0: so che
1: bello.
0: Da sposini andavano a fare le gite assieme, e quindi erano molto amici. E questo Janin Milionari, appunto, noi frequentavamo abbastanza la sua casa, quindi conoscevamo anche i suoi figli. Bene, allora lui, Janin Milionari, aveva un negozio con vendita di vernici e colori. Poi c'erano i Buldri, i Rosio, con trattoria e gioco bocce.
1: Un'altra trattoria
0: un'altra
1: c'era.
0: Trattoria e gioco bocce, tra l'altro, avevano. La Cour del Basilic... Basilico, con annessa officina.
1: L'officina addirittura, vedi.
0: Poi ce n'era un'altra, la trattoria del football, col gioco di bocce, un altro.
1: Un altro gioco delle bocce,
0: esatto.
1: Vedi?
0: Poi i Villet del Parma e in fondo, sulla punta, di via Marconi, il chiosco dello Scioccati Giornalat, che era il giornalaio, con casa e area circostante.
1: Che bello però, quindi, guarda. Ma che realtà che c'era?
0: Vedi quanta roba. Ma quante trattorie c'erano?
1: Davvero?
0: Già allora, adesso ci lamentiamo perché diciamo che ci sono troppi bar e ristoranti, ma allora ce n'erano tantissimi. E la gente forse era meno, poteva meno andare al ristorante. Eppure guarda quante osterie. Vabbè che bastava la tassina di Busecca ed erano a posto.
1: Sì.
0: Poi oltre la via Marconi e la via Piave, altre aree e le ville Parma. Prima di giungere alla traversa di via 24 Maggio, che delimita ora la chiesa Regina Pace, sorta negli anni. Quindi siamo arrivati, diciamo, in fondo alla parte della via Roma. Io direi che abbiamo ancora il tempo, perché abbiamo parlato dei Penit all'inizio della nostra puntata, e quindi io direi, abbiamo detto che Giuseppe ha scritto anche la poesia proprio di questa famosa, di questa
1: della Luz, insomma,
0: della Luz,
1: ecco,
0: della Luz del Legnani. E allora noi terminiamo con la lettura della poesia della Luz.
1: Eh già, perché difatti noi dobbiamo che dire i Penit, la Luz cos'è, cosa vuol dire la sigla? E vuol dire proprio Legnani Umberto Saronno. Ecco, questo è il simbolo di quando vediamo Luz, sappiamo qual è il significato, qual è, cosa vuol dire, insomma, ecco. I Penit. Aghè un serbatoi pien d'acqua in via Manzun che il guarda in ciel e il domina Saron. A lei di Penit e il fa un gran figurun quanti in dì da festa se pisa il tricolor. Suta de lui viaggia un stabilimento un denter turni e press in quantità pan penarei Penit per tanta gente che adesso a gambe a descrive e disegna la Luz alle trada in pe la trada in pe un commendador che ghiera in co de fan quei cos da bel le riuscì a fa tut senza rumor e dai Penit alle passà la biro. Per sta cui temp che van con ti mercà, a che più nessun che dorma come un ghiro.
0: Sì, vedi, bella,
1: bisogna essere svegli, vedi. E poi bello che dice, ha realizzato tutto senza rumore, senza farsi sentire.
0: E ha fatto una bella realtà.
1: Ma che entra tutto nell'ultima, nell'ultimo verso. Per sta cui temp che van con ti mercà, a che più nessun che dorma come un ghiero.
0: Bisogna stare molto svegli.
1: Svegli.
0: Va bene, allora voi ci avete ascoltato, abbiamo terminato il nostro spazio perché il nostro amico Gianni ha una canzone pronta per terminare appunto la nostra trasmissione.
1: E noi ci diamo appuntamento.
0: Alla prossima, ciao a tutti.
1: Ciao.

1999, questo è l'anno del Festival Bar 1999, 36esimo, di cui abbiamo iniziato a parlare nella puntata precedente. E allora vale la pena di andare avanti, perché di canzoni quell'anno il Festival Bar ne offrì parecchie, quasi tutte da top 10, potremmo dire, d'un certo livello. Pensate che addirittura si presentò Giorgia, la cantante Giorgia, che insieme a Girasole e Parlami d'amore presentò anche il rifacimento di una celeberrima canzone di Gino Paoli, Il cielo in una stanza.

Il 36esimo Festival Bar del 1999 si registrò in 10 puntate, da Prato della Valle a Padova, a Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, a Piazza della Libertà a Ostuni, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro e la finale nel consueto scenario dell'Arena di Verona, condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi per tutta l'estate. Il vincitore, dicevamo anche nella puntata precedente, fu Jovanotti con la canzone Un raggio di sole, mentre altri premi andarono ad Alex Britti come rivelazione, Biagio Antonacci, Lu Bega e Zucchero, che si vide consegnare ben 10 dischi di platino per le vendite dell'album Blue Sugar. Fu la prima edizione, come vi dicevo, con la direzione di Andrea Salvetti, che sostituì il padre, per l'appunto, Vittorio Salvetti. Tra i tanti cantanti esordienti in quella edizione ne vale la pena di ricordare uno che veramente ottenne un grande successo: Davide De Marinis, cantante del 1971, cantautore italiano, il cui successo del tormentone estivo Troppo Bella, scritta con Davide Bosio, rimase purtroppo l'unico veramente importante. L'anno seguente infatti partecipò al Festival di Sanremo con Chiedi quello che vuoi, sempre scritto con Bosio, con cui si classifica al quinto posto nelle nuove proposte, e poi nuovamente l'anno dopo al Festival Bar con la canzone Gino. Insomma, un excursus particolarmente importante che lo piazzò in quell'estate e nel Sanremo successivo tra le top 10 dei dischi venduti. Davide De Marinis, Troppo Bella.

L'estate del 1999 fu un'estate particolarmente coinvolgente per alcune notizie che iniziarono a debuttare. Il 22 luglio infatti debuttava il Messenger della Microsoft a 3 anni di distanza dalla nascita di ICQ, considerato il primo sistema di messaggistica istantanea, esce MSN Messenger Service, realizzato proprio da Microsoft. 2 utenti o più a distanza, collegati allo stesso server, potevano inviarsi messaggi accompagnati da emoticon e allegare i file. Sembra veramente una remoto di era fa, potremmo dire. L'entrata in scena poi di Skype, acquisito da Microsoft nel 2011, avvia il Messenger verso il viale del tramonto, fino al definitivo pensionamento nell'aprile 2013, data a partire dalla quale non risulta più disponibile per i sistemi operativi Windows. L'avvento degli smartphone poi negli anni 2000 segna il successo di applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp, Telegram e Viber, che sono ovviamente più importanti. Il 30 luglio al cinema Il mistero della strega di Blair, The Blair Witch Project, Il mistero della strega di Blair, diretto da Daniel Myrick e Edoardo Sanchez. L'11 agosto invece in tutta Italia, quasi totale, l'eclissi solare. L'ultima eclissi solare del millennio, un'eclissi totale quando il sole è oscurato completamente dalla luna. Il periodo di totalità può andare da pochi secondi a 7 minuti, a seconda della posizione della luna e dell'osservatore. La successiva eclissi totale in Italia era prevista il 2 agosto 2027, mentre in tutto il paese sarà visibile quella del 3 settembre 2081. Meditate, gente, meditate. E allora noi invece ci spostiamo di nuovo sul Festival Bar dopo queste notizie, perché quell'anno Zucchero Fornaciari ottenne un enorme successo, dicevo prima, 10 dischi di platino con You Make Me Feel Love, della Polydor, come terzo estratto dell'album Blue Sugar, un brano goliardico nel testo, vicino al rock elettronico nella musica, con tante immagini di vita del cantante legate alle sue origini di un'infanzia vissuta in Emilia Romagna, e come raccontato poi nel suo libro biografico Il suono della domenica, la dedica è per la sua seconda moglie Francesca Mozer, all'epoca compagna dopo la separazione del cantante. Divenne la sigla d'apertura del Festival Bar 99.

Il Festival Bar si proponeva anche come un festival estivo in giro per l'Italia, non solo della musica italiana, ma soprattutto della musica straniera, che fece la parte del leone, invitando grandi cantanti, magari esordienti che poi divennero importanti, oppure già affermati. Abbiamo parlato per esempio dei Cranberries nella finale della puntata passata. Oggi parliamo anche di un'altra importante cantante che si presentò in quell'anno al Festival Bar. Stiamo parlando di Britney Spears, la statunitense cantante che presentò Baby One More Time, pubblicato nell'ottobre del 98 come primo estratto dell'album omonimo, un successo planetario dovuto all'orecchiabilità del ritornello e alla heavy rotation in radio e televisione, soprattutto dei canali musicali come MTV, che hanno reso l'aspetto da Lolita della nemmeno 17enne Spears nel videoclip, in uniforme da scolaretta e un'acconciatura con i codini, una caratteristica della cantante nel corso della sua carriera. Pensate che questo singolo vendette in tutto il mondo 10 milioni di copie, entrando nella classifica stilata da Rolling Stones dei migliori video musicali della storia, nella posizione 30. Anche in Italia, ovviamente, Baby One More Time partecipò al Festival Bar, prima apparizione di Britney Spears in Italia, di cui divenne ospite eccezionale per una sola puntata. L'origine della canzone: ero in studio da circa 6 mesi ascoltando e registrando materiale, ma non avevo sentito ancora un vero successo. Quando ho iniziato a lavorare con Max Martin in Svezia, mi ha suonato il demo di Baby One More Time e sapevo fin dall'inizio che era una di quelle canzoni che vorresti sentire ancora, ancora e ancora.

E 1999 è l'anno degli stranieri che approdano al Festival Bar insieme a Britney Spears con Baby One More Time. Abbiamo anche Ricky Martin, l'anno in cui il pop riscopre sonorità e ritmi latini. È proprio questo, perché parte del merito è proprio da attribuire a questo portoricano Ricky Martin, che al suo quinto album, il primo cantato in lingua inglese, è pensato per conquistare proprio il mercato internazionale, perché quell'anno si presenta all'estate italiana con Living La Vida Loca, ed è infatti la canzone che ha dato il via al boom del Latin Pop. Il suo successo ha spianato poi la strada d'accesso al mercato internazionale statunitense ad artisti come Marc Anthony, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Shakira, Paulina Rubio. Era un effetto voluto. I coautori del brano, Desmond Child, compositore anche per Kiss, Bon Jovi, Aerosmith, e Robbie Rosa, già membro con Martin della boy band dei Menudo, ammettono che stavano cercando di scrivere la più infernale party song del millennio, e dunque la canzone è la prima hit a essere registrata e prodotta interamente con l'utilizzo di una digital audio workstation, e per questo motivo è diventata una sorta di simbolo del passaggio definitivo dalle tecniche analogiche a quelle digitali, cioè una svolta veramente epocale. Il videoclip, diretto da Wayne Isham, vincerà due MTV Video Music Awards, e Living La Vida Loca sarà proprio la prima hit di Martin a raggiungere la vetta della classifica della Billboard, vendendo più di 1 milione di copie solo negli Stati Uniti. E allora andiamocela ad ascoltare. Ricky Martin, Festival Bar 99, Living La Vida Loca.

E dopo aver ballato con Britney Spears e Ricky Martin con le loro rispettive canzoni presentate al Festival Bar del 1999, andiamo a chiudere questa puntata e anche le puntate dedicate al 1999, 36esima edizione del Festival Bar, con Enrique Iglesias, che è uno di quelli che sfonda, uno degli stranieri latinoamericani che sfondano grazie al successo precedente di Ricky Martin. Pop latino, Enrique Iglesias, Bailamos, Festival Bar 99. Un saluto da Massimo e da Antonio alla regia e alla prossima, sempre sulle onde di Radio Orizzonte in Blu con Nel Blu dipinto di blu.

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questo nuovo numero di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Cominciamo con un brano di musica classica, come al solito, perché la musica classica merita di cominciare per prima, perché è la musica da cui tutto quanto è nato. Tchaikovsky con Il Lago dei Cimi, tema dei cigni.

E abbiamo cominciato con un brano che dire meraviglioso è poco, anche perché avete sentito come inizia il brano, con questa piccola oboe, e poi arrivano i corni e poi l'orchestra grossa completa. Mamma mia, è una cosa incredibile. La melodia è bellissima, ma l'orchestrazione è ancora superiore. Cambiamo genere ed eccoci con Marvin Gaye che ci fa ascoltare I Heard It Through the Grapevine. Ecco che Marvin Gaye, purtroppo grandissimo compositore, artista del genere rhythm and blues, c'è stato qui, è stato qui pochissimo tempo, purtroppo c'è stato quel brutto incidente con il padre che l'ha portato via da noi, ma ha lasciato un segno perché tantissimi altri musicisti hanno preso da lui, compreso Stevie Wonder e tanti altri della musica nera. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine.

Se stasera sono qui è perché ho telefonato all'Angelo per sapere se c'era libero la sala di registrazione e lui mi ha detto sì sì puoi venire, perché se non fosse stata libera non sarebbe... Ma cosa sto dicendo? No, se stasera sono qui è il titolo di questo bellissimo brano di Luigi Tenco, che lo ricordiamo con tanto affetto.

Che meraviglia! Posso dire di aver cantato insieme a Luigi Tenco. Vabbè, lui non è da tutti, eh? Ed ora abbiamo il tema della famosa serie di James Bond, Agente 007. Questo è il primo, è la colonna sonora del primo film, e più o meno tutta la colonna sonora degli altri film si basa su questo tema.

Sì, questo stile ha accompagnato praticamente tutti i film dell'agente 007. Ed ora ritorniamo alla classica con Wolfgang Amadeus Mozart e ci fa ascoltare Serenata in Re maggiore, Hafner.

E il brano è veramente bellissimo, ma è molto lungo e qui abbiamo gente che spinge per far ascoltare gli altri brani, e tra cui c'è la colonna sonora della serie televisiva Miami Vice. Vi ricordate, no? Cos'è, una roba di 3 o 4 anni fa? Ma direi che sono anche 30-35 anni fa, dove c'era Don Johnson che si vestiva in maniera molto sportiva, invece c'era il suo amico Negretto che era tirato sempre con doppio petto e cravatta anche d'estate, e a Miami è sempre estate. E vabbè, insomma, il tempo passa e adesso stanno rifacendo vedere queste serie e mi vengono in mente tante cose di quel periodo, compresa anche la colonna sonora che vi faccio ascoltare adesso, Miami Vice.

Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Sembra che questa storia qui sia la mia, perché effettivamente ogni tanto con i miei amici al bar ne diciamo di tutti i colori. Vorremmo che i bar fossero qualcosa di diverso di quello che effettivamente oggi abbiamo, però sono sogni. E allora ascoltiamoci questa canzone di Gino Paoli e vediamo se siete d'accordo con me su quello che vi ho detto.

molto strana questa versione di Quattro Amici al Bar con Vasco Rossi alla fine, che parlando di bar ha tirato fuori il suo Roxy Bar. Ma guardate che questo brano di Gino Paoli è stupendo, perché la melodia, il ritmo, l'arrangiamento è molto bello, ma il testo è favoloso, perché quattro amici che decidono di cambiare il mondo, poi diventano tre, poi diventano due, poi lui rimane da solo. Poi è strano anche il fatto che partano con quattro coche, con un bicchiere di vino, col whisky, si va increscendo con l'alcol, ma poi rimane da solo e si trova con quattro ragazzini. Molto molto bella. Così come bello questa rifacimento, questa cover di uno standard vecchissimo ma straordinario, che è My Favorite Things, composti da Richard Rodgers e Lawrence Hart. My Favorite Things, interpretata da Mario Biondi, che l'ha arrangiata in una maniera tutta sua. Il brano è nato ed è sempre stato proposto in tre quarti, e invece lui lo canta in quattro quarti. È una cosa bellissima questa. Tra l'altro, questo è un brano che si presta a tante interpretazioni. Pensate che sulla Rete 3 della Rai c'è un programma pomeridiano che si chiama Fahrenheit. Fahrenheit ha una colonna sonora che tutti i giorni cambia, e la base è quella di My Favorite Things. Quindi pensate, ogni giorno ci sono 5 versioni diverse ogni settimana per un certo numero di anni, e tutti i giorni c'è un brano nuovo. Quindi pensate quanti rifacimenti, quante interpretazioni, quante cover ha avuto questo My Favorite Things. Adesso l'ascoltiamo da Mario Biondi.

Veramente bellissima questa versione in quattro quarti di My Favorite Things di Mario Biondi. E adesso un altro brano meraviglioso, Alleluia di Handel.

Alleluia! E continuiamo la nostra puntata con la colonna sonora di Antartica. Vediamo se ve la ricordate.

Il prossimo brano riguarda i giganti che hanno fatto questo bellissima cover Il paese in festa, prendendola dal primo long play dei Beatles del 1961, A Taste of Honey. È un rifacimento bellissimo che a me è sempre piaciuto, si rifà proprio a questo brano dei Beatles, ovviamente con un testo in italiano. Loro dicevano A taste of honey, a taste of honey, tasting much reading that boy. Vi ricordate la sigla di 90° minuto di tanti anni fa? Parappapada, padapada, dei Elp Albert e Taiwan Brass. È sempre questo il brano, quindi penso che sarà una canzone questa qui del 1950, non dopo sicuramente. I giganti, paese in festa.

rifacimento bellissimo questo di Paese in Festa. Ed ora Luca Carboni con Mare Mare. Perché ho scelto questo brano? Semplicemente perché l'anno scorso di mare io non ho fatto neanche un giorno, ma quest'anno mi rifaccio. Mare Mare, Luca Carboni.

Sì, effettivamente Angelo dice che questo brano non è ripetitivo. No, no, assolutamente. Abbiamo capito, caro KC e la tua Sunshine Band, che ti piace il tuo modo di vivere. Benissimo, ok, così come a me piace il viso, gli occhi.

Ripeto, questo è un balzer bellissimo, ma io avevo in mente quell'altra cosa che vi dicevo. Allora, Colazione da Tiffany, un film meraviglioso, ma una colonna sonora altrettanto fantastica, tra cui Moon River, grandissimo brano composto da Henry Mancini.

amici, con questo brano meraviglioso vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Angelo Sivelli, regia, e Claudio Borroni, alla prossima settimana. Ciao a tutti, buona serata, buona serata, buona serata.

Eccoci qua, siamo di nuovo su Lifestyle, come ogni giovedì sera. Leggo come di consueto su Saronno 7 a pagina 14, dove c'è il palinsesto settimanale di Radio Orizzonti. Giovedì 5 febbraio, ore 21, Lifestyle. Solo la cura specifica della nostra pelle potrà salvare la nostra bellezza. Consulenza cosmetica versus influencer. Ospite la dottoressa Giulia Raffaele, laureata in scienze biologiche, specializzata in scienze cosmetiche, esperta nell'analisi del biotipo cutaneo e sul protocollo skincare, ci spiegherà l'importanza di conoscere a fondo la nostra pelle senza affidarci a spot pubblicitari, ad influencer o all'improvvisazione. E allora, non la Sciura Maria, ma il figlio, l'altra volta abbiamo dato pure i nomi, dirà: ma nonna, ma cosa c'entra Furia Cavallo del West col titolo della puntata di stasera? Cosa dice Mal? Furia Cavallo del West, che beve solo caffè per mantenere il suo pelo più nero che c'è. Quindi già Furia Cavallo del West, per curare la sua pelle, il suo pelo, e mantenerlo più nero, beveva solo caffè e addirittura usava il Seltz per fare i denti più bianchi. La nostra igienista dentale Federica, che è intervenuta un paio di volte, avrebbe forse qualche rimostranza da fare, però è una canzone anche divertente, ma rende quello che è, diciamo, il senso. E cioè, fin dai tempi di Mal e i Primitives, con i bimbi che facevano il coro a Furia Cavallo del West, si pensava a qualcosa per ottenere un effetto sulla pelle, in questo caso è il pelo del cavallo, però nulla è cambiato. Ma cosa veramente in questi ultimi anni è cambiato molto e moltissimo? È cambiato che non c'è più la specialista che magari troviamo in farmacia o in qualche clinica che ci dice che cosa dobbiamo prendere per rispondere a qualche cosa che la nostra pelle sta dicendo: help, help, aiutami perché sono troppo secca, troppo grassa, eccetera. Ma ormai da anni e anni il nostro mondo virtuale, il web, i social, sono pieni, strapieni, ricolmi, finché non se ne può più, di volti non solo femminili ma anche maschili che ci dicono: truccati così, metti questa crema, usa questa lozione, usa quest'altro prodotto perché è il top dei top, perché non ce n'è uno migliore. E qui cito: le top beauty influencer in Italia sono Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi, Giulia De Lellis. Poi Veronica Rocca, quarto posto, specializzata in ginnastica facciale e cura della pelle. Altri influencer noti: Khaby Lame, Chiara Ferragni, Fedez. Addirittura ci sono anche dei beauty influencer che spiegano che tipo di crema solare usare quando arrivano i primi caldi e i raggi del sole per evitare di scottarsi. Ok, allora parliamoci chiaro: questi influencer sono solo pagati da case farmaceutiche e brand di beauty per promuovere i loro prodotti. Quindi l'influencer non consiglia quale prodotto è il più adatto alla nostra, alla pelle mia, che non uso creme, a quella di Alberto, a quella della Sciura Maria, a quella del suo nipote. No, loro fanno solo promozione ai prodotti della casa farmaceutica piuttosto che della casa beauty, che li paga e gli dà magari anche dei premi in base alle vendite che salgono dopo i loro video, le loro cose. Allora, la puntata di questa sera che scopo ha? Ha lo scopo effettivamente di mettere l'attenzione sulla cura
e cioè su dire attenzione, che non è che il primo prodotto che passa e che promuove l'influencer va bene per tutti, perché usare certi prodotti può anche provocare dei danni invece che provocare qualcosa di positivo. E allora io sono il meno indicato per parlare di queste cose, perché come dico sempre ai miei amici, sono quello che si fa la barba col macete come Rambo e usa forse solo le creme solari, per il resto non usa mai niente, eppure la mia pelle non sembra che ne ha dei danni. Ma tutti coloro che invece la usano, o anche perché magari sono costretti a usarla perché qualcuno magari con il freddo, soprattutto magari particolarmente gelido dei giorni scorsi, ha degli arrossamenti o ha delle scroppulature o ha delle robe, e quindi è costretto, cioè dice non va bene così, poi ho un colloquio di lavoro piuttosto che devo fare una conferenza o devo andare anche semplicemente solo in ufficio con i miei colleghi, non voglio farmi vedere così. Però come fare per fare del bene, per curarsi davvero? Non andiamo a cavolo e non seguiamo per forza l'influencer A, B, C, D, perché ripeto, quelle fanno solo pubblicità a chi le paga. È per quello che trovate sui social ufficiale di Radio Orizzonti, perché il social media manager di Radio Orizzonti è stato ancora più impavido rispetto al sottoscritto, che aveva messo una locandina con questo titolo un po' più, invece lui no, pam, ha messo subito Cosmesi contro influencer, cioè proprio un bel cazzottone, però ha ridotto in sintesi quello che è il cuore della puntata di questa sera. Quindi perdonate se ho messo furia, magari preferivate la cura piuttosto che sei bellissima, le mettiamo anche queste, però volevo esordire con un po' di frizzantezza. Infatti adesso Alberto ci propone Giorgia con La cura per me.

Eccoci di nuovo qua su Radio Orizzonti in Blu, siamo su Lifestyle, tematica di questa sera un po' particolare, non da me, diciamo che difficilmente vado ad affrontare queste tematiche, ma siccome ho incontrato Giulia dopo tanti anni perché ha studiato, era una mia alunna, e lei è diventata un'esperta e una consulente nel settore beauty e quindi raccontandoci un po' di cose mi ha davvero fatto pensare, mi ha affascinato quello che fa. E quindi ho detto facciamo una puntata dedicata alla cosmesi e a questo, cioè al fatto che non bisogna affidarsi al primo che passa o al primo influencer che ci intriga, ma dovremmo trattare, come dice Giorgia, il settore cosmetico anche come una cura per la nostra bellezza ma anche per il nostro corpo. Vi sparo alcuni numeri perché così ci rendiamo conto che non è solo, diciamo, una cosa legata alla vanità. Il mercato cosmetico in Italia ha avuto un fatturato nel 2024 stimato in oltre 16,5 miliardi di euro. Vuol dire, lo dico per la Sciola Maria, che nel 2024 tra creme, shampoo, saponi, tutto quello che è la cosmetica, trucchi, bla bla bla bla bla, ha fatturato più di 16 miliardi, ok? E è in continua crescita. Nel 2025, anno appena passato, addirittura un 9% in più. Quindi addirittura sfiorato i 18 miliardi, ok? Quindi vuol dire che è un settore che è molto in crescita. E vi dirò di più. Non è che i canali di vendita sono solo esclusivamente i centri commerciali, le profumerie, i supermercati, perché noi in genere quando dobbiamo prendere una crema piuttosto che un profumo, uno shampoo eccetera, dove andiamo? Al Selunga, alla Rinascente, alla profumeria. Invece la farmacia, che ha iniziato a vendere da qualche anno, oltre i medicinali, anche i prodotti per la cura di sé, quindi anche la cosmesi, nel 2024 ha avuto un balzo di vendite nel fatturato del più 7,2%, andando a fatturare oltre 2 miliardi di euro le farmacie. Quindi abbiamo detto tutto il settore cosmesi in Italia nel 2024 ha fatto 16,5 miliardi. Di questi il 10%, di più anzi il 13-14%, le hanno fatte le farmacie. Ok? Quindi c'è gente, magari anche chi ci ascolta, dice sì, io vado in farmacia. Perché? Perché invece che la promoter della Rinascente, che anche lei deve vendere perché sennò c'ha la percentuale, non guadagna, invece magari la farmacista ti consiglia un prodotto perché è buono, perché vede che lo prendono altri clienti, perché è specifico per la pelle secca piuttosto che grassa, piuttosto che questo. Quindi abbiamo un'idea, andando magari nella farmacia invece che nel centro commerciale, che ci possono consigliare anche da un punto di vista un po' più medico e ci possano dire anche cosa prendere. Ed è quello che fa Giulia da diversi anni, ma in maniera addirittura ancora più accurata. E quindi poi quando la chiamiamo al telefono ce lo spiegherà. Però è interessante vedere questa cosa perché notiamo che effettivamente quindi il canale della cosmetica non è più soltanto un accessorio, diciamo, o qualcosa che prende solo determinate persone. No, sta prendendo un po' tutti noi, perché i numeri che ho detto sono numeri molto molto importanti. Quindi vuol dire che effettivamente si sta passando da
vanità a cura, da attenzione per la bellezza a attenzione per la salute. E questo è un passaggio che non è scontato. Adesso sentiamo Sei bellissima di Loredana Bertè.

Ed eccoci qua, siamo di nuovo su Lifestyle come ogni giovedì sera. Questa sera parliamo di un argomento che non è tanto nelle mie corde, come ho detto prima, che è il beauty, che è la cosmesi. Però perché ne parliamo? Per due aspetti. Il primo perché l'ospite che avremo presso ai nostri microfoni fa un'attività di consulenza veramente accurata e molto specifica, e addirittura lo fa soprattutto in contesti come quelle delle farmacie, e quindi è attenta alla cura vera della pelle. Il secondo motivo per cui ne parliamo è perché la seconda parte del titolo dice consulenza cosmetica versus, che vuol dire contro, influencer, ok? E il social media manager di Radio Orizzonte in Blu, proprio in maniera molto molto sintetica, ha messo il titolo della locandina cosmesi contro influencer, ok? Ma ci sta, perché ho qui un articolo davanti di Milano Today, ma ne ho visto prima un altro del Corriere della Sera che è molto simile. Negli ultimi anni il problema è che si sono moltiplicate le influencer proprio in questo settore della cosmesi e del beauty, spesso promuovendo dei prodotti soltanto perché pagati dalle case farmaceutiche o di cosmesi che le producono, vedendo che queste ragazze hanno molti influencer, dai, aiutami a promuovere questi miei prodotti, così vendi e porti a casa anche un premio, ok? Leggo: tutte le bufale sulla skincare diventata un'ossessione social, dalle creme inutili alle pietre da viso, dall'uso folle di crema antietà tra i bambini, al potente marketing della skincare coreana, fino ai falsi miti sugli integratori da assumere via bocca, come difenderci dalla disinformazione dei social. E questo articolo di Today fa un elenco spietato di una serie di abitudini che effettivamente, nate tutte da influencer, che effettivamente uno leggendole un po' inorridisce, nel senso che c'è scritto che seguendo queste influencer e questi falsi miti che promuovono, praticamente uno, come abbiamo visto anche per altre cose, la fascia di età degli adolescenti e anche preadolescenti, ma qui addirittura parlano di bambini, si sta abituando ad andare in profumeria o a comprare online prodotti di cosmesi. Bambini. Cosa hanno bisogno i bambini di prodotti? Eppure questi influencer hanno raggiunto clienti sempre più giovani e dunque più vulnerabili, leggo nel testo, persino preadolescenti, già soprannominati Sephora Kids, tanto che qualcuno ha già coniato il termine di cosmeticoressia, quindi come se fossero ammalati come gli anoressici, ma per la cosmesi. Quindi, un tempo le pubblicità dei cosmetici erano fatte da modelle e attrici famosissime, modelli spesso irraggiungibili rispetto ai quali percepivamo una distanza. Oggi invece sono gli influencer, che sono molto più simili a noi, quindi hanno accorciato queste distanze. Se tu vedi una persona come te che usa nel suo bagno determinati prodotti, sei più portato a fidarti. Ovviamente le aziende hanno imparato a sfruttare questa dinamica. Qual è però il risultato? Che c'è un vero e proprio abbassamento dell'età di accesso ai cosmetici. E qui va avanti l'articolo e dice: le ventenni usano creme antirughe, che a loro non serve a niente, però c'è un uso certe volte spasmodico anche di questi prodotti. Tutte le azioni sono temporanee, capaci di durare per un limite di tempo che va da qualche ora a due giorni. È un messaggio difficilissimo da far passare, perché a questo punto le ventenni potrebbero chiedersi qual è l'obiettivo di tutto questo lavoro, e la risposta è che non c'è.
Non esistono azioni che possono lavorare con un anticipo di anni, fatta eccezione per la crema solare. A tal proposito, la dottoressa che interviene in questo articolo per approfondire in maniera scientifica dice: i trattamenti anti-age non possono avere l'efficacia anti-età sulla pelle di una ventenne che non presenta i segni del passare del tempo, come delle rughe sottili o profonde, macchie, pelle spenta o inspessita. Allo stesso modo, per ovvietà, non hanno neanche un'azione preventiva. Però qui il pericolo, che non sto a leggere tutto l'articolo, che dice in fondo, è effettivamente il problema che diventa un'ossessione, una dipendenza, e quindi possono iniziare a fare un abuso, non un uso, di prodotti di cui non hanno bisogno, ma facendolo vanno incontro sicuramente a il maltrattare, non a prendersi cura della propria pelle, della propria salute, ma addirittura a diventare ossessivi, e quindi tutto quello che comporta, ok? E qui va avanti, poi ve lo metterò anche sulla pagina di Lifestyle. Quindi stiamo mettendo a fuoco questa sera questa cosa: occhio che tramite social e tramite influencer ormai la cosmesi, che avete visto quanto fattura, sta impazzendo dal punto di vista della promozione, tanto che invece che andare ad indicare una cura per la propria pelle, stanno portando tutti questi qua, le giovani, le giovanissime, ma anche i giovani, perché anche i maschi stanno usando questi prodotti, ad abusarne e ad esserne ossessionati, e non fa bene né a livello psicologico né a livello di cura della propria pelle. Invece una consulenza più specifica e più vicino al medicale fa bene, è quello che fa anche la nostra ospite con cui parleremo, ma l'articolo di prima che ho letto, stanno nascendo sempre più specialisti che, soprattutto nel canale medico delle farmacie, stanno in qualche maniera promuovendo un'attività più attenta al benessere vero delle persone e della cura della propria pelle, consigliando quindi le cose giuste, senza farla diventare un'ossessione social. Adesso, prima di chiamare Giulia, ci sentiamo di Francesco Renga, La tua bellezza.

0: Eccoci di nuovo qua, mi dice Alberto che abbiamo raggiunto Giulia, quindi io le do il benvenuto a Lifestyle.
1: Ciao Damiano, buonasera. Eccola. A tutti.
0: Buonasera a te. E innanzitutto ti ringrazio perché, come ho detto prima, è un argomento di cui sicuramente non ci fossi stata tu non avrei parlato, però mi rendo conto anche da quello che ho letto poc'anzi che anche i giovani, giovanissimi, ne stanno facendo un po', diciamo, anche le spese dell'essere troppo ossessionate di questo mondo. Quindi c'è bisogno di mettere in ordine le cose. E mi piace quello che stai facendo tu e che vorrei che raccontassi anche questa sera in radio.
1: Certo, sì, sì. Purtroppo il mondo dei social in questo momento sta prendendo un po' troppo piede su questo campo, quindi sono d'accordo. Innanzitutto chiedo scusa, sono leggermente raffreddata, per cui chiedo scusa in anticipo. Se intanto comincio a dire che cosa, chi sono e che cosa faccio.
0: Va benissimo.
1: Allora, innanzitutto sono laureata in scienze biologiche, quindi inizialmente parto in quel campo lì. Poi ho cominciato a lavorare in farmacia e lavorando in farmacia mi sono appassionata tantissimo a questo mondo, che è un mondo enorme, e quindi ho deciso di prendere la specializzazione poi in scienze cosmetiche all'Università di Milano, per cui io ho questa specializzazione in scienze cosmetiche proprio. Diciamo che la maggior parte delle persone che si appassionano a questa specialità poi finiscono più a lavorare nelle aziende, nei laboratori, nella formulistica, nella ricerca e sviluppo. Io diciamo che mi piaceva molto più la parte del rapporto col pubblico, con i clienti, per cui mi sono poi andata a specializzare proprio nella skincare routine, nel protocollo e nel protocollo adatto alle esigenze della pelle, che, come dicevi giustamente tu prima, ogni pelle è diversa e ha bisogno di prodotti e di protocolli differenti. La mia pelle non è la tua, la mia stessa pelle tra 6 mesi o 6 anni sarà diversa, per cui c'è bisogno proprio di fare delle distinzioni, di fare un po' di chiarezza, come dicevi tu.
0: Per cui diciamo che questa tua attività è effettivamente più nel filone del fare una consulenza proprio specifica sulla pelle che ciascuno di noi ha e che addirittura potrebbe per alcuni avere esigenza di determinati prodotti, per altri di prodotti completamente diversi rispetto al precedente, perché ciascuno di noi ha bisogno di una sua particolare cura e quindi di prodotti specifici.
1: Sì, assolutamente. Io nelle mie consulenze parto proprio dall'analisi del biotipo cutaneo, del tipo di pelle. Inizialmente già il tipo di pelle appunto è diverso per ognuno di noi. Oltretutto la pelle cambia anche in funzione dell'età, anche del momento, cioè a gennaio la mia pelle non è come a giugno, l'ambiente esterno cambia, per cui partendo da com'è la tua pelle oggi, vediamo insieme quali sono le esigenze della pelle. In questo momento, io lo dico sempre ai miei clienti, la pelle di oggi è quella di oggi, che sarà diversa poi da momenti diversi. Partendo da lì scriviamo insieme un protocollo di prodotti che saranno assolutamente validi per la cliente e saranno diversi dalla cliente successiva e dalla cliente precedente, perché non tutte le pelli sono uguali, ma anche a parità di età, a parità di tipo di pelle. Quindi prendiamo due persone che hanno entrambe la pelle normale, hanno la stessa età, che puoi dire anche la stessa età, l'età anagrafica non sempre si riflette sull'età della pelle, perché ci sono persone che dimostrano più o meno anni, a seconda anche banalmente di quanto sole hanno preso. Perché
0: io testimonio, perché a me mi danno sempre 30 anni, invece ne ho 52. Alberto ride.
1: No, è giustissimo, è verissimo. Ma come dicevo, negli ultimi anni poi si sta scoprendo che anche il sole, oltre la nostra pelle, oltre a subire quello che si chiama invecchiamento intrinseco, cioè quello che naturalmente con l'avanzare del tempo subisce, subisce anche quello che si chiama invecchiamento fotoindotto, ovvero la forza di radiazione che la pelle assorbe, tra virgolette, comunque prende durante gli anni, lo può andare a influenzare, può andare a accelerare l'invecchiamento cutaneo. E quando vediamo quelle bellissime pelli che hanno quelle rughe molto molto profonde, quelle rughe molto profonde sono da photoaging, invecchiamento fotoindotto, perché naturalmente non si creerebbero quelle rughe così profonde. Quindi quando io davanti alla mia cliente ho davanti un mondo da scoprire per poi appunto consigliarle il giusto protocollo di prodotti, che va dal detergente, perché anche il detergente sono diversi, detergenti sono diversi tipologie di detergenti che si adattano a diverse esigenze, che sia banalmente mi trucco, non mi trucco, e già il detergente è diverso. So che tanta gente si lava con l'acqua, ma faccio un piccolo spoiler: l'acqua non lava, quindi non è sufficiente lavarsi con l'acqua. Ci sono detergenti apposta specifici per tipo di pelle, età della pelle, eccetera, eccetera.
0: Io prima dicevo, l'ho detto poco, però io mi ricordo che spesso e volentieri leggo anche su alcune riviste, eccetera, che il pubblico maschile rispetto magari a 10-15 anni fa è cresciuto parecchio, sia nel consumo di prodotti di cosmesi, sia nell'attenzione appunto alla propria pelle, al trattare quindi più di prima quelle che sono il viso piuttosto che altre cose, eccetera. Anche tu hai notato che c'è un crescente numero di uomini, fatta eccezione del sottoscritto, che usa molto di più
1: fuori prodotti dalla categoria. Allora sì, assolutamente, perché anche l'uomo ha capito quello che dicevi tu all'inizio, che non è solo vanità, è un prendersi cura della pelle. Come si va in palestra per tenersi magari in forma, è giusto anche trattare la pelle con un certo insomma riguardo, no? E anche il marketing se ne è accorto, perché stanno spuntando un sacco di prodotti tipicamente grigi, blu o neri, perché sia mai che un uomo utilizzi un prodotto che abbia un colore diverso, però non è insomma è una cosa molto di marketing. Però sì, anche le aziende se ne sono accorte e ci sono negli scaffali sempre più prodotti di appunto questi colori molto molto virili, no? E è una bella cosa, perché anche l'uomo ha bisogno di trattare la pelle, ma non significa che debba per forza utilizzare 15-20 prodotti. Quella si chiama passione più che cura, secondo me, nel senso che l'essenziale si riduce a 3-4 prodotti, poi dipende, eccetera, eccetera, però se arrivi a 20 vuol dire che proprio ti piace. Però va bene anche questo, perché comunque ci sono tante scuole di pensiero, ci sono gli asiatici che sono molto bravi in questo, lo fanno i protocolli infiniti, diciamo, sta veramente mezz'ora in bagno. Però se è una cosa che è quella coccola che ti vuoi concedere la sera, cioè chi si concede magari il bicchiere di vino, cioè chi si concede l'allenamento serale, cioè chi si vuole concedere la coccola di trattamento che fa bene anche alla pelle, perché sicuramente la pelle ne beneficia, questo è il senso di Dio.
0: Certo, adesso io ti interrompo un secondo, perché qui intervalliamo sempre le nostre chiacchiere con la musica. Sentiamo Franco Battiato con La cura.

0: E rieccoci, siamo tornati on air, come si dice nel gergo radiofonico. Stiamo parlando con la dottoressa Giulia Raffaele di cura, come dice Battiato, della nostra pelle, quindi della cosmesi. Mi viene una domanda. La domanda è la seguente: ma curare la propria pelle, quindi abbiamo detto, non è solo sinonimo di vanità o di attenzione, ma anche proprio di salute.
1: Sì, di salute della pelle stessa. Allora, non succede niente se arrivi a un'età senza aver usato creme. Diciamo che si può migliorare l'aspetto, l'invecchiamento, la salute, nel senso di, cioè non è che la pelle si ammala, nel senso, parliamoci chiaro, però è un trattarsi meglio, è un vedersi anche meglio, la pelle più distesa, più morbida, è un po' un sì, è una cura, nel senso che la pelle ne giova a lungo termine, ecco, perché ci vuole costanza, non basta mettersi la crema una volta ogni tanto, perché una volta ogni tanto serve a poco, bisogna allenare la pelle alla skincare routine, come la chiamo io, cioè la routine appunto della cura della pelle, letteralmente tradotto. Quindi insomma, non ti succede niente se non usi mai creme, Damiano, te lo prometto, però se vuoi facciamo un consultino la prossima volta, 2-3 prodotti che li posso consigliare.
0: Però ad esempio io, senza andare sulla faccia, vedo che quando magari sono molto stressato oppure ci sono temperature rigide eccetera, la mia pelle magari sui polpacci piuttosto che in altri diventa effettivamente un po' più liscia, più screpolata, e anch'io lì inizio a usare qualche crema, magari all'aloe vera oppure idratante eccetera, perché effettivamente vedo anch'io che certe condizioni o personali di stress oppure dell'ambiente circostante stressano la pelle, e quindi c'è bisogno di metterci su qualcosa, insomma. Però esattamente, io mi affido a quello che ho ritenuto valido. Magari poi arrivi tu e dici: no, guarda che questo non fa niente, dovresti prendere un altro tipo di prodotto.
1: Allora sì, dipende da caso a caso. Diciamo che quello che dici tu, giustamente, l'ambiente influenza come la nostra pelle poi appare all'esterno, ma è normalissimo. Quello che dicevo, che in inverno la pelle in un modo, in estate in un altro, no? Se per esempio, torno sul tuo esempio, se usassi una crema corpo tutto l'anno in maniera costante, sicuramente non arriveresti a quella fase acuta di screpolamento che vedi d'inverno, perché la tua pelle sarebbe un pochino più idratata sempre, per cui non arriveresti a quel picco di disagio, ok, di inestetismo, di problematica. Quindi è questo anche che serve, per evitare il picco di, capito? Non so se è chiaro il
0: sì. Ma è bello che stiamo facendo una cura al presentatore, però no, la gente penso che stia capendo anche me, dice: cavolo, è vero, c'ha ragione. Quindi anche la Sciura Maria,
1: certo,
0: vedendo
1: sì. È come arrivare d'estate e dire: oh cavolo, la pelle è disidratata. Vero, d'estate fa più caldo, si alzano le temperature, il clima magari è più secco, la pelle tende a sudare, quindi a disidratarsi. Verissimo. Se però noi usiamo, ma parlo proprio di un prodotto base che può essere una crema idratante tutto l'anno, mattina e sera, non arriveremo d'estate a quel problema, a quel momento che mamma mia sembra uscita dal sarcofago della mummia, perché ho tutta la pelle che mi casca a pezzi. Quindi questo anche significa prendersi cura della pelle, che non vuol dire, ripeto, usare 3.000 prodotti e spendere 3.000 euro al mese, perché non è necessario, ma anche semplicemente un detergente, un tonico e una crema, che sono, è la mia triade, i prodotti che io consiglio proprio essenziali a tutti, possono portare benefici a lungo termine. Anche questo è un beneficio, perché la pelle che si screpola in acuto è uno stress, a lungo andare questi stress possono aumentare l'invecchiamento, peggiorare l'aspetto, per cui se evitiamo quel picco lì, la pelle poi ringrazia a lungo termine. Insomma, come le scottature dal sole, no? Io mi scotto, ma arrivare alla scottatura è già, cioè più mi scotto e peggio è, cioè se io evito già quel problema lì, già io mi sono portato a casa un'ottima estate senza problemi, ritegni, scottature e foto invecchiamento, come dicevamo prima, per cui è tutto un cerchio che si chiude, ecco.
0: Hai toccato un tasto che effettivamente era il prossimo che volevo toccare, e cioè ci sono alcune sciure che spendono, come hai detto tu, migliaia di euro, ma perché dicono tutte le altre creme sono fuffa, solo queste qua sono eccellenti, top, e magari spendono chissà quanto per dei prodotti, anzi qualche volta un po' discutibili, perché non mi ricordo, ma avevo sentito che c'era un prodotto costosissimo che però era fatto con tipo degli escrementi di qualcosa, non so.
1: Sì, c'è sempre l'ingrediente innovativo del momento, certo.
0: Quindi volevo dire, ma c'è un rapporto effettivamente tra il denaro che qualifica un prodotto meglio che un altro che invece è più commerciale? Cioè, come funziona?
1: Allora, la risposta è dipende. Allora, il soldo non qualifica un prodotto. Perché? Perché un prodotto di una casa di lusso avrà quel costo lì anche perché è prodotto o è venduto o distribuito da quella casa di lusso. Cioè, come per i vestiti, il materiale è quello, però di fatto l'azienda X, per non fare nomi, te lo vende a 10 volte tanto il prodotto del mercato. Quindi il brand ci mette del suo, anche la pubblicità costa tantissimo, le campagne che vediamo pubblicitarie o degli influencer, perché parlavo prima anche degli influencer, hanno un costo, il costo l'azienda se lo deve ripagare. Ma non è neanche vero che è solo così, cioè anche la ricerca costa, anche i brevetti di alcuni principi attivi, di alcuni veicoli, di alcune formulazioni particolari hanno un costo. La ricerca, come anche alcuni principi attivi, cioè per esempio uno degli attivi più conosciuti e più usati, ormai penso che tutte le creme ce l'abbiano, che è l'acido ialuronico, costa pochissimo, ok? Se io trovo una crema all'acido ialuronico che costa più di 100 euro, mi devo fare due domande. La domanda 1 può essere: è di un brand particolare? E allora mi posso spiegare parte del costo. L'altra parte può essere: c'è dentro un'innovazione, un brevetto, un modo per veicolarlo quell'acido ialuronico, perché non è che basta mettere un attivo e l'attivo funziona, non è proprio così. Quindi da una parte abbiamo prodotto high cost che può essere giustificato da materie prime o brevetti o ricerca o anche solamente da brand, per esempio. Al lato opposto un prodotto che costa 5 euro fa schifo? Non necessariamente, anche qui ci sono formulazioni e formulazioni, la maggior parte, magari sono prodotti base, sono prodotti semplici, sono prodotti che non possiamo pretendere un antirughe che ti risolve la vita a 5 euro, però un prodotto base idratante che mi costa 15-20 euro ha assolutamente senso di esistere. Diciamo che non c'è un o bianco o nero. Tutto è un dipende.
0: Certo.
1: È un dipende. Quindi sì, alcuni prodotti hanno senso che costino così tanto, altri meno, perché magari lo stesso brand ha una linea per cui ha sviluppato un certo attivo e mette un prodotto fuori a 200 euro, poi il prodotto successivo che però deve rientrare nella stessa linea, ma non ha quel principio attivo, però non è che lo puoi vendere a 50, perché è della stessa linea, per cui è tutto un bilancio, non è né vero da una parte né vero dall'altra, dipende, come ho detto all'inizio.
0: Ok, allora sentiamo Poker Face e poi torniamo a parlare di cosmesi e cura di sé.

0: Rieccoci sempre su Lifestyle. Ringrazio Alberto perché non conoscevo la versione heavy metal della canzone di Radio Gaga. Vedi, mi fa confondere anche a me. Comunque, torniamo con Giulia a parlare di pelle. Allora, io stavo finendo di leggere l'articolo che ho citato prima, che ahimè mi mette in allarme, perché i bambini che usano l'anti-age piuttosto che le preadolescenti che diventano ossessive con la cosmesi e poi magari rovinano la propria pelle invece che aiutarla. Leggo sta cosa che non ho mai sentito, giuro, nella mia ignoranza. Le pietre per il viso. E qua si parla di Guya Sha e del rullo di Giada. Allora, io oggi ero con un imbianchino perché stavo sistemando un appartamento. Cioè, che senso il rullo di Giada? Cioè, che come l'imbianchino si passano sopra il prodotto col rullo.
1: Sì, è un affarino che ha una parte di giada che poi non credo, perché costano 3-4 euro, e si passa sul viso. In realtà è indipendente dal prodotto, un po' come se fosse una ginnastica, capito? Anche il gua sha, è come se fosse un plettro che però ha una parte cava dentro, che insomma si passa, serve a distendere la muscolatura del viso. Perché allora, le rughe, che cosa sono le rughe? Sono... senza fare la tecnica, quando noi abbiamo le nostre espressioni facciali, la muscolatura sottostante si muove, no? E noi abbiamo il sorriso, la tristezza, la fronte corrugata. All'età, ti dico una cosa che magari non sai, la pelle comincia a invecchiare a 20 anni. A 20 anni c'è il nostro picco di giovinezza, poi si man mano comincia a calare. Quindi con l'età le proteine che fanno da impalcatura della pelle, che sono collagene ed elastina, sono più facilmente degradate e vengono prodotte in minor frequenza, con in minor abbondanza. Per cui se inizialmente la pelle, dopo il muscolo che si è contratto, dopo che abbiamo assunto l'espressione, inizialmente si rilassano, quindi la pelle torna alla sua posizione iniziale, perdendo collagene ed elastina, la pelle si torna sempre meno nella posizione rilassata e rimane sempre più contratta. Questa è la ruga. Per cui questo è il fenomeno che c'è dietro al rollino, il rullo di Giada e al gua sha. Cioè, io vado a distendere meccanicamente la muscolatura. Ora, funziona? È un po' come andare in palestra, tu ti allini, ma ci devi andare in maniera costante, cioè farlo una volta alla settimana per un mese, poi pianto lì, perché effettivamente, non so, io non riesco a farle queste cose per più di un tot, diciamo che ha senso fino a un certo punto, anche perché la pelle la distendi, ma non è una cosa meccanica, cioè la pelle è un organo più esteso che abbiamo nel nostro corpo, un organo vivo. Diciamo che vive di altro, di ingredienti, di biochimica, di processi biologici. Io non credo molto nella distensione del gua sha e del rollino di Giada, sinceramente. Però anche lì è una coccola, ti piace farlo? Non ti fa male, basta che non gli attribuisci chissà quale miracolo, ecco.
0: A me quando parlavi mi veniva in mente la pubblicità della Canalis che fa tutti gli versi con la bocca e dice il mio rito quotidiano, per cui c'è praticamente anche un esercizio che si può fare quotidianamente per rilassare, per vedere di muovere appunto la pelle, cercare di combattere le rughe, quindi non solamente con dei prodotti.

0: ti manchi con degli esercizi, mi sembra di capire.
1: Sì, però diciamo che secondo me è meno influente sull'invecchiamento, cioè anche farlo in maniera costante, ripeto, tutti i giorni, per tutta la vita, non so quanto impatto effettivamente questa azione meccanica possa avere sull'invecchiamento. Certo. Secondo me non ci sono ancora studi approfonditi a riguardo, perché poi io non so, perché questa è una cosa molto, molto degli ultimi anni, magari gli studi fioccheranno fra 2 anni, non lo so. Al momento non mi pronuncio, sono scettica, ma non mi pronuncio.
0: Vabbè. Siamo tutti destinati, chi più chi meno, a invecchiare, e quindi anche la nostra pelle presenta uno solo che dipinse un quadro e quello invecchiava e lui no, ma era un discorso letterario.
1: Sì, e poi non so se valeva molto, cioè se valeva la pena, ecco, poi ognuno faccia quello che preferisce a casa sua, ma insomma...
0: Ok, adesso facciamo un altro intermezzo musicale e poi magari ti chiedo se, senza fare nomi e cognomi ovviamente, puoi fare qualche esempio, o magari raccontare qualcosa che ti è capitato, giusto per far capire come magari curare, avere cura della propria pelle, iniziare a interessarsi, anche per chi ci ascolta, del fare qualcosa proprio per evitare che la nostra pelle poi ne risenta. Intanto okay. Mandiamo The Sweet Escape di Gwen Stefani.

0: Eccoci di nuovo qua su Lifestyle. Quindi prima stavo chiedendo a Giulia se ci poteva raccontare magari qualche episodio, qualche cosa che gli era capitata, giusto per darci due o tre spunti.
1: Allora, no, più che altro mi viene in mente perché mi hai chiesto se uno vuole cominciare a fare, a prendersi cura della sua pelle, okay, no, da dove cominciare, che mi aggancio anche al discorso, al titolo della puntata, perché allora, innanzitutto la cosa più importante secondo me da fare, che l'aspetto più importante per la pelle è l'idratazione, ok? È la cosa proprio base che possono e dovrebbero curare tutti, uomini, donne, ragazze, giovani, anche signore di una certa età. L'idratazione è la cosa base. Cos'è quel falso mito che gira molto sui social, che agli influencer piace molto dire, che chi ha la pelle grassa non deve idratare. Questa è una cosa sbagliatissima, perché pelle grassa, le secca, pelle normale, è l'indicazione della quantità di sebo che la nostra pelle produce. Una pelle iperproduttiva è una pelle grassa, una pelle che invece produce meno sebo è una pelle secca. E questa è una condizione genetica, ok? Questo è il tipo di pelle secondo cui poi vai a prendere vari prodotti, con la texture più leggera, più ricca, eccetera, eccetera. L'idratazione invece riguarda la quantità di acqua. Acqua e sebo non sono la stessa cosa. Acqua e olio, cioè parliamo proprio di due ingredienti completamente diversi. Quindi quando senti l'influencer dire no, perché io ho la pelle grassa, quindi questa texture idratata, che anche questo è un neologismo tutto loro, non va bene. Assolutamente no, perché anche la pelle grassa, la pelle iperproduttiva, ha bisogno di acqua, perché l'acqua è essenziale. È il motivo per cui attribuiscono all'acido ialuronico un potere anti-age, attenzione, non anti-rughe. Anti-rughe presuppone un'azione diretta sulla ruga, mentre anti-age è un'azione preventiva. Quindi l'acido ialuronico è un anti-age, ma perché? Perché in realtà l'acido ialuronico è un ingrediente prettamente idratante. Si dice che è un ingrediente igroscopico, cioè riesce a raccogliere intorno a sé una quantità elevatissima di molecole d'acqua che poi rilascia piano piano nella pelle, no? E questo perché, come lo rende anti-age? Perché quello che dico sempre alle mie clienti: una pelle ben idratata invecchia più lentamente. Quindi, tornando al discorso iniziale, si vuole cominciare con un'azione a qualsiasi età, meglio tardi che mai, aggiungo, è l'idratazione. Da un buon detergente, un tonico idratante e una crema idratante, che sia anche la crema del supermercato a 10 euro, 15 euro, ma è già un primo passo, già rispetto a non fare niente. Cominciare con questi due step, già dopo una settimana la pelle si vede che è diversa, è più elastica, è più morbida, è più compatta, è più idratata. Quindi questa è proprio la base. E ti ho buttato dentro anche, visto la critica sociale agli influencer, mi ricollego al titolo della puntata.
0: Certo, ma perché è vero, perché comunque non è stato uno sghiribizzo. Problema che adesso un sacco di gente, soprattutto i giovani, danno più retta all'influencer che al medico, alla consulente come te o al farmacista, eccetera. Anzi, magari esatto, Dicono questi non capiscono niente, io invece l'ho sentito dalla Dell'Ellis.
1: Sì, certo, ma Fragolina 89 adesso quest'altra cosa, e devi anche giustificare quello che tu stai dicendo. Purtroppo così. Allora, se posso dire una cosa, io non ho niente contro il lavoro di influencer.
0: Io e Alberto ci stavamo guardando e abbiamo detto: sarà un fruttivendolo Fragolino 89.
1: Ma può essere. Chi lo sa. No, il problema è che queste persone, content creator o influencer, fanno un lavoro che è un lavoro difficile, perché per un minuto di video mettersi a girare, scrivere, montare ci vuole tanto tempo. Quindi io non critico il lavoro in sé, per l'amor del cielo. Critico quando si mettono a parlare di cose che non conoscono, nel senso che parlare va bene, vuoi, come dicevi tu, sponsorizzare il prodotto, però non puoi dire che ti sei trovato bene, che ti è piaciuto, punto. Dire, vantare proprietà con termini spesso impropri, o, diciamo che questo secondo me esula un po' dal loro lavoro ed è quello che porta a dire: mannaggia, ma che cosa mi stai vendendo? Cioè, perché la ragazzina, come dicevamo prima, poi mi va a comprare il retinolo? Io ho visto ragazzi, bambine, perché a 12 anni penso siano considerate ancora bambine, che vanno a cercare il retinolo, gli alfa idrossiacidi, che sono delle molecole sì che sono pericolose, nel senso che sono degli acidi, degli esfolianti potenti, spesso senza capire come usarli, come metterli insieme, quando usarli, con quale frequenza, perché non li uso io ho quasi 40 anni e ho cominciato adesso a usare il retinolo, per dire. Forse io un po' tardi, però di certo non è 12 anni l'età giusta per approcciarsi a queste molecole, ecco. Certo. E purtroppo i social fanno questo danno, anche perché, se posso dire una piccola cosa su questi alfa idrossiacidi, sono tanti, sono diversi. Si dice che vanno usati una o due volte a settimana a seconda del tipo. Il problema qual è? Che queste persone non mandano il messaggio che non è che io uso l'ingrediente A il lunedì, l'ingrediente B il martedì, l'ingrediente C il mercoledì, così li uso una volta alla settimana. Il problema è l'esfoliazione va fatta una volta alla settimana, non quell'ingrediente lì. Ragazzine, allora, a 15 anni hanno una pelle ancora giovane, elastica, che si ripara in maniera molto più attiva, come si dice, che efficace, no? Poi magari adesso non vedono il problema. Fare un'esfoliazione aggressiva tutti i giorni, poi quando la pelle comincia a invecchiare a 20 anni, quindi magari non 20 ma 25-30, poi lì sì che vedranno il problema di aver fatto un'esfoliazione così aggressiva. E se i content creator o gli influencer, ma non è il loro lavoro, quindi ci sta che non lo spieghino, però non mi pubblicizzate neanche questi prodotti, perché altrimenti, se non lo capiscono loro, figuriamoci le bambine e ragazzine che si approcciano e subiscono questo mondo in maniera passiva, perché assorbono senza spirito critico. Ma ci sta, non è il loro lavoro, delle certo. ragazzine, insomma. però a lungo andare è un problema, ripeto, non è un problema quando la pelle ha un meccanismo di riparazione eccellente, perché a 15 anni la pelle è perfetta. Poi fra una decina d'anni ne riparliamo.
0: Sì, poi praticamente vanno incontro a dei problemi che, quando devono andare a ripararli, è molto più difficile.
1: Certo, perché la pelle, ripeto, a 20 anni al massimo del suo splendore, tutto quello che succede dopo è tutto in decadimento. Adesso non voglio creare allarmismi, però è così. La riparazione di una pelle a 30 anni, a 40, a 50 non è quella di 15-20, certo. Insomma.
0: Ok, adesso sentiamo invece davvero Lady Gaga, non la sua sorella Metal, in Abracadabra.

0: Eccoci, siamo tornati di nuovo su Lifestyle. Questa musica mi fa venire in mente perché c'è di mezzo Mercoledì Adams, giusto? Mi fa venire in mente Morticia quando faceva i bagni di luna per la pelle nella famiglia Adams. Altri problemi avevano gli Adams con la pelle.
1: Sì, ecco, forse la pelle, no, anzi, lei aveva questa bella pelle distesa che non ha mai visto il sole nella sua vita, per cui l'ultimo dei suoi problemi era la pelle, sicuramente.
0: E qui mi viene in mente anche tutto il discorso delle ragazze orientali che invece cercano di fendere sempre di più la pelle dal sole, mettono robe bianche, ma addirittura potremmo fare un trattato e star qui ore a parlare, perché nel Rinascimento invece si buttavano tutta sta cipria perché volevano invece avere una pelle sempre più bianca, quasi da ceramica. Invece
1: eh sì,
0: che...
1: certo, perché la pelle abbronzata era la contadina che prendeva il sole, esatto. Quindi le nobili invece erano tutte, cioè, ci sta.
0: Poi è arrivato Flavio, sempre abbronzato con gli occhialini azzurri, e invece ha fatto vedere che la pelle abbronzata è sinonimo del miliardario.
1: Di ricchezza, certo. Certo, di prendere il sole alle Seychelles. Beh, così.
0: Mentre gli altri lavorano per lui.
1: Certo.
0: Ok. Come giustamente dicevamo prima di preparare la puntata, sembra che abbiamo un fottio di tempo, invece sono 15 minuti che ci separano alla canzone finale. Allora io volevo invece, visto che mi hai lanciato anche a me personalmente questa provocazione, volevo chiederti, ma visto che tu fai questo tipo di consulenza molto più medica, diciamo così, è molto più attenta alla cura, al benessere, addirittura lo fai nelle farmacie. Se io, Damiano, Alberto magari perché mi segue per solidarietà, e qualcuno di coloro che ci stanno ascoltando dicono: cavolo, vorrei far di più per la mia pelle, ma io sta Giulia, dov'è che la trovo? Tu fai delle giornate anche qui nei paraggi, in qualche farmacia, magari veniamo.
1: Sì, allora io faccio sia le giornate in farmacia che le consulenze anche private, quindi chi non vuole approcciarsi, non vuole entrare nella farmacia, le faccio anche in maniera privata, sì. Poi non so se volete condividere sui social, io di solito metto le giornate che faccio, i contatti, per cui se qualcuno vuole mi scrive, ci mettiamo d'accordo.
0: Passamele, che così le metto sui social, e se effettivamente qualcuno dice: ma io quasi quasi vado a trovare la Giulia in questa giornata qui nella farmacia di Gerenzano, di Turate, di Saronno, dov'è, e così mi faccio consigliare qualche prodotto, ben volentieri. E fu così,
1: certo,
0: che in quella famosa giornata vide il sottoscritto che la volta dopo dice:
1: va bene, la consulenza te la faccio volentieri, dai.
0: Ok. Allora, mancano 13 minuti, però non è che li dobbiamo buttare via, quindi possiamo anche metterli a frutto. Un consiglio che ti viene, hai già dato quello della idratazione, un consiglio che ti verrebbe da dare ai nostri radioascoltatori?
1: Allora, l'altro è sicuramente la protezione solare, usare la protezione solare. Come dicevamo prima, una parte dell'invecchiamento, l'invecchiamento fotoindotto, è determinato dall'esposizione ai raggi solari, per cui allora ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi dice tutto l'anno, io dico da marzo a ottobre, perché allora il mio è un suggerimento dato da il dato che è l'indice UV. L'indice UV è l'indice della quantità di radiazioni che ci arrivano, che dipende da latitudine, momento dell'anno, quindi cambia in base a dove si è, quando si è. È un numero che va da 0 a 11. Da marzo a ottobre compresi cominciamo a essere sopra il 3, che secondo me l'inizio e la fine. A gennaio, quando l'indice UV è 0,1,2, diciamo che la nostra pelle ha degli strumenti sufficienti per difendersi, che è la melanina. La melanina è questo pigmento che assorbe e deflette, cioè insomma ha il suo modo di difendersi dalle radiazioni, per cui è sufficiente. Da marzo a ottobre importantissima è la protezione solare, e la cosa importante è non tanto la SPF 20, 30, 50, ma la frequenza di riutilizzo, perché come tutte le creme, anche la protezione solare è una crema, non è una crema diversa. Dopo 2 ore dall'applicazione già non c'è più, ok? La crema evapora, cioè non la sentiamo più. Quindi quando la pelle comincia a essere asciutta, va rimessa, soprattutto in spiaggia, soprattutto se siamo all'aperto tutto il giorno, perché mettersi una 50 più la mattina mi protegge per quelle 2 orette. Poi dopo non c'è più la protezione, svanisce, insomma. Per cui è importantissima la protezione solare, anche perché le radiazioni purtroppo si sommano, nel senso che anche se io da oggi comincio a mettermi la protezione solare in maniera corretta, costante, uniforme tutto l'anno, le radiazioni che io ho preso fino a ieri sono tutte lì, non si azzerano, ok? Quindi ogni radiazione presa in più è un +1, +2, non so se mi sono spiegata, per cui è importantissimo evitare di prendere proprio, non c'è modo per cui noi possiamo azzerare questo nostro assorbimento. Per cui protezione solare è, insieme all'idratazione, forse la seconda cosa più importante, ecco, da fare per prevenire e per curare la nostra pelle, perché qui sì, entriamo proprio nella cura medicale, nel problema, nelle problematiche poi anche che poi sono, come si dice, oggetto di studi dermatologici, ed è un altro campo ancora.
0: Certo. Allora, Alberto mi propone un altro brano, direi lo sentiamo non tantissimo e poi ci avviamo alle conclusioni. Sentiamo Zucchero con Senza una donna.

0: mentre andava a Zucchero, ho trovato un bel aforisma giusto per avviarci alle conclusioni. Non so se a Giulia piace, comunque c'è questo aforisma che ho trovato che dice: anche la pelle è superficie, eppure è la cosa meno superficiale che esista.
1: Molto d'accordo.
0: Quindi,
1: molto d'accordo, sì.
0: A conclusione di questa nostra prima serata, perché sicuramente ne faremo delle altre,
1: okay.
0: Perché bisogna curare la propria pelle? Proprio perché non è un vezzo, non è una vanità, ma è una cura, è un prendersi cura di sé.
1: Esattamente, è anche un coccolarsi e dedicarsi il tempo per sé, che è una cosa sempre molto molto importante, al di là dell'estetica poi.
0: Ok. Allora, noi abbiamo sentito questa sera da Giulia diversi consigli, diverse anche sue indicazioni. Ci dai appunto un qualcosa di te per se vogliamo approfondire? Quindi prima dicevi che fai delle giornate che poi mi passerai, così le metto sui social e le possiamo vedere, ma se uno ti vuole... Tu non sei un influencer, quindi abbiamo parlato contro l'influencer, però se uno vuole seguirti o mettersi in contatto con te, hai un sito, hai qualcosa?
1: Allora, sì, sicuramente uso anche Instagram, contatto, o anche una mail specifica per le consulenze, per le giornate che, a cui mi possono contattare tutti. Vuoi che te la dico adesso, te la giro te dopo? La vuoi mettere come...
0: Allora, dilla pure adesso e poi io la metto, okay, anche sulle pagine social.
1: Perfetto, la mail è molto facile, è dssgiuliaraffaele@hotmail.com.
0: Ok, e invece se uno vuole seguirti su Instagram o sui social, come dicevi prima...
1: Sì, è facile, perché è the_skincare_routine, the skincare routine con gli underscore tra le parole.
0: Ok.
1: È complicato forse.
0: Vabbè,
1: lo scriviamo.
0: Dopo
1: lo
0: mettiamo,
1: scriviamo
0: tutto sui social, così li potete vedere.
1: Perfetto.
0: Perfetto. Allora, io ti ringrazio tantissimo. È stata una puntata che dall'argomento vedevo un po' diverso dai soliti che faccio, e quindi avevo qualche timore, ma invece è andata benissimo. Spero sia piaciuta anche a tutti i nostri radioascoltatori che ci hanno seguiti, e sicuramente facciamo anche una seconda puntata, perché tu stessa hai detto mi piacerebbe dire molte più cose, ma il tempo è finito.
1: Sì, io anch'io ringrazio te tantissimo per l'invito e
0: È sparita.
2: Caduta.
0: Allora direi proviamo a sentire Scritto sulla pelle dei Negrita, magari Alberto riprova giusto per darci la buonanotte con Giulia.

0: come si dice, il bello della diretta, ci stavamo salutando, pom, è caduta la linea così.
1: Sì, io stavo ringraziando a un certo punto, errore di chiamata, comunque ti ringrazio tantissimo, è stato molto interessante la puntata, se vi interessa io assolutamente volentieri, magari con qualche, non so se qualcuno può scrivere che ha qualche argomento particolare, qualche ascoltatore, volentieri.
0: Vediamo se riusciamo anche a interpellare i radioascoltatori a farci dire qualche cosa che vorrebbero approfondire.
1: Specifica, certo.
0: Ok.
1: Quindi grazie ancora.
0: Grazie mille anche a te, buonanotte e alla prossima.
1: Buonanotte.
0: Ciao ciao. Adesso abbiamo solo 2 minuti, velocissimamente, nelle puntate precedenti la potete già vedere caricata sul podcast, quindi radioorizzonti.eu, lifestyle. Abbiamo parlato con una coach che si chiama Veruska Luksetic del coaching, non solo a livello aziendale, che è l'esperienza maggiore che ha lei, ma anche proprio a livello personale. Si sente parlare sempre di più negli ultimi anni del coach. Allora, noi, la Sciura Maria la cito sempre, dice: ma io avevo il mio padre spirituale, il prete della parrocchia, che, esatto, noi avevamo l'insegnante, il professore, la maestra, il padre spirituale, quindi il sacerdote, il don. Adesso sono uscite invece ancora più figure, oltre allo psicologo, sociologo, pedagogista, c'è anche il coach, cioè colui che cerca di farti fare un percorso e arrivare anche a un certo obiettivo, sia a livello personale che a livello aziendale, che a livello anche dello sport, eccetera eccetera. Se siete curiosi, la trovate già, la registrazione, sempre su, come ho detto prima, radioorizzonti.eu lifestyle. Adesso, siccome ben sapete che ieri è passata la fiamma olimpica anche per Saronno, oggi è venuta a Milano, io ero a Milano, l'ho vista, quindi a breve inizia la cerimonia inaugurale, partono queste benedette Olimpiadi di Milano Cortina. Ovviamente, come possiamo terminare la puntata? Con un brano musicale che è dedicato alla vittoria, alle medaglie, alle Olimpiadi e quindi alla gloria sportiva. Quindi ci lasciamo con la buonanotte e con la voce dei Queen, We Are the Champions.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Uptown Funk, Mark Ronson featuring Bruno Mars, 2014.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: DNA. Gabri Ponte e Giovanotti. 2026.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I'll Be Missing You, Puff Daddy and Faith Evans, 1997.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Vamos a bailar. Esta vida nueva. Paola e Chiara, 2000.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Lampo, Fra Quintale, 2025.

0: meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Blurred Lines, Rubin Tiki, featuring T.I. Farrell, 2013. Everybody get up.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: La canzone del capitano, DJ Francesco, 2003.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Mare Mare Remix. Luca Carboni, 1992.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: YMCA, Village People, 1978.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Life is a Flower, Ace of Base, 1998.

ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia

bocca mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.
1: Chiudo ancora la porta di camera, non ho ancora la forza di uscire. C'è un elastico tra il letto e l'anima che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare, e prendo gocce per dormire solo per poter sognare. È come se dimenticassi le parole, solo quando devo spiegare che cosa. Sento papà che mi chiama da di là, ed io so solo dire, sono qua.

se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima, come se fosse un addio. Sei da solo in camera, ma è come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima,

dolore, un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto.